la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, R101, R101.

0: Allora, ieri 12,9 milioni di studenti cinesi hanno fatto il Gaokao, l'esame più sentito per arrivare all'università.
1: Esatto, perché i posti in università là non sono per tutti, quindi non è che uno dice che la famiglia, per toglierselo dalle scatole, dice vai all'università così stai un po' fuori casa. No, lì l'università te la devi meritare. Devi eccellere nello studio e solo se meriti vai avanti.
2: Mica ci vanno cani e porci. No, quello è il menù.
1: ma no.
0: Sentitissimo.
1: Eh sì, perché nel menù cinese ogni tanto finiscono oltre ai porci.
0: Succedeva in Fantozzi. Sì.
2: In Fantozzi,
0: quello sì.
1: C'è ancora la cuoca vietnamita, tu?
0: Allora, però ognuno di noi ha quell'esame, quell'interrogazione, quel test che è rimasto in testa per qualche motivo. Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, a me i traumi li hanno dati le due chimiche farmaceutiche e tossicologiche, ancora sogno le sintesi, biochimica con il ciclo di Krebs, il ciclo della citrullina, mamma mia, aiuto, non mi ci fate pensare.
1: Beh, almeno non sai farti le droghe in casa.
2: A proposito di Fantozzi,
0: la citrullina sì.
1: La citrullina
2: fa piace. La citrullina. No, dicevo, a proposito di Fantozzi, avete presente la scena in cui Fantozzi è fuori col corpo dalla cabriolet mentre guida Calboni e la Silvani che vanno a Courmayeur? Ecco, io mi sento così praticamente. Avete presente come
4: adesso
2: arriva
4: devi dire che sei stato anche azzurro di sci.
2: Sono stato azzurro

0: di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quei... Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie, sì, datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald
2: che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma,
0: quindi... Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno...
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però che ti beccò, no? Beh, mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo
1: che,
3: già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone,
2: sì, dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: L'Olanda, dai. Mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto Nordici. Brasile, però, tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
3: Sì, l'Italia.
0: L'AI è rimasta in
2: scusa, indietro. Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No,
2: perché
3: era
2: sono due domande
3: chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia. Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina,
1: sì,
0: del nostro
1: dai chi?
0: Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa, grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: perfetto,
0: dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Ah, quella
0: sono
1: cosa.
0: Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Della, okay, di precisione che avete.
1: Va bene, guaia chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Bene, ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela, che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani. In bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro.
1: Al cuore.
5: E allora cuoce una girella a sto punto.
0: Scusa. Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore.
0: Che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì. Come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la
6: mangia
5: solo cerchi.
6: Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Può essere,
5: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì?
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisci.
1: Sì, rimedio omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempio il terrazzino di casa di guano. La fanno, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: e vanno via.
3: Addirittura.
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
5: E non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
5: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
5: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Cioè, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando. Fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, Fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andato in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso dei enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico
3: visto,
1: come quello, cioè.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Però che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio, siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Miam miam miam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Ah, una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto
2: primo,
0: che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto? Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffelli.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli allegri invece, belli felici.
4: Belli allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Perché lo vuole andare nel weekend?
2: Staffelli, certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Ah, Allora, come fate? In questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: Sto suonando la mia scrivania del lavoro.
1: Okay.
0: E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla.
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Però va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: al posto della 3. E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo la 5 al posto della 3.
0: La 2 a posto.
1: Ma così anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere.
1: Cosa
0: però
1: dire?
0: Cercate la C6.
1: La C6?
0: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
2: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
2: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
2: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
2: Ti hai rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
2: cosa.
1: La C6.
2: Momento.
0: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
2: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto.
2: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro, questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di cura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque
0: becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
2: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino?
0: Prima ospitante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma, no. Perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo, eh.
0: È Bergamo. Vabbè, ma siamo sempre
1: non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Detto quello,
2: diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
2: ignaro sarebbe bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
0: Allora vabbè,
2: lo facevo per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti. Secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. 4 gradi il programma invernale di Del Debbio.
2: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
2: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
2: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
2: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Tibio?
0: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia. Tusa. Fermati lì,
2: allora, facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
0: che fastidio.
2: Delete sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
2: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
2: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
2: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
2: La trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
8: Boom.
0: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
4: plastico quello della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo allora che fa più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
3: ma
0: del giorno?
3: Io ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente, completo.
2: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, creato allora per gelo in studio.
3: bisogna dirlo.
1: Dai, su.
0: Avanti.
3: The winner is Motta.
4: È fatto per santo Dio.
10: Io ho visto
3: cosa
10: il
3: lì?
10: Nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio.
1: Hai già bevuto.
10: Invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
0: Ma può succedere?
2: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
2: Peraltro,
1: cosa?
2: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra nulla del debito.
3: Altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
2: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
4: scusate. Scusate?
0: Sì.
2: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah,
1: sì.
3: Ah.
0: Come rimborso spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì, certo.
3: Come hai fatto a indovinare, Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
4: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
1: Suonavo lì,
4: lo si diceva l'altro giorno anche, tra... no, lo dicevo.

0: con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
2: Scusami, scusa. Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
3: Scusate, programmi, fai.
4: Tu lavori Chiara, troppo.
2: Qua sì. Parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
2: Sì.
1: Cioè, vuoi sentire?
0: Dai.
4: Dai. Proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
3: Almeno a tempo, però bravo, ma
1: piglialo, sì. Per lei, oh. Perché io suono tutti gli strumenti e
0: tac. E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
0: Sempre a Bologna.
2: Certo. C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
0: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
0: No, insomma, no, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
0: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
0: Sì, era carie.
4: Ah.
0: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
2: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
0: più ovattato
2: del suo basso. Ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
3: Ce l'abbiamo.
0: Sì.
2: Questo è basso con pannolino.
3: Ma si sente proprio, eh.
2: Si sente.
3: Ma certo.
2: È più ovattato.
3: È ovattato.
2: E chissà com'era senza.
3: Aspetta.
0: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
3: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
3: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
2: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
2: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta, io sono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
3: Dai. Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
2: E diretto, poi la mattina diretto. Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
0: Anche
4: ma perché
0: con
4: non fai una cosa alla volta prima fai la barba?
0: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
2: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno, comincia così. Il rasoio?
3: Sì, sottofondo, è vero.
2: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
0: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
2: Bello. È un bel pezzo,
3: Beh,
4: sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Sono i suoni più strani.
3: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
2: Sì, che
4: era la
2: mezza metà.
4: Perché metti che...
0: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
2: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Sono i suoni più strani.
3: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
0: Sì, che era la mezza metà.
4: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri, ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto sotto così, invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, hai
1: quelli
3: ragione.
1: Del telefonino a kerosene, quelli del vinile, quelli del libro.
2: Si torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignole.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi a questo punto.
2: Capita. Vero, Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Alla Cagliari,
1: non ce lo dice come è andata a finire. Via,
3: immagino.
1: Tutti al Mac,
0: cioè, quindi sbaglia l'orario. Non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco,
2: c'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio,
0: sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Mannaggia,
0: ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene,
2: esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti. Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Stay the night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene. Ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
1: Ho capito.
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì.
4: Voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zizi zazazzo che capisci.
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
0: Allora ti aiuto.
2: Dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Ti aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete, così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete con

0: stato un concerto incredibile.
1: Grande Cesare!
0: 4 ore di concerto.
2: Wow. 4 ore. Posto,
0: bellissimo, a 400 chilometri da Bologna.
2: Roma.
1: Circo Massimo, Roma. Ieri e l'altro ieri sera, 65.000 persone.
2: Mamma mia.
1: Davanti a Cesare Cremonini, Jovanotti.
2: Sì.
1: Che l'ha salutato con Ave Cesare, ballerini te saluta. Poi c'era Elisa, sì. Valentino Rossi, grande parterre. Sì.
0: E c'ero anch'io comunque.
2: E c'era Leo Fiaschi. E non è detto Leo che era lì imbucato.
0: A un certo punto hanno inquadrato la mamma di Cremonini.
1: Esatto.
0: Che io stavo impallando da 2 ore e non riuscivo a vedere il concerto.
1: No.
0: Sì, e fa, è laggiù mia mamma. E io. Hanno inquadrato la madre, c'ero io, sono dovuto spostare perché
1: stavi parlando con te.
3: 65.000 persone pensano che tu sia la madre di Cremonini.
1: Che meraviglia! Cremonini rimarrà protagonista anche per tutta la settimana qui alla banda di R101.
2: Ah, sì.
3: Ottimo.
1: Diciamo che c'è una sorpresa musicale per voi. Succederà nei prossimi giorni. Quindi rimanete con noi, con la banda.
3: Va bene, il tempo di un risciacquo e torniamo.
2: Dove? Ma dove esattamente?
4: Si risciacqui.
3: No, qui alla banda.
2: Ah, via. Ok, no, pensavo.

0: Castiglie su R101, 8 e 11 minuti, 12 in questo preciso istante. Allora deve iniziare il Tortorella Challenge, la sfida
1: alla battuta brutta del giorno.
2: Tortorella!
0: Pronti?
2: È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
3: Ma oddio,
0: può capitare, eh?
3: Ragazzi, oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
0: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale, cantanti.
3: Pensavo al concerto di Cremonini.
0: Però ha segnato mal di testa, quindi siamo usciti tutti piegati.
4: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
3: Di testa.
4: Mal di pancia è venuto qua.
5: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
3: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
4: Dimmi, Fabio.
3: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete
6: non
3: cambiato.
6: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
4: Bravo,
6: Beppe.
4: Fabio. È vero,
3: Beppe,
4: Fabio.
3: Fabio, scusa, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
6: Beh, sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
4: Non lo so, Fabio.
6: C'è una
4: in Messico, bettola. Fabio.
3: Benissimo.
6: Messico, so.
5: Perfetto, vabbè. L'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
3: Perfetto.
5: Non era questa la risposta da dare.
3: Ma andiamo avanti.
0: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
7: Ciao, banda. Ivan da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
0: Dai.
7: Ma ero stanco.
0: Stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
8: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
0: Ah, dai.
8: E la partita è finita 0-15, Pietro.
0: Dai.
8: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
0: Mariano!
3: Anche la doppietta.
4: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
0: era 13, Pietro.
5: Quale fantasia? Ha sbagliato,
3: il prefisso. Poi il civico.
0: Terzo sfidante.
9: Ciao, alle 101.
0: Ciao.
9: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
0: Prego.
9: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
3: Pacifichi, pacifichi.
0: Pacifichi.
4: Mamma mia, Fabio. Fabio.
0: Fabio è.
4: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
6: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
4: Dica
6: 883.
0: Ma l'ha appena detto.
4: Fabio.
0: Che cosa stavi ascoltando la partita,
6: no,
0: davvero?
6: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
5: Sì, togli le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
0: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
0: Bellissimo.
3: M apostrofo e lo di.
5: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
3: No, perché ti vedo inerte.
5: Vabbè.
6: Ragazzi, sapete perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
5: Perché
6: ero stanco.
4: L'hanno fatta anche questa.
5: Avanti.
0: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
0: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile, sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
0: C'è tutta questa costruzione.
4: 20 minuti fa,
5: 20 minuti recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Ernia.
0: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
0: Vabbè. Mancava solo questa.
3: Su Salmo abbiamo niente?
5: No. No.
3: Va bene, basta adesso.
5: Basta,
3: no?
5: C'è un'altra.
3: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
0: Chi è?
8: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
5: Ma niente.
8: Scusatemi,
5: Vai tranquillo.
8: Sono ultimo.
0: Capito. arrivate il triplete, ragazzi.
5: Sì, però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
3: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto. E vediamo un po' come
5: potrebbe essere.
3: Farà più ridere.
0: Vuoi andare a vedere un film di Cialtronesto?
3: No, esatto. Vedo l'ora. Sì, Fabio Caressa, dici.
6: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
4: Dimmi, Fabio.
6: Che arrivo ultimo.
4: Ma certo. Bella questa, però. Bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
0: Mogol!
4: Esatto. Vabbè.
6: Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
7: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
4: Sì.
7: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
0: E quindi vince lui?
4: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is,
6: che vince.
4: The
6: Winner is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
4: A Piombino, Fabio.
6: Tutti
4: dove
6: a Piombino,
4: andare,
6: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
5: Perché siete in vacanza? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
4: Grazie.
0: Ciao. E due passi.
5: Ciao, amici.
0: Quindi, vincitore.
6: L'abbiamo
0: vinto.
8: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
0: Mariano!
8: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo!
3: Cioè siamo sposati a questo.
5: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
0: Ne sentirete di nuove, di bellissime.
6: Sapete quanto è finita, Chiara?
0: No. 0-13.
6: Finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
0: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
3: Gli stadi non abbiamo.

0: Chissà quanti studenti mano, nella mano con i genitori ci sono andati.
1: Il cao cao è quella cosa che tiene in tensione l'intera popolazione di genitori cinesi. Perché? Perché la Cina è un posto dove il merito deve eccellere, è il merito che va avanti.
2: Come
1: cioè, se sei bravo a scuola, fai l'università e puoi andarvici, altrimenti fai lo speaker alla radio.
3: Così. Bravo, alle 5 del mattino.
1: Esatto. Alle 5 del mattino vuol dire che neanche le medie hai fatto.
3: No, quelle di birre però, parecchie.
0: Esatto, e di medie ne hai fatte parecchie invece, caro Paolo.
1: 13 milioni di studenti, ok, che si mettono in gioco perché sono molti meno, ovviamente, i posti nelle università cinesi.
0: Eh sì.
1: Ed è lì che poi nascono gli scienziati, le menti del futuro e questo enorme...
0: Bisogna eccellere.
1: Questo enorme motore che porta la Cina ad essere la prima in molti, molti campi e in molti ambiti.
0: Ed è successo ieri, tutti insieme.
1: Ma sì, ma è una cosa addirittura ritenuta sacra, perché se nella scuola... L'anno scorso avevamo dato notizia, se ci sono dei cantieri, fermano i cantieri, perché i ragazzi sotto esame non devono essere assolutamente disturbati da niente. Strade fermate, bloccate dal traffico, perché anche il transito dei motori può arrivare a dar fastidio. E quindi,
0: Jackson non esiste.
1: Sì, è un momento quasi religioso per la Cina. E questi ragazzi si giocano tutto, le loro famiglie che hanno speso soldi per farli studiare, fanno enorme affidamento.
2: E già non dormono per la tensione.
1: Esatto.
2: Non dorme più, signora.
3: Non dorme più, signora.
1: E questo è il gao cao, capito?
0: In Italia stanno per iniziare anche gli esami di terza media, il 18 giugno quelli di maturità. Vi abbiamo chiesto qual è quell'esame, perché c'è sicuramente, perché quella tensione ce l'hanno un po' tutti. Che avete ancora in testa? Quel test, quell'interrogazione? Sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno. Allora, ciao. L'esame che mi ricordo è l'esame di terza media, il professore di ginnastica che vuole sapere cosa succede quando uno inspira e quando uno espira. E io sono rimasta un po' così, penso di aver farfugliato qualcosa, perché
1: che
4: poi l'esame è andato benissimo.
1: Certo.
4: Ora, io sono un medico anestesista.
0: Grande.
4: E dovesse risuccedere gli direi tutto il libro di fisiologia.
1: Lo so.
4: Mannaggia,
1: io gliel'ho mostrato, gliel'ho provato davanti, ho ispirato ma lui è svenuto.
3: Certo.
0: Ed è lì che è nata Buon Vento, la nuova canzone.
3: Era un posto di blocco, era un posto di blocco, tra l'altro.
2: Naturalmente.
1: Hanno tolto la patente.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri.
3: Sì?
2: Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Il PUC. Chi se lo ricorda? Il PUC
4: che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? Quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.
1: No,

quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale, quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Bravissima. Fava
1: adesso favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta fava fava sfavilla, è bellissimo. Sì,
3: Bocelli sì è come Paolini, dietro i giornalisti ce lo troveremo tra un po'.
4: Vabbè. Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
2: 1900
4: nostro...
0: certo, quando fai così
4: chiedi a Paolo Dini che c'era.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, non nel 59.
3: È un cretino. Vai, sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire. Infatti,
0: prendiamo tempo ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì, sì.
0: È incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e li invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ sul seggiolone.
3: E se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà. Grazie Milano! E dirà: no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno spara magliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a chi.
3: Cos'è, una cannogata?
4: È l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, direi di entrare.
2: Salutiamo
4: nel vivo
2: anche
4: del...
2: Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
3: Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto, ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna, l'avete fatta così.
0: C'è.
4: Bella
0: c'è,
4: però.
0: Bella, no, c'è, aspetta.
4: Lo scopriremo
0: che c'è
4: con Robbie Williams.
0: Ole. Tintarella color latte.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
0: Bravi.
3: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
0: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il din di una famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
0: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta
1: è già storia.
3: Ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì, è sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama din.
4: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
5: Chi sei?
4: Chi sono?
5: Come ti chiami?
4: Ida, da Milano.
5: Quanti anni hai?
4: 6.
5: Vai.
4: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din.
1: È infinita, infinita.
2: Bellissimo.
0: Io voglio conoscere questa bimba.
3: Sì.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
3: In fondo ai gradini.
0: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Del Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
0: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo.

0: quanto è bello che mi avete regalato i biglietti per il Duran Duran.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno Jenny
0: Fagiano.
2: Infatti
0: per voi
2: non erano per lei.
1: Ma infatti no.
0: Oh, sento che c'è questo amore nei miei confronti.
3: Sì. Ma
0: nei certo. confronti miei e nei confronti di mio cugino Jerry Romano.
1: Certo.
0: Sono partiti dei cori da stadio per me.
1: Addirittura.
2: Nel nostro corazon.
0: Sì, sì. Vorrei...
4: Jerry Romano!
1: Ma anche meno, eh.
3: Ah, c'è cioè il coro da stadio, vero allora?
1: Ma sì, veramente.
5: Vero soprattutto.
3: Sì. Ma non c'era quella che
5: si sente proprio.
3: Ma non diceva Jerry Romano vieni a pescare con noi allo stadio.
0: Ma che belli, come state?
1: Bene.
0: Vi avete passato un weekend di fuoco leggendo pagine?
2: Pagine.
3: Almeno i quotidiani online, questo sì.
2: Parliamo di esami, di test. Lei quello di English pronunciation.
0: Yeah, io ho letto il.
2: Sono passati tutti.
0: Ho letto la biografia di Diamante.
1: Chi è?
0: Maria Diamante.
5: Chi è? È la nonna di Zucchero?
0: È un concorrente di Temptation Island.
5: Ah, ho capito.
1: Scusa. Interessante già questo.
2: E c'è già la biografia pubblicata?
0: Sì, c'è già la biografia pubblicata, parte da pagina 116 il libro.
3: Ah, ok.
5: Dall'indice.
2: Che è?
0: E poi finisce a pagina 120. Dovete assolutamente leggere.
2: Quattro pagine senza un inizio, una fine.
5: Dove, già tanto però.
2: Lo svolgimento.
3: La cosa più interessante è il prezzo, probabilmente.
2: Mm. Ed è questo delle... che ci propone, ci consiglia.
0: No, ci sono delle piccole notizie che vorrei leggervi.
3: Prego.
0: Non parliamo di libri, ma di cronaca in generale.
3: Ahia. Yeah.
0: Perché Rosville Lane è pronta per diventare mamma.
1: No, è già diventata mamma.
2: Rosville Lane, sì.
3: Diciamo che le due ultime ore sono dell'ultimo anno.
2: No, sì. Vabbè, è successo comunque, nel weekend, dai.
0: Si sono accorti che era un maschietto perché dall'ecografia si vedevano i capelli blu.
1: Ah, sì.
2: E come si chiama il figlio?
0: Si chiama ha un nome da maschio, mi sa.
1: Vabbè, dai, ma non sa nulla.
0: La madre lo sa.
1: Ma lei non è preparato.
5: Si chiama Duran.
3: Allora,
2: Francis Knight si chiama.
1: Come?
5: No, via, dai.
2: Francis Knight.
1: Perché Francesco pareva brutto.
3: No, aspetta, Knight come notte o come cavaliere?
2: Come cavaliere, Knight. Esatto.
5: Ah, neanche come.
2: Beh, il figlio di Rosville e di 6PM, come non è che poteva chiamarsi Mario.
5: Ma 6PM è
2: 6PM è il marito di Rose.
3: Ma no, è l'ora in cui è nato.
0: 6PM lo sapete chi è?
5: No.
0: È il cugino di 6-7.
5: Ah!
0: Sean Penn, ho detto di no agli Oscar.
5: Volevo fare una battuta bel genere.
2: Tipo
5: 6PM, un tipo sveglio.
1: Perché allora, l'orario, bravo.
0: Sean Penn ho detto di no agli Oscar per l'ansia. Per questo non andrò più ad eventi con più di 8 persone. Ci vediamo allo spettacolo di Cristiano.
5: Ecco, lo sapevo.

0: Ragazzi, ragazzi.
1: Zaba!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele questa, uruguayano, questa... chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
0: Questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
2: Ecco, bravo.
3: Che fa presto.
4: È pranzo di
3: cose.
4: Famiglia.
3: Appunto.
2: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Del pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
2: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono...
3: il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre. Cioè
3: sì,
1: esatto. Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
2: migliore.
1: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
2: io
3: computer.
2: C'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
2: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
2: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
4: Cercare di capire
3: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
3: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro e...
4: Guarda,
1: la dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
3: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto, anche come te Paolo, sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio, se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: scorso, venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti non, cioè, le cerimonie così
2: e quindi
1: tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink, Rema e Tyla.
3: Scusate, posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
1: Bravo,
3: perché,
1: perché è fresca.
2: Bravo.
1: Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino Dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Era una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e della Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso?
0: Tu non tenevi al Giappone, scusa.
3: Appunto. Io ti farò Giappone, anche se vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Ma perché? Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui Rossetti?
0: Sì. Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo minuto.
1: Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora sì, allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quell'altro che mi dà il ribambito.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
0: Ascoltatori!
4: Ma che te frega?
1: Chiedilo a Sonata,
4: al fisco.
1: Ecco.
0: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
2: Sì.
0: E vedevo le quinte da dietro del palco.
1: Detto.
0: E che poi alla fine, giustamente, alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
4: Vabbè, un concerto di
0: avessi organizzato.
4: Un concerto di Nuca, sempre una particolarità. Devo dire
2: Nuca Carboni.
4: No, devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti, partono dalle disgrazie di Chiara.
2: Sempre, da anni.
4: Quasi sempre,
1: è vero.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade il numero. Il numero. Lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì, sì, sì, no, no, non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io che non invece fanno vorrei loro, essere al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: I miei genitori facessero la battuta e mettere subito in punizione.
3: Immagino.
5: Io sono trasecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro qui, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
6: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
6: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
6: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
7: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per vabbè, oggi.
5: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
5: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
8: È le 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
8: Se non è una cosa seria, perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato e poi anche it.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
3: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno. Anna e poi Anna Chiarit.
8: Come queste battute? Mi chiamo Giada.
5: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah. Siena, Cristian da Bergamo, Pauliele.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
4: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
4: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
4: Bene.
5: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Ah. Cosa?
5: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
3: Tra ascoltatori e voi uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
5: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
3: Amico Giacomo.
5: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
3: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
5: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
4: Sì. Ora, numerosi. Non ti approfittare, che dici.
5: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
3: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
5: Cognitiva. Per questo diciamo The winner is
9: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
5: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
3: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
4: Sentiamo.
5: L'erba.
4: No, quale?
3: Quale?
5: L'erba del vicino è sempre più
3: lei, buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono,
5: è inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose, dovete cercarle su Wikipedia. Ma siete cretini.
4: Ma
5: e
4: no.
5: Genitori zitti.
4: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
5: Lo sapevo.
4: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri
3: Prego,
4: amici.
3: Fagliela.
4: Le mamme, no?
5: Ah, ancora.
4: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
3: Mi faccio vedere
5: col cu.
3: Ciao.
4: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
8: Vado sulla Callinoni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
5: È una donna ilare.
4: Se vedete la macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: andare al bagno ci si provava.
1: No,
0: anche
1: non può. È già uscita
0: così.
1: L'ora prima.
0: Esatto, perché quando ti chiamavano per quell'interrogazione, quella indimenticabile, ci provavi in tutti i modi, però alla fine poi ti toccava. E ve ne ricordate parecchi di test, di esami, di interrogazioni assurde. Sentiamovi.
2: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
2: Mi ricordo anche l'esame di diritto commerciale, giurisprudenza, domande di ogni genere, tutto quanto fila liscio, va bene. L'ultima domanda: mi dica cos'è il patto leonino? Ma chi cazzo ricordava il patto leonino? Chi se lo ricordava? Anche, vabbè, in qualche modo dico, guarda, non lo so. No, male male, vabbè, dai, 27, perché questa qua non la sapeva. Accettato.
1: Preso.
2: Però il patto leonino, ancora oggi, niente, non mi ricordo cosa sia. E vabbè, ciao.
3: Io
2: ciao.
3: L'ho fatta da piccolo, ho fatto la tosse canina e il patto leonino. Li ho fatti tutti.
1: Era virale?
3: Sì, sì, sì.
0: È una in cui un socio viene totalmente escluso dalla partecipazione agli utili.
1: Come chiaro, se leggi dal libro sono bravi tutti, però
0: esatto.
1: Si vedeva sotto il banco il libro aperto.
4: Una volta feci storia moderna. Allora, finito 30, ho detto: ma perché non 30 lode, professore? Mi disse: no, lei ha fatto un buon esame, però insomma, per la lode ci vuole altro. Ho detto: via, mi faccio un'altra domanda. E quello mi disse:
1: no.
4: Che marca di fucili avevano i 1000 della spedizione di Garibaldi?
0: Davvero?
4: L'ho buttata a caso, è l'unica marca di fucili che sapevo.
1: L'hai presa?
4: E l'ho presa.
1: Così davvero?
4: Dai, sì.
3: Pensate.
4: Io.
1: E quindi lode.
4: Lui mi ha detto: no, quelli sono i salami, vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sicuramente quella che mi ricordo è l'interrogazione dell'esame di maturità, dove portavo come materie fisica e italiano, facevo lo scientifico. E in italiano io mi rifiutai categoricamente di studiare un autore, D'Annunzio, che non mi piaceva per niente. E ovviamente me l'hanno chiesto e mi hanno anche fatto la domanda: perché non sa nulla, io non apprezzo la sua estetica e mi sono rifiutata di studiarlo.
0: No.
5: Ovviamente ci spurono degli svenimenti e quant'altro, però nonostante tutto passai abbastanza bene, dire, la maturità. Ciao.
3: Brava.
4: Vabbè, però la candidata ha motivato
0: con una risposta d'annunziana, tra l'altro.
3: Vabbè,
4: più ungarettiana,
0: esatto,
4: devo dire, nella sua brevità. Ok, bene, bravi, bellini. Finito
3: il cao cao.

0: foto è pura poesia oggi alla banda di R101.
1: Ma avete notato che in un paese dove tutto è sempre in ritardo, l'unica cosa che arriva puntuale, l'ha detto Chiara un attimo fa, è alle 8 sacrosanto il Tortorella Champions.
0: È così che funziona, il karma proprio, il karma. Anche perché avrebbe potuto rispondermi alle domande il mio pasticcere, invece no, ha glassato su tutti gli argomenti.
2: Ma io glasso, ha capito?
3: Prendi quel silos, prendi il silos di zucchero.
1: Un silos di zucchero.
0: Li lasciamo in cucina a prepararci le colazioni. Cannavacciuolo e Ginio Massari.
4: Ma il tuo pasticcere aveva anche il miele?
0: Perché?
1: perché salta da un discorso all'altro. Vuole riportarti sulla lavatrice. Hai capito?
0: Io potrei fare una scommessa con tutti gli ascoltatori: la vostra lavatrice si apre verso sinistra.
1: Mi rendo conto adesso di aver detto probabilmente una mezza volgarità. Vuole riportarti sulla lavatrice. Uno immagina che cosa ci hanno fatto mai questi due sulla lavatrice.
4: Non sopra, né altezza o blow, dai.
2: Avete centrifugato le sacca poche. Andiamo avanti questa sera.
1: Ora stiamo facendo altro. Poi prima delle 9 spieghi sta roba della lavatrice, altrimenti Militello ogni tanto. Lì ci ritorni.
4: No, per il mio pubblico.
1: Ecco,
4: per
1: vabbè.
4: Il mio pubblico, ovviamente.
1: Allora, le risposte, le battute del pubblico, quelle in sfida alla schifezza detta da Chiara.
4: Vedo già che ce ne sono troppe.
1: Basta, stai zitto.
0: Cominciamo subito, sono veloci. Vai, quante mangiate oggi? Primo sfidante.
5: Ieri c'è stato un mega furto all'ONU. L'hanno rapinato.
1: La NATO.
4: Mamma mia. Io penso che questa sia una delle più terrificanti mai arrivate.
1: Mancano la FAO e l'UNICEF e poi li hai messi dentro tutti.
4: Veramente.
0: Beh, quindi dalla botola il nostro amico potrebbe sentirsi la vittoria tra le mani. Quindi stai lì, amico nostro, dovrai vedertela però con il secondo sfidante.
6: Sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuava a parlargli, niente. Non mi si è filonato proprio. Mauro Latina e Wiwa.
4: Ma edizione scoppiettante.
1: Chiara ne ha sbagliata un'altra.
4: Cioè?
1: Vincenzo dice: no, è una scamorza quella, non è
0: una scamorza.
1: Non è un caciocavallo.
2: Non sa riconoscere una scamorza.
0: È un mini caciocavallo.
4: Cavolo.
2: Se ne deve andare da questa cucina.
1: Ma continuiamo con i nostri amici, dai, sentiamo.
0: Dai, torniamo sulla lavatrice, Cristiano, così sei felice.
7: E allora raccogliamo l'invito a fare le battute sulle lavatrici. L'altro giorno chiacchieravo con la mia lavatrice e le ho raccontato una roba che è rimasta proprio impressionata e mi ha detto: oh blò, che storia.
3: Questo è peggio, però
4: la sono andata a cercare.
1: Mamma mia,
4: è arrivata proprio la picconata nelle gengive. Aiuto. Mi è arrivata.
1: Avanti.
8: Buongiorno banda. Per il Tortorella Challenge.
0: Prego.
8: Un passeggero alla stazione degli autobus di Cremona chiede: scusi, questo autobus va a Crema? E l'autista: no, per adesso va ancora a gasolio.
2: Bella.
8: Ciao, bella. Andrea da Biella.
4: Sai che cosa?
2: Biella, ma non biellissima.
4: Con l'altro suonato di là.

0: Allora, domanda della schifezza.
1: Sì.
0: Vediamo che cosa abbiamo preparato. Andante pasto.
2: Avete
0: primo.
2: Bisogno di una.
1: Chi è? Questa è.
0: Questa. Iginia.
2: Lisa Simpson.
1: Lisa
2: Simpson.
1: Infatti, come ti è venuta male proprio. Comunque, io ho due marron glacé così, cosa facciamo?
0: Dai,
2: è tutto nelle vostre mani.
0: E dici. Pagano winnerisse.
3: Sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuava a parlargli, niente, non mi si è filonato proprio. Mauro Latina,
2: ma seri, ma era bellissima questa per quanto mi riguarda. Cioè, come ha fatto a vincere?
1: Sapete cosa fa un pasticcere in panetteria? Compra il pane, cosa vuoi che faccia?
4: Tra l'altro da Fulvio Marino, che salutiamo, mio amico.
2: Un panettiere. Altro con la remoscia.
4: Bene,
0: un altro con la remoscia.
5: Certo. Grande Fulvione, grande. Certo. Beh, vabbè, allora quello che si evince, a parte l'autorevole parere della giuria, da così la media delle battute di oggi, è che a casa hanno capito benissimo qual è il meccanismo del gioco.
2: Esatto.
5: La battuta più brutta del giorno. Non avere paura che oggi proprio ci è andato dentro.
2: Ci metteremo tutta la settimana a trovare un senso a questo challenge, che un senso non ce l'ha.
1: No.
2: Ma torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima, un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015 condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

0: homework. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma Teheran evoca un rinvio. Confusione anche su Hormuz. Per la Casa Bianca lo stretto sarà aperto. I Pasdaran invece vogliono imporre pedaggi. Ieri Alberto Stasi ha lasciato definitivamente il carcere milanese di Bollate dopo oltre 10 anni. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato per il delitto di Garlasco, era in semilibertà. Si va verso la revisione del processo. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 61enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente. Esclusa l'ipotesi della rapina, si indaga per omicidio. Dopo le polemiche è stata confermata la presenza dello scrittore israeliano Eskol Nebo al festival letterario pugliese Libro Possibile. Una petizione ne chiedeva l'esclusione, richiesta respinta dalla direzione. Non identifichiamo un autore con le scelte politiche del suo paese. In NBA, storico trionfo di New York, che torna a vincere il campionato dopo 53 anni. I Knicks hanno sconfitto in finale gli Spurs di San Antonio al termine di una serie condotta per 4-1. Epica rimonta nel quarto quarto di gara 5, finita 94-90. Calcio, solo un pari per il Brasile di Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, 1-1 contro il Marocco. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, Messico, 1-1 contro il Marocco. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona, pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli.

0: ADR 101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri, dalla provincia

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo a distanza, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran smentiscono e dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Continuano le indagini sulla strage di Capodanno di Crans Montana. In un audio WhatsApp risalente a pochi giorni prima della tragedia, Jessica Moretti ammetterebbe di aver ordinato delle candeline esplosive. Il file è stato depositato nelle scorse ore alla procura svizzera di Sion. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5. Delirio per le strade della Grande Mela. Calcio Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, mentre la Scozia ha battuto Haiti 1-0. Formula 1, oggi il GP di Barcellona. Pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte, messo alle strette dagli inquirenti. Il caso alla procura dei minori di Trieste. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7, al via domani a Evian in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e, a margine, con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte di Roberto Pietro Guerrino, 60enne interprete internazionale, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. I carabinieri indagano per omicidio. La vittima non rispondeva né al telefono né al citofono da venerdì sera. Calcio, Brasile-Marocco 1-1, solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. A New York, grande festa per la vittoria dei Knicks alle Finals NBA. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Bravissima,
1: Papa Alessa,
0: eh?
1: Favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che canta Fava Fava Sfavilla, è bellissimo.
3: Bocelli è come Paolini, dietro i giornalisti ce lo troveremo tra un po'.
4: Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire, come traccia da seguire, poi
2: 1900
4: nostro...
0: certo, quando fai così
4: chiedi a Paolo Dini che c'era.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, non nel 59.
3: Sei un cretino.
4: Vai,
3: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo, ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate, Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e mi invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ set sul seggiolone.
3: E se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà. Grazie Milano! E dirà: no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: chi. Cos'è?
4: È l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, direi di entrare
2: salutiamo
4: nel vivo
2: Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per Iran.

0: l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
1: Brava.
0: Ma adesso tocca a noi fare il concerto. Ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna. L'avete fatta così.
2: Aspetta,
3: lo scopriremo
2: che c'è.
3: Con Robbie Williams.
2: Ole.
4: Tintarella color latte.
5: Macchiato, schiumato, chiaro, scuro, con un poco di cacao.
4: E se c'è la luna al dire.
2: Ah, era lui, sai.
4: Diventi licantropo.
5: Tintarella di Luna.
2: Oh, ci siamo, dai.
5: Quanti anni ha Paolo Dini? Mi sembrava un po' più giovane. Paolo Dini tiene la vigna.
2: Ma cosa c'entro io?
5: Il colore parolo.
2: Ma è la canzone.
5: E se c'è la bottiglia piena.
0: Sì.
5: Lui diventa Super Dick Man.

0: Ciao. Ciao.
1: Fenomeni. Bravissimi.
2: Bravi.
3: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
0: Sì.
1: Bene. Abbiamo rimesso il din din din di una famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
0: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta
3: è già storia, ha fatto epoca.
1: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta, c'è un pulsante ormai che si chiama din din din.
4: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
5: Chi sei?
4: Chi sei?
5: Chi
4: sono?
5: Come ti chiami?
4: Isa, da Milano.
5: Quanti anni hai?
4: 6.
5: Vai.
4: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din din din din din din din.
6: È infinita, è infinita.
1: Bellissimo.
0: Io voglio conoscere questa bimba.
3: Sì.
1: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
3: La aspettiamo in fondo ai gradini.
1: Del Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
0: Sì.
1: Su R101, venerdì prossimo.

0: battuta più brutta, quella che fa ridere la gente. Questo
1: sei contento di vederci?
2: O hai un giornale sono delle
0: molto,
2: mutande?
0: Sono molto contento di vedervi. Ho Attenzione. Messo un presidio medico sanitario. Bravo. Qua insieme a me.
2: Ma è la pagina dei necrologi, però.
0: Vabbè, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la TV?
0: No, nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente.
3: Sì.
0: E quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
2: Sì, gli uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene allora. Sì.
1: Vabbè. Adesso il quotidiano ha arrotolato dei jeans.
0: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
1: Io guarda, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2-1.
0: E viva il Capodanno! A tutti quelli che mi fermano anche per strada e mi chiedono: ma Chiara, esattamente che tipo di disturbo ha? Io gli rispondo: purtroppo lo sapremo solo dopo l'autopsia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza,
0: esatto.
1: Tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge. Ingenia. Provare a battermi. Sì. Giudici di gara grandissimi, il nostro Billo
0: Andrea Ricalà e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
0: Tragedia. Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
0: E dicevo la famosa frase.
4: Ha detto una cosa nuova però.
0: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
5: Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: L'altro giorno mi hanno chiesto: mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù. Buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
2: E perché una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
6: Ciao Chiara.
1: Ciao.
6: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
6: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
6: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
7: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ma tu sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: Ancora.
7: 33 drendini entrarono a drend.
2: Questo di dov'è invece?
7: Tutti 33 trotterellando.
2: Di dov'è?
7: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale?
0: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa
2: allora. Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
0: Ho un
1: prego.
0: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
0: Questo, sentite. Quando entravo al video l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
2: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
2: Sì.
0: Ho detto, vabbè, vediamoci un po'.
2: Tu capivi chi era uno, chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tre volte anche
2: nell'interno.
0: Ma come pupazzetti,
2: senti quelli che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
0: Umberto Smaila compie 73 kg. Zaia rideva molto.
2: Anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con una perché
1: abbiamo ancora due. Di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
5: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda.
1: Ciao.
5: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
5: Challenge. Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Sentiamo.
5: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successo la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
5: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
0: un nuovo trend. Va bene. Vedo che l'ultimo
2: questo
0: contributo
2: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
8: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
0: Dov'è la ciambella? Lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco. No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
4: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No.
2: Che dici?
0: No.
4: Non te lo dico?
0: No.
4: Ne hai cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
4: Ma batta la piazza schizza.
0: Lo sapevo.
4: And the winner are.
0: Addirittura.
6: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trend, tutti e 33 trottorellando.
9: Tortorellando.
6: Sergio da Catania.
7: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo show di lingua più trend?
9: No.
7: 33 drendini entrarono a brand, tutti e 33 trotterellando.
9: Bella.
7: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
10: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e sì, arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
2: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia. Campania e Sicilia.
1: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
2: Acireale, Catania.
10: No, mangiano tutti.
2: Peppino, ogni tanto
10: la stessa cosa.
2: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok.
1: Questo era il Tortorella Challenge che torna lunedì e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
2: Dai, li rivinciamo? I neuroni?
1: Sì, li recuperi.
2: Bene.
1: State con la banda di R101.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

0: villa.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi. Chiara Oche Summer Edition. La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, il ritornello, la strofa, in dialetto, come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition di
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella,
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: E che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
0: Ma ce n'è una che prende la duna, sappiamo.
4: Prende la duna. Cintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: ti capita.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiarao che si canta Tintarella di Luna.
1: Io nelle parole però. Prendi la candida.
0: No!
1: Non era così?
3: Questa è già fatta, no. Forse un'altra.

0: progetti invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però me, io devo essere organizzato, se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato all'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare una tappa a Pompei? Ah. Bellissima.
1: Hai capito, lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, il last minute che ha trovato sul televideo, perché esatto, era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia. Evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine ci è caduta là.
4: Oh, a proposito di trasporti,
0: sì,
4: e di mondiali anche, sì, che sono iniziati, le tariffe dei biglietti, fatto bene sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da €12,90 sono diventati $150.
1: $12,90.
0: Mamma mia.
4: Sono salite a 150, poi dopo le polemiche sono scese a 98, fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso la federazione di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: Era successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia, vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune gare, e la

0: di R101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato una scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua, amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Mai,
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
1: C'è ragione.
2: Ma c'è ragione?
0: Dirlo.
1: Eh? Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me il collo.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai. Ti posso chiedere una cosa? Mi da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma no, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questa.
4: Un attimo, bevo,
2: davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Sta bevendo davvero, ragazzi. Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
2: Vai, no.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No. No, no, dai,
3: per me è un sì.
2: No.
4: No. Dimmelo dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Ma non ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
2: Va bene, sì.
3: Ma cosa chiedi?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin, qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, Cho Le-min. E poi
2: anche nostro,
1: i cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia, e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV, e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Che paura.
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Orbutz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, no. Per sbaglio è diventato figlio di Dodi Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali, dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista ad Walter Nudo.
0: No, è meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: Sì.
1: Fai com'è?
0: Timon su RAI 101.
1: C'era Avatar Tuono nel film Attila, flagello di Dio.
0: Flagello di Dio.
1: Lui diceva sempre Imo.
2: Imo spappari.
1: Imo.
2: È vero.
0: Magari Imon ha deciso di chiamarsi così, così proprio
2: in onore di
0: Avatar.
2: Certo.
1: Di Avatar Tuono.
2: Sì, sì.
0: C'è chi se ne frega, c'è chi doesn't give a...
1: Sì, ok, abbiamo
0: Grazie.
1: Capito. Ok.
0: Ma c'è invece chi è super preciso su determinate cose.
1: Ad esempio?
0: Ad esempio l'aria condizionata in studio. Mi raccomando, abbiamo ormai degli schemi aziendali per mettere la temperatura giusta. E le vostre voci per capire invece voi su cosa siete precisetti.
3: Dai, dai. Allora, io nella vita sono la persona più disordinata del mondo. Ma sul PC del lavoro devo avere quelle 10 icone in quei 10 punti del desktop, e quando apro le 4 pagine internet che mi servono devono essere aperte in quell'ordine lì.
1: Esatto.
3: Se mi si gira qualcosa impazzisco.
1: Vai in
3: Willy da Milano.
0: Ciao Willy.
1: Willy, è uno dei problemi del desktop condiviso. Sì, perché ognuno ci mette le mani, poi sposta l'icona.
0: Ad esempio Cristiano Militello.
4: Dica.
2: Sì, che
0: usa
2: non ha
0: il mio stesso account.
2: C'ha ancora un Commodore 64?
0: E ogni tanto mi ritrovo delle foto omini, omini incavolati, omini che giocano a calcio.
1: Ma perché tu
0: le foto di Cristiano,
1: perché lui non ricorda il suo login,
0: esatto.
5: E me l'hanno tolto.
0: Lui vuole usare il mio perché gli piace la mia password.
5: Beh, è un modo che l'azienda subliminale per farmi capire, capito?
1: Sì, Chiara ha alla destra uno che non vuol fare il login, poi alle 9 arriva Proce che non ricorda la password e gliela deve mettere Chiara.
0: Fare io, effettivamente. Meno male che sono precisa, almeno io, come voi.
5: Badante informatica.
3: Buongiorno, sono Roberto.
0: Ciao.
3: Allora, io nel complesso sono preciso perché svolgo il pittore edile, la quale bisogna avere molta precisione.
0: Certo.
3: Però per i documenti sono malato.
1: Ah, yeah.
3: Per i documenti metto tutto in fila per data, tutto con una leggenda e quant'altro.
1: Ma è così
0: fila
1: che
0: per data.
5: L'agenda del rock.
1: Ma perché in famiglia quando dicono dov'è finita quella carta? Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? No, ce l'hai tu? Ce l'hai. Lui lo sa. Lui le mette per ordine, per argomento.
0: Data di scadenza, immagino, perché la data di nascita rimane sempre quella, no?
5: Se svolge il pittore, chiaramente è avvantaggiato.
1: Poi?
6: Buongiornissimo, ragazzi. Chiara, chi ha le mollette scure sui panni scuri, io ho tutti gli interruttori allineati. Non devono mai stare scoppiati della serie uno verso l'alto e l'altro verso il basso. Pazzia, novella da Urbino.
0: Anche perché se poi sono scombinati e vuoi la luce diversa, devi andare a cambiare, cioè devi fare tutto un giro di casa per
2: abbiamo degli psicologi bravi, sì, secondo me all'ascolto.
1: Oh mamma,
5: quindi psichiatri in questo caso.
1: Quindi per governare i punti luce da più interruttori devono essere tutti allineati perfettamente.
0: Tutti alla pari. Ma basta mettere quello col click, no?
5: Vabbè, cioè,
1: sì.
5: Certi messaggi mi ricordano Michael Douglas in Attrazione Fatale, quando Glenn Close va a sbirciare in cucina, apre gli armadietti e trova tutti i barattoli esattamente in modo inquietante,
1: sì,
5: messi in modo tutto ordinato, decrescente. Fa un po' paura quella scena. Voi siete peggio,
1: anche
5: voi
1: se,
5: là fuori
1: anche
5: peggio.
1: Lo stesso Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia.
2: Ecco. Ammazza.
1: Ammazza, sì, ammazza tutti.
2: Sì.
1: Amici, allora è successo.
0: Cosa?
1: Dopo, Pippino, io sono sentito.
0: Vuoi creare
1: sono caldo.
0: Hype? È successo.
1: Non vi
0: cosa?
1: Dico cosa, ma è successo.
0: Con questa base poi ci aspettiamo di tutto.
2: È un trailer, è solo un trailer.
1: Ragazzi, toglietevi dalla strada che c'è la sfilata delle principesse.
5: Sì, sì, sì. Puoi arrivare a parlare come Olaf.
0: Tutti quelli che non sono precisetti invece, che magari i barattoli tutti ordinati nell'armadio, che fastidio, le mollette di colore giusto, che fastidio, arriva Dito nella piaga su R101.
2: Ecco.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela, che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani. In bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso, cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Ah!
0: Raffaele, a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore,
0: che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia.
6: Sono cerchi. Professore,
3: sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Può essere,
5: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra il pulisce.
5: Ah, vabbè, capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riapro il terrazzino di casa di guano. La fanno, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: e vanno via.
3: Addirittura.
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
2: E non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Omicidio familiare a Sanstino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Scatta il countdown per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma è caos sui tempi. Trump vuole l'intesa oggi, giorno dei suoi 80 anni, ma i Pasdaran dicono che il memorandum non è ancora stato finalizzato. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave resterà sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Prima giornata fuori dal carcere per Alberto Stasi, il 42enne condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, ha avuto l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Storico trionfo di New York alle Finals NBA. I Knicks tornano a vincere il campionato di basket dopo 53 anni. Battuti nella serie finale i San Antonio Spurs con un'epica rimonta in gara 5. Delirio per le strade della Grande Mela. Calcio, Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. Vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Formula 1, oggi il GP di Barcellona. Pole position per Russell davanti a Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: quanto è bello che mi avete regalato i biglietti per i Duran Duran.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno Jenny.
0: Jenny Fagiano.
2: Infatti
0: per voi.
2: Non erano per lei.
1: Ma infatti no.
0: Oh, sento che c'è questo amore nei miei confronti.
1: Sì. Ma...
0: Beh, dei
2: certo.
0: confronti miei e dei confronti di mio cugino Jerry Romano.
1: Certo.
0: Sono partiti dei cori da stadio per me.
1: Addirittura.
2: Il nostro corazon.
0: Sì, sì. Vorrei...
3: Jerry Romano!
1: Ma anche meno, eh.
4: Ah, c'è il coro da stadio, vero allora?
1: Ma sì. Veramente.
5: Vero soprattutto.
4: Sì. Ma non c'era quella che
5: si sente proprio.
4: Ma
5: che
4: non diceva Jerry Romano vieni a pescare con noi allo stadio.
0: Ma che belli, come state?
1: Bene.
0: Vi avete passato un weekend di fuoco leggendo pagine?
2: Pagine.
4: Almeno i quotidiani online, questo sì.
2: Parliamo di esami, di test, lei quello di English pronunciation.
0: Yeah, io ho letto il.
2: Sono passati tutti.
0: Ho letto la biografia di Diamante.
1: Chi è
0: Maria Diamante?
5: Chi è? È la nonna di Zucchero?
0: È un concorrente di Temptation Island.
5: Ah, ho capito.
1: Scusa. Interessante già questo.
2: E c'è già la biografia pubblicata?
0: Sì, c'è già la biografia pubblicata, parte da pagina 116 il libro.
5: Ah, ok. Dall'indice.
2: Che è?
0: E poi finisce a pagina 120. Dovete assolutamente leggere.
2: Quattro pagine senza un inizio, una fine.
5: Già tanto però.
2: Lo svolgimento.
4: La cosa più interessante è il prezzo, probabilmente.
2: C'è questo delle... che ci propone? Ci consiglia?
0: No, ci sono delle piccole notizie che vorrei leggervi.
4: Prego.
0: Non parliamo di libri, ma di cronaca in generale.
4: Ahia.
0: Perché Rosville Lane
4: sì.
0: è pronta per diventare mamma.
1: No, è già diventata
4: è già mamma.
2: Rosville
1: ha già sfornato.
2: Sì.
4: Diciamo che
2: sì,
4: le due ultime ore sono dell'ultimo anno.
2: No, sì. Vabbè, è successo nel weekend. Dai.
0: Si sono accorti che era un maschietto perché dall'ecografia si vedevano i capelli blu.
1: Ah, sì.
2: E come si chiama il figlio?
0: Si chiama ha un nome da maschio, mi sa.
1: Beh, dai, ma non sa nulla.
0: La madre lo sa.
1: Ma lei non è preparato.
5: Si chiama Duran Duran.
2: Allora, Francis Knight si chiama.
1: Come?
5: No, via, dai.
2: Francis Knight.
1: Perché Francesco pareva brutto.
4: No, aspetta, Knight
0: è
4: come,
0: di
4: come notte.
0: Notte
4: o come cavaliere?
2: Come cavaliere, Knight. Esatto.
5: Ah, neanche come.
2: Il figlio di Rosville e di 6PM, come non è che poteva chiamarsi Mario.
5: Ma 6PM è...
2: 6PM è il marito di Rose.
4: Ma no, è l'ora in cui è nato.
0: 6PM lo sapete chi è?
5: No.
0: È cugino di 6-7.
5: Ah!
0: Sean Penn, ho detto di no agli Oscar.
5: Volevo fare una battuta per il
4: cielo.
2: Tipo
5: 6PM, un tipo sveglio.
1: Perché allora, l'orario, bravo.
0: Sean Penn ha detto, ho detto di no agli Oscar per l'ansia.
4: Ah.
0: Per questo non andrò più ad eventi con più di 8 persone. Ci vediamo allo spettacolo di Cristiano.
5: Ecco.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma... fa tanto ridere la gente. Ma...
1: dal pacco da giù, ragazzi, il caciocavallo sotto vuoto è pura poesia. Oggi alla banda di R101.
2: Ma avete notato che in un paese dove tutto è sempre in ritardo, l'unica cosa che arriva puntuale, l'ha detto Chiara un attimo fa, è alle 8 sacrosanto il Tortorella Champions.
1: È così che funziona, il karma proprio. Il karma. Anche perché avrebbe potuto rispondermi alle domande il mio pasticcere, invece no, ha glassato su tutti gli argomenti.
3: Ma io glasso! Ha capito?
4: Prendi quel silos. Prendi il silos di zucchero.
2: Un silos di zucchero.
1: Li lasciamo in cucina a prepararci le colazioni. Cannavacciuolo e Ginio Massari.
5: Ma il tuo pasticcere aveva anche il miele?
1: Perché?
2: perché salta da un discorso all'altro. Vuole riportarti sulla lavatrice. Hai capito?
1: Io potrei fare una scommessa con tutti gli ascoltatori: la vostra lavatrice si apre verso sinistra.
2: Mi rendo conto adesso di aver detto probabilmente una mezza volgarità. Vuole riportarti sulla lavatrice. Uno immagina cosa ci hanno fatto questi due sulla lavatrice.
5: Non sopra, né altezza o blò. Dai.
3: Avete centrifugato le sacche a poche. Andiamo avanti questa sera.
2: Ora stiamo facendo altro. Poi prima delle 9 spieghi sta roba della lavatrice, altrimenti Militello ogni tanto. Lì ci ritorno.
5: No, per il mio pubblico. Ecco, per il mio pubblico, ovviamente.
2: Allora, le risposte, le battute del pubblico, quelle in sfida alla schifezza detta da Chiara.
5: Vedo già che ce ne sono troppe.
2: Basta, stai zitto.
1: Cominciamo subito, sono veloci. Vai, cotte e mangiate oggi. Primo sfidante.
6: Ieri c'è stato un mega furto all'ONU. L'hanno rapinato.
2: L'ONU, la NATO.
5: Mamma mia. Io penso che questa sia una delle più terrificanti mai arrivate. No?
2: Mancano la FAO e l'UNICEF e poi li hai messi dentro tutti.
5: Veramente.
1: Beh, quindi dalla botola il nostro amico potrebbe sentirsi la vittoria tra le mani. Quindi stai lì, amico nostro, dovrai vedertela però con il secondo sfidante.
7: Sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuava a parlargli, niente. Sì. Non mi si è filonato proprio. Mauro Latina e Wiwa.
5: Ma è edizione scoppiettante.
2: Chiara ne ha sbagliata un'altra.
5: Cioè?
2: Vincenzo dice: no, è una scamorza quella, non è un
1: caciocavallo.
2: Non è un caciocavallo.
3: Non sa riconoscere una scamorza.
1: Caciocavallo. Ma è un mini caciocavallo.
5: Cavolo.
3: Se ne deve andare da questa cucina.
2: Ma continuiamo con i nostri amici, dai, sentiamo.
1: Dai, torniamo sulla lavatrice, Cristiano, così sei felice.
8: E allora raccogliamo l'invito a fare le battute sulle lavatrici. L'altro giorno chiacchieravo con la mia lavatrice e le ho raccontato una roba che è rimasta proprio impressionata e mi ha detto: oh blò, che storia.
2: Questo è peggio, però.
5: La sono andata a cercare.
2: Mamma mia.
5: È arrivata proprio la picconata nelle gengive. Mi è arrivata.
2: Avanti.
1: Avanti.
9: Buongiorno, banda. Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
9: Un passeggero alla stazione degli autobus di Cremona chiede: scusi, questo autobus va a Crema? E l'autista: no, per adesso va ancora a gasolio.
3: Bella.
9: Ciao,
3: bella.
9: Andrea da Biella.
5: Sai che cosa?
3: Biella ma non biellissima.
5: Quell'altro suonato di là.
2: C'è una relazione tra la R e Moscia che stamattina hanno tutti e le stupidate che raccontano.
3: Sa cosa ho di Moscia io in questo non è la R.
5: Un po' tutto.
1: Crema pasticciara.
3: Smetta di imitare che non è capace.
2: Ce n'è un'ultima.
5: Quest'ultima battuta aveva il sentore di qualcosa che secondo me è potuto accadere veramente, questo scambio
1: può
5: di battute. Va a Crema, va. Io la vedo così.
1: Ma anche questa storia, l'ultimo sfidante di oggi, Tolli da Bergamo.
10: Un cannoncino e un bignè hanno un figlio. E il figlio dice al cannoncino: babà! Ciao, Tolli da Bergamo.
2: Tolli, era tanto che non ti si sentiva e stavamo benissimo.
5: Puoi stare altri due mesi senza.
2: Sì,
1: sì. Tornato, Tolli.
2: Ciao, Tolli.
4: Allora, domanda della schifezza.
3: Sì.
4: Vediamo che cosa abbiamo preparato. Antipasto.
1: Avete bisogno di una.
3: Chi è? Questa è.
4: Questa. Iginia.
1: Elisa Simpson.
3: Elisa
1: Simpson,
3: infatti, come ti è venuta male proprio. Comunque, io ho due marron glacé così, cosa facciamo?
4: Vai, dici.
1: Tutte le vostre mani.
4: Dici. Pagano Winner Is.
3: Winner Is.
4: E dici.
11: sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuava a parlargli, niente, non mi si è filonato proprio. Mauro,
1: ma seri, ma era bellissima questa per quanto mi riguarda. Cioè, come ha fatto a vincere?
3: Sapete cosa fa un pasticcere in panetteria? Compra il pane, cosa vuoi che faccia?
12: Tra l'altro da Fulvio Marino, che salutiamo, il mio amico.
1: Con panettiere.
12: Bene,
4: grande con la remoscia.
5: Certo. Grande Fulvione, grande. Certo. Beh, vabbè, allora quello che si evince, a parte l'autorevole parere della giuria, da così la media delle battute di oggi, è che a casa hanno capito benissimo qual è il meccanismo del gioco.
1: Esatto.
5: La battuta più brutta del giorno. Non avere paura che oggi proprio ci è andato dentro.
1: Ci metteremo tutta la settimana a trovare un senso a questo challenge, che un senso non ce l'ha.
2: No.
1: Torna domani alle 8 su R101.

0: Chissà quanti studenti mano, nella mano con i genitori ci sono andati.
1: Il cao cao è quella cosa che tiene in tensione l'intera popolazione di genitori cinesi. Perché? Perché la Cina è un posto dove il merito deve eccellere, è il merito che va avanti.
2: Come
1: cioè, se sei bravo a scuola, fai l'università e puoi andarvici, altrimenti fai lo speaker alla radio.
3: Bravo, alle 5 del mattino.
1: Esatto. Alle 5 del mattino vuol dire che neanche le medie hai fatto.
3: No, quelle di birre però parecchie.
0: Esatto, le di medie ne hai fatte parecchie invece, caro Paolo.
1: 13 milioni di studenti, ok, che si mettono in gioco perché sono molti meno, mi avete i posti nelle università cinesi.
0: Eh sì.
1: Ed è lì che poi nascono gli scienziati, le menti del futuro e questo enorme.
0: Bisogna eccellere.
1: Questo enorme motore che porta la Cina ad essere la prima in molti, molti campi e in molti ambiti.
0: Ed è successo ieri, tutti insieme.
1: Ma sì, ma è una cosa addirittura ritenuta sacra, perché se nella scuola. L'anno scorso avevamo dato notizia, se ci sono dei cantieri, fermano i cantieri, perché i ragazzi sotto esame non devono essere assolutamente disturbati da niente. Strade fermate, bloccate dal traffico, perché anche il transito dei motori può arrivare a dar fastidio. E quindi
0: Jackson non esiste.
1: Sì, è un momento quasi religioso per la Cina. E questi ragazzi si giocano tutto, le loro famiglie che hanno speso soldi per farli studiare fanno enorme affidamento.
2: E già non dormono per la tensione.
1: Esatto.
2: Non dorme più, signora.
3: Non dorme più, signora.
1: E questo è il gao gao, capito?
0: In Italia stanno per iniziare anche gli esami di terza media, il 18 giugno quelli di maturità. Vi abbiamo chiesto qual è quell'esame, perché c'è sicuramente, perché quella tensione ce l'hanno un po' tutti. Che avete ancora in testa? Quel test, quell'interrogazione? Sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno. Allora, ciao. L'esame che mi ricordo è l'esame di terza media, il professore di ginnastica che vuole sapere cosa succede quando uno inspira e quando uno espira. E io sono rimasta un po' così, penso di aver farfugliato qualcosa, perché
1: che
4: poi l'esame è andato benissimo.
1: Certo.
4: Ora, io sono un medico anestesista.
0: Grande.
4: E dovesse risuccedere gli direi tutto il libro di fisiologia.
1: So.
4: Mannaggia.
1: Io gliel'ho mostrato, gliel'ho provato davanti, ho ispirato ma lui è svenuto.
3: Certo.
0: Ed è lì che è nata Buon Vento, la nuova canzone.
3: Era un posto di blocco, tra l'altro.
2: Naturalmente.
1: Hanno tolto la patente.

0: stato un concerto incredibile.
1: Grazie Cesare.
0: 4 ore di concerto.
2: Wow, 4 ore. Posto,
0: bellissimo, a 400 chilometri da Bologna.
2: Roma.
1: Circo Massimo a Roma. Ieri e l'altro ieri sera, 65.000 persone.
2: Mamma mia.
1: Davanti a Cesare Cremonini, Jovanotti.
2: Sì.
1: Che l'ha salutato con Ave Cesare, ballerini te saluta. Poi c'era Elisa, Valentino Rossi, grande parterre.
0: E c'ero anch'io comunque.
2: E c'era Leo Fiaschi, che non hai detto Leo, che era lì imbucato.
0: A un certo punto hanno inquadrato la mamma di Cremonini.
1: Esatto.
0: Che io stavo impallando da 2 ore e non riuscivo a vedere il concerto. Sì, e fa, è laggiù mia mamma. E io. Hanno inquadrato la madre, c'ero io, sono dovuto spostare perché
1: stavi parlando con te.
3: 65.000 persone pensano che tu sia la madre di Cremonini.
1: Che meraviglia! Cremonini rimarrà protagonista anche per tutta la settimana qui alla banda di R101.
2: Ah, sì.
3: Ottimo.
1: Diciamo che c'è una sorpresa musicale per voi, succederà nei prossimi giorni, quindi rimanete con noi, con la banda.
3: Va bene, il tempo di un risciacquo e torniamo.
2: Dove? Ma dove esattamente?
4: Si risciacqui.
3: No, qui alla banda.
4: Ah, ok, no, pensavo.

0: comunque devo andare al bagno, ci si provava.
1: No,
0: anche,
1: non può, è già uscita l'ora prima.
0: Esatto, perché quando ti chiamavano per quell'interrogazione, quella indimenticabile, ci provavi in tutti i modi, però alla fine poi ti toccava e ve ne ricordate parecchi di test, di esami, di interrogazioni assurde. Sentiamovi.
2: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
2: Mi ricordo anche l'esame di diritto commerciale, giurisprudenza, domande di ogni genere, tutto quanto fila liscio, va bene. L'ultima domanda, mi dica cos'è il patto leonino. Ma chi cazzo ricordava il patto leonino? Chi se lo ricordava? Anche, vabbè, in qualche modo dico, guarda, non lo so. No, male male, vabbè, dai, 27, perché questa qua non la sapeva. Accettato.
3: Preso.
2: Però il patto leonino, ancora oggi, non mi ricordo cosa sia. E vabbè, ciao.
3: Io
2: ciao.
3: L'ho fatta da piccolo, ho fatto la tosse canina e il patto leonino. Li ho fatti.
4: Era virale?
3: Sì.
0: È un accordo in cui un socio viene totalmente escluso dalla partecipazione agli utili.
4: Se leggi dal libro sono bravi tutti, però.
0: Esatto.
4: Si vedeva sotto il banco il libro aperto.
5: Una volta feci storia moderna. Allora, finito 30, ho detto, ma perché non 30 lode, professore? Disse, no, lei ha fatto un buon esame, però insomma, per la lode ci vuole altro. Ho detto, via, mi faccio un'altra domanda. E quello mi disse,
4: no,
5: che marca di fucili avevano i 1000 della spedizione di Garibaldi.
0: Davvero?
5: L'ho buttata a caso, è l'unica marca di fucili che sapevo.
4: L'hai presa?
5: E l'ho presa.
4: Cos'era? Davvero?
3: Dai, sì. Pensate.
5: Io.
4: E quindi lode.
5: Lui mi ha detto, no, quelli sono i salami, vado.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Sicuramente quella che mi ricordo è l'interrogazione dell'esame di maturità, dove portavo come materie fisica e italiano, facevo lo scientifico, e in italiano io mi rifiutai categoricamente di studiare un autore, D'Annunzio, che non mi piaceva per niente, e ovviamente me l'hanno chiesto e mi hanno anche fatto la domanda, perché non sa nulla, io non apprezzo la sua estetica e mi sono rifiutata di studiarlo.
0: No.
6: Ovviamente ci spurono degli svenimenti e quant'altro, però nonostante tutto passai abbastanza bene, dire la maturità. Ciao!
3: Brava!
5: Vabbè, però la candidata ha motivato.
0: Con una risposta dannunziana, tra l'altro.
3: Vabbè.
5: Più ungarettiana,
0: esatto,
5: devo dire, nella sua brevità. Ok, bene, bravi, bellini, finito?
3: Finito il cao cao.

0: questo solo ieri 12,9 milioni di studenti cinesi hanno fatto il Gaokao, l'esame più sentito per arrivare all'università.
1: Esatto, perché i posti in università là non sono per tutti, quindi non è che uno dice che la famiglia, per toglierselo dalle scatole, dice vai all'università così stai un po' fuori casa. No, lì l'università te la devi meritare, devi eccellere nello studio e solo se meriti vai avanti.
2: Mica ci vanno cani e porci. No, quello è il menù.
1: ma no.
0: Sentitissimo.
1: Eh sì, perché nel menù cinese ogni tanto finiscono oltre ai porci. Dai,
0: succedeva in Fantozzi, sì, nel libro.
2: Fantozzi,
0: quello sì.
1: C'è ancora la cuoca vietnamita, tu?
0: No, vabbè. Allora, però ognuno di noi ha quell'esame, quell'interrogazione, quel test che è rimasto in testa per qualche motivo. Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, a me i traumi li hanno dati le due chimiche farmaceutiche tossicologiche, ancora sogno le sintesi e biochimica con il ciclo di Krebs, il ciclo della citrullina. Mamma mia, aiuto, non mi ci fate pensare.
1: Beh, almeno non sai farti le droghe in casa, ecco.
2: A proposito di Fantozzi,
0: la citrullina sì.
1: La citrullina
2: fa la citrullina. No, dicevo, a proposito di Fantozzi, avete presente la scena in cui Fantozzi è fuori col corpo dalla cabriolet mentre guida Calboni e la Silvani che vanno a Courmayeur? Ecco, io mi sento così praticamente. Avete presente come
4: adesso
2: arriva
4: devi dire che sei stato anche azzurro di sci.
2: Sono stato azzurro.

0: RC101.
1: Anno chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
2: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
1: Non esisteva.
2: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
1: Compravi due caffè?
2: La moneta bimetà. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi. Quella d'argento è delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
3: È quella
2: qui,
3: gialla dentro, esterna
2: è croccante fuori.
3: Esatto.
2: Quella lì.
4: Quella più latte e meno cacao.
3: Con la menta intorno.
5: Ciao ragazzi, sono Gianni.
1: Eila. Gli ospiti entrano quando vogliono.
5: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
3: A quest'ora.
4: Casa del bassista di Peter Gabriel.
5: Abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
3: Molto
5: bandierine.
3: Bene.
5: Relazioni. Io.
1: Sì.
5: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
3: Sì, dai, provi.
1: Suona.
3: Quello è il pannolone
5: ragazzi,
3: suo.
5: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
2: Davvero?
5: Sì.
4: Questo è interessante.
1: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
2: Appunto,
1: la
2: usi
1: fuori.
5: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
4: Che voglia di
5: com'era, ragazzi?
2: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
5: Io sono uno strumento.
1: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
5: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
2: Ho capito.
5: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Sì. Zero?
2: Renato Renaiti.
5: Suonavo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
2: Ah.
1: Ora, rubava gli strumenti.
5: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora Renato a 6-0. Poi Giovanotti
4: mi ha regalato
5: una canzone suonata con le chiappe.
3: E poi bello.
5: Mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
2: Davvero?
5: Ah! Sì, si è sempre preso.
2: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
1: Infatti 13 Pietro sono gli denti che gli sono rimasti.
3: Ecco cos'era sto 13.
5: Volete sentire?
4: C'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
5: Sentite questo rumore qua? Sentite questo? Primo? Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
2: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire?
1: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
5: Tiziano Ferro.
3: È vero.
5: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
2: Dai.
5: Quando suonava il piano?
2: Sì.
5: Eccolo.
2: No. È un cretino.
5: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
1: Esattamente.
5: Ciao.
1: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: di 6 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King del Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto? Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castaffello.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Era uno spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate? In questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro. E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, perché va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, giorno del suo 80° compleanno, ma i Pasdaran frenano. Confusione anche sulla riapertura di Hormuz. Stretto che sarà al centro anche del G7 al via domani a Evian in Francia. Trump discuterà dello sminamento con gli alleati e, a margine, con i leader di Qatar, Egitto ed Emirati. Presente al summit anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione di lavoro con il presidente americano. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso al 42enne l'affidamento in prova ai servizi sociali, non riscontrando profili di pericolosità. Ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non potrà stare fuori casa la notte. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato morto ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Omicidio familiare a San Stino di Livenza, Venezia. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha poi lanciato il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Si cerca ancora la salma della donna. Calcio, Brasile-Marocco 1-1. Solo un pari per Ancelotti all'esordio ai mondiali. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, vittorie invece per Scozia e Australia contro Haiti e la Turchia di Montella. Stasera Germania a Curaçao e Olanda a Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: scorso venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti non più, cioè, le cerimonie così
2: e quindi
1: tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto, quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink, Rema e Tyla. Rema,
3: scusate, posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
1: Bravo,
3: perché,
1: perché è fresca.
0: Andando.
1: Bravo. Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Proprio rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e della Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso?
0: Tu non tenevi al Giappone, scusa.
1: Appunto.
3: Io ti farò Giappone, anche se vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. Okay. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui i Rossetti?
0: Sì. Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo minuto.
1: Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora può anche non dirmi dove andiamo.

0: Significa anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con l'RSA, quell'altro che mi dà il ribambito.
2: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Di Mosta?
3: Ascoltatori,
0: ma che te frega?
1: Chiedilo a Sonata,
0: al fisco.
1: Ecco.
3: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
2: Sì.
3: E vedevo le quinte da dietro nel palco.
2: Detto.
3: E che poi alla fine, giustamente, era alla fine. È stato bello lo stesso, vedi?
0: Vabbè, un concetto di
3: avessi organizzato.
0: Concetto di Nuca, sempre, sempre sì. Una particolarità. Devo dire
2: Nuca,
0: che...
2: Nuca Carboni.
0: No, devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti, partono dalle disgrazie di Chiara
2: Settore. Ma sempre, da anni.
0: Quasi sempre.
1: È vero.

0: ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Sì, dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: A Bologna.
1: A Bologna, sì, sì, sì,
2: certo. Come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa. Però no, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
1: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: Scusami.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Scusate, programmi, fai.
4: Tu lavori,
0: Chiara,
4: troppo.
0: Qua
4: sì.
0: Parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Ah sì,
3: ah, sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Dai, proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: bravo, ma piglialo, sì. Per lei, oh. Perché io suono tutti gli strumenti e
3: e piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre a Bologna. Certo.
0: C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si cambiato. Sente.
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Ti immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta, io sono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai. Beh, vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E
2: diretto,
0: poi la mattina
2: diretto.
0: Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Pure. Anche chi
4: ma perché
3: rasoio?
4: Non fai una cosa alla volta prima fai la barba?
3: Beh, ma allora mi è incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
0: Bello. È un bel pezzo,
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che aveva mezza
4: metà. Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è.
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito.
3: Ah,
2: ma
3: lei!
2: Ma era uguale.
1: Martin, beh.
2: Vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
4: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
4: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Maledetta primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Lì, dopo che bevevano lo scotch,
5: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
5: però
1: facevano.
5: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola, a parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
5: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro,
0: ma
1: grazie, almeno quello.
5: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Un po' sorvolato.
5: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
2: fatto.
5: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
5: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
5: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, a vedere che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi? No.
5: Sì, anche bello. Ora fate l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende,
5: ma per il
2: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
6: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Soprattutto il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese e se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma del quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3 vicino.
0: Però
2: stai sei
0: attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
1: L'Italia.
3: Te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monti Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Se ne approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già
1: sono già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternative, come possibile ripiego,
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete sempre deriso, sotto sotto così, invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarci.
1: Ad aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli del libro.
2: Si torneranno tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico,
2: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignote.
3: Capita anche quello.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete, perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se te capita, capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Io Mario da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dice, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
4: Ohio.
2: Ohio.
1: Ohio. Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto.
4: Ohio.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti, Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Eh beh, si sente.
4: Che ridere.

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao
3: Giacomino.
1: Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah!
2: Ah! Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico. E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: Bello.
1: Accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9.5.
1: Mamma mia. 9.5.
0: Non sfidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Vabbè. Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì, bravo.
2: Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene.
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, li facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Divertente.
2: I genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Io la faccio. No, bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore.
2: È bello questa cosa. E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
0: Sembra un po'.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto, Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: Fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona? Parlite in terza persona.
0: Per noi.
2: Per noi circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: Stay the night, James Blunt, e qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene. Ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando il pelo
1: si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state male.
3: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì.
3: Voi due.
2: Almeno basta fare zig zig zig a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zig zig zig che capisci?
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di Baggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì. L'abbiamo stabilito che tu hai superato. E quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
0: Cos'è?
3: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
3: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuta, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, sennò è
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se e non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Dramma familiare a Sanstino di Livenza, Venezia, dove un 17enne ha ucciso la zia a coltellate per poi lanciare il suo corpo nel fiume vicino casa. Il giovane ha confessato, il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse dovuti a un'eredità. Si cerca ancora il cadavere. Conto alla rovescia per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa. Trump vuole chiudere oggi, ma i Pasdaran frenano. Il presidente americano ha ribadito che la Repubblica Islamica ha accettato di non avere mai un'arma nucleare. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Il giallo della morte dell'interprete Roberto Pietro Guerrino, trovato ieri nel suo appartamento di Milano con molte ferite alla testa. Il 60enne aveva addosso vestiti femminili. Secondo gli investigatori sarebbe stato ucciso dopo un incontro intimo. Si valuta l'ipotesi della rapina. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso le cause di accertamento. Mondiali di calcio, esordi vincenti per Scozia e Australia, che hanno avuto la meglio su Haiti e Turchia. Pari invece tra Qatar e Svizzera e tra Brasile e Marocco. Si procede alle 19 ore italiane con Germania Curaçao e alle 22 con Olanda Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
1: Sì, sì, sì, sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
1: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
1: Ah, così gli hai detto?
2: Sì.
1: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
3: Se i miei genitori facessero la battuta del genere, metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai.
2: Sì. Non so, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi, però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che esiste, c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
1: Ciao, no, vabbè, Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: È le 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Però è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedure? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato? Hanno litigato! E poi anche it.
1: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Anna, Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Ah, Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusami, io ho
4: Giada. Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
1: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
1: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
1: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah.
2: Cosa?
4: Una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregiamo essere cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. A tutti quanti.
2: Sì. Numerosi.
1: Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday a Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
1: Sentiamo.
4: L'erba.
1: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Dicono,
4: è inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
1: Ma
4: i genitori zitti.
1: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
1: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
1: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
1: Quel corso di ornitologia è oggi come è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
0: Mi faccio vedere
4: col cu con su.
0: Ciao.
1: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
1: La macchina che vaga in tangenziale della corsellata, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa.

0: bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: Può capitare,
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331-8090.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco,
3: dimmi.
1: Visto che oggi, tra l'altro, parte il mondiale. Scusate, avete
5: non
1: cambiato.
5: È che si chiamano tutti Fabio, gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Fabio. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico,
5: bettola.
3: Fabio.
1: Benissimo.
3: Messico,
1: so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: 13, Pietro.
4: Quale fantasia è? Ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è.
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
5: Vabbè, ragazzi, sapete perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti? Perché ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 minuti. Recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, va bene, bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no,
4: c'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
13: Mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
13: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
13: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Potrebbe,
1: un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol! gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is,
5: che vince.
3: The Winner
5: is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo
3: vinto.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3. E la partita è finita 0-15, Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro,
2: Mariano.
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15, Pietro. In realtà è 13, Pietro. Scusatemi, sono ultimo.
1: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, finita Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto
4: nulla. No.

0: bravissima.
1: Fava adesso,
0: eh?
1: Favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta Fava Fava Sfavilla, è bellissimo. Ah,
3: Bocelli sì, è come Paolini, dietro i giornalisti, ce lo troveremo tra un po'.
4: Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
2: 1900
0: certo, quando fai così
4: che arriva Paolo Dini che c'era,
3: te lo dico io. Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no? Nel 59.
3: Sei un cretino. Vai, sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo,
2: ricordando
0: che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì, sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e mi invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ set sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere.
2: Sì.
0: Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà grazie Milano e dirà no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. E invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: cos'è chi? Cos'è?
4: Un bazooka. È l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene. Va bene, direi di entrare.
2: Salutiamo
4: nel vivo
2: anche
4: del
2: Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San
3: Siro. Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto. Ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna, l'avete fatta così.
0: C'è.
4: Bella
0: c'è,
4: però.
0: Bella. No, c'è, aspetta
4: lo
0: che c'è.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
3: Bravi.
4: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
3: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
3: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta.
0: È già storia, ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama Din Din Din.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
6: Chi sei?
5: No, tu chi sei? Chi sono?
6: Come ti chiami?
5: Lisa, da Milano.
6: Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din din.
0: È infinita, è infinita.
3: Bellissima. Io voglio conoscere questa bimba.
4: Sì.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
4: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Del Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
0: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo.

0: 101.
1: Ragazzi,
2: Zava!
1: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo. Ti piace? Bravo. Lo metti spesso nelle tue canzoni.
1: L'ukulele, sì.
2: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
1: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
1: Questa canzone.
3: Ah, ok.
2: Ma è bella.
1: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
4: Ecco, bravo.
3: Si fa presto.
5: È pranzo di
3: cose.
5: Famiglia. Ah,
3: appunto.
4: E scherzo, mangi solo erba lì. Però.
3: No. Vabbè.
2: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
2: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok.
2: Dell'aria condizionata,
3: okay.
2: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
4: Le istruzioni.
2: Le istruzioni, questo è il
5: questo
2: nostro.
5: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
2: Esatto.
5: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ah, scusami.
2: Per essere chiari, 28 precisini gradi. E puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
2: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
2: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
5: 28 guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
3: Sì, esatto.
2: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
4: e si è spaccato migliore. Tutto.
2: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
5: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
4: Io c'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie e non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
4: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
4: Per non sentirla.
2: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
5: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
5: Cercare di capire certo.
3: Come funziona.
5: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
5: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
5: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero il dentro il forno.
5: Sono andato l'altro giorno a una gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero perché dietro scalda tantissimo. Certo.
2: Sì.
3: Si chiama compressore deve togliere il calore da dentro
2: tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
5: Ma chi? All'amico?
2: Sì.
5: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
2: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
6: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
2: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
4: certo.
3: Se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
2: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
2: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: contento di vederci? O
1: hai un giornale delle mutande?
2: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario qua insieme a me.
1: Ma è la pagina dei necrologi, però.
2: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
2: no, nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente, e quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
1: Sì, i uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene. Allora,
0: sì. Va
3: bene.
0: Adesso il quotidiano ha arrotolato dei jeans.
2: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
0: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2, 1.
2: Evviva il Capodanno! A tutti quelli che mi fermano anche per strada e mi chiedono: ma Chiara, esattamente che tipo di disturbo ha? Io gli rispondo: purtroppo lo sapremo solo dopo l'autopsia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
0: E quindi abbiate pazienza, tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge. Regenia. Provare a battermi. Giudice di gara grandissimi, il nostro Billo
4: Andrea Calà e Cristian De Sica.
0: Cristian De Sica con Billo.
4: La tragedia. Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
1: No.
4: E dicevo la famosa frase.
5: Ha detto una cosa nuova, però. Jerry.
4: Non sono bello.
0: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo. Quindi andiamo subito con il primo sfidante.
6: Chiara, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Questo giorno mi hanno chiesto: mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto: Corfù.
0: Ah,
6: buona giornata.
0: Te.
2: Hai risposto: Corfù.
1: E per te una buona giornata comincia così. Va bene.
0: Yeah. Avanti.
7: Ciao, Chiara.
0: Ciao.
7: Anche io ho lanciato un trend.
0: Davvero?
7: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
2: Bene, salutiamo
7: Sergio da Catania.
0: Sergio la Sicilia.
2: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
0: È un combare di
2: Claudio, nostro valente DJ.
8: Ehi, Chiara, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Ma tu sai qual è lo scioglilingua più trend?
1: Ancora.
8: 33 drendini entrarono a drend.
1: Questo di dov'è invece?
8: 33 trotterellando.
1: Di dov'è?
8: Buongiorno da Antonio da Cireale.
0: A Cireale?
2: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
1: Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
0: Vabbè. Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
4: Ho un
0: prego.
4: Pezzo nuovo da proporre.
0: Quale?
4: Questo, sentite. Quando entravo al vivo
2: l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà. Ha fatto un'intervista con Zaia. Ho detto, vabbè, vediamoci un po'.
1: Tu capivi chi era uno chi era l'altro, vero?
2: Sì. Ha rifatto le stesse tutte anche lì.
1: No,
4: ma
1: davvero.
4: Come pupazzetti che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e Umberto Smaila coppia 73 kg.
2: Zaia rideva molto
4: anche di più.
2: Vabbè, andiamo avanti con perché
0: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
9: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
9: Andrea da Reggio per il Tortorella
0: Andrea,
9: Challenge. Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
0: Sentiamo.
9: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successo la stessa cosa nel mio pollaio.
0: Dai.
9: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
1: un nuovo trend.
2: Va bene. Vedo che l'ultimo
1: questo
2: contributo
1: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
2: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
10: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice: sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
1: Dov'è la ciambella lì sul piatto? Ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco.
2: No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non Cristian, solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
4: Ti è piaciuto?
5: È piaciuto, sai che ti dico?
4: No,
5: che dici?
4: No.
5: Non te lo dico?
4: No.
5: Ne hai cosa presa?
4: No.
0: Tipo?
5: Ma batta la piazza schizzata.
1: Lo sapevo.
5: And the winner are.
2: Addirittura. Ho capito.
7: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
4: Tortorellando.
7: Sergio da Catania.
8: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo show di lingua più trend?
4: No.
8: 33 drendini entrarono a trend, tutti e 33 trotterellando.
4: Bella.
8: Buongiorno da Antonio da Cireale.
0: Le due versioni.
2: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e sì, arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene, va bene.
4: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia. Campania e Sicilia.
0: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
4: Acireale, Catania.
2: No, mangiano tutti e due.
4: Ogni tanto
2: la stessa cosa.
4: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok.
0: Questo era il Tortorella Challenge che torna lunedì e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
4: Dai, li rivinciamo? I neuroni?
0: Sì, li recuperi.
4: Bene.
0: State con la banda di R101.

0: più là.
1: Ah! Va.
2: Male.
1: Hai fatto male a farglielo fare.
2: E ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi. Chiara Oche Summer Edition. La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, il ritornello, la strofa, in dialetto, come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella,
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: E che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
0: Ma ce n'è
4: una
0: che prende la duna,
4: che
0: sappiamo.
4: Prende
0: la duna.
4: Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
4: La duna.
0: Oh yes.

0: senti capita.
1: Che bello. Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiara O che si canta Tintarella di Luna.
1: Io non ho le parole, però. Oh. Prendi la candida.
0: No!
1: Non era così?
3: Questa è già fatta, ma no. Un'altra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne. Il giovane ha confessato di aver gettato il cadavere della zia nel fiume vicino casa. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari. L'omicidio sarebbe avvenuto giovedì. La Repubblica Islamica dell'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz aprirà a breve, ha ribadito Trump, secondo cui la firma dell'accordo è imminente. I negoziatori del Qatar sono a Teheran per ultimare l'intesa, ma i Pasdaran prendono tempo. Con un blitz di 6 ore, le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa che tentava di attraversare il canale della Manica. Lo ha annunciato il premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è ora monitorata al largo della costa meridionale inglese. Parole shock di Vannacci: il femminicidio non esiste, un reato specifico non serve. Il generale chiude oggi l'assemblea costituente del suo partito, Futuro Nazionale. Non voglio far implodere il centrodestra, ha assicurato, le alleanze prima delle elezioni. Incidente mortale stamattina all'alba sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, Macerata. Un violento scontro tra due auto. Due persone sono morte, altre 4 sono rimaste ferite, trasportate all'ospedale di Ancona. Ancora in corso di accertamento le cause. Formula 1 alle 15, il Gran Premio di Barcellona, 7ª tappa del Mondiale. A partire dalla pole position sarà la Mercedes di Russell, davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader della classifica Kimi Antonelli. L'altra rossa di Leclerc scatterà decima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: è però un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: Allora cuoce una girella a sto punto.
1: Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto.

0: com'è, ma Nazca.
1: Non la mangia poi la pizza.
2: Non la mangia.
1: Sono cerchi. Professore.
3: Sì.
1: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
4: Centra.
3: Ma può essere, eh? Vabbè, capita.
1: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
3: Sì.
1: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
1: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
2: Ah, ho capito.
0: Vabbè, ma che sì. Rimedio tiene, omeopatico.
2: Si tiene impegnata.
1: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
1: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già. Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
2: no, e vanno via.
3: Addirittura?
2: Chi è?
1: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che le cambierà la giornata.
3: Tipo?
2: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
1: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
4: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
0: sì,
4: però.
0: Sì, sì.
1: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
2: Aia.
1: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
1: Professore,
2: professore.
1: Sono uno speaker radiofonico attempato.
2: E perché non riesco. Guardate me.
1: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
2: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
1: Professore, cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
2: Prova con le mutande ogni tanto.
4: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui mangiando? Fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente sono andati in corridoio a mangiare.
1: Bravo.
2: Poi io mi innamoro di queste confetture che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi
0: e deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Ci fanno.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna stasera poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio
0: squadra.
1: Dello
0: stesso challenge.
2: Ma quindi
0: è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella lo fa ridere mai.
0: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio.
1: Va
2: da
1: bene
2: solo.
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: Di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quelli... Ah, ho capito, ho sbagliato.
3: Sì. Sei sul pezzo.
0: Il Corriere,
1: sì, il Corriere
0: ultimamente.
1: Celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Allora, Donaldo è pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald Trump.
2: L'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Ah, sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma, quindi...
0: ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno
2: ha funzionato anche con tua moglie. La volta che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: questo
1: che,
3: già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori strano. Cosa avrebbero tifato in alternativa.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Ma facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto Nordici. Brasile, però, tra i più svegli di Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
3: Sì, l'Italia.
0: Lei è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No,
2: perché
3: era
2: sono due domande
3: chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia. Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono cosa...
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare dove le ho lasciate.
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Bene, ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: mano con i genitori ci sono andati.
1: Il cao cao è quella cosa che tiene in tensione l'intera popolazione di genitori cinesi. Perché? Perché la Cina è un posto dove il merito deve eccellere, è il merito che va avanti.
2: Come
1: cioè, se sei bravo a scuola, fai l'università e puoi andarvici, altrimenti fai lo speaker alla radio.
3: Così. Bravo, alle 5 del mattino.
1: Esatto. Alle 5 del mattino vuol dire che neanche le medie hai fatto.
3: No, quelle di birre però parecchie.
0: Esatto, no. E di medie ne hai fatte parecchie invece, caro Paolo.
1: 13 milioni di studenti, ok, che si mettono in gioco perché sono molti meno ovviamente i posti nelle università cinesi.
0: Sì.
1: Ed è lì che poi nascono gli scienziati, le menti del futuro e questo enorme.
0: Bisogna eccellere.
1: E questo enorme motore che porta la Cina ad essere la prima in molti, molti campi e in molti ambiti.
0: Ed è successo ieri, tutti insieme.
1: Ma sì, ma è una cosa addirittura ritenuta sacra, perché se nella scuola. L'anno scorso avevamo dato notizia, se ci sono dei cantieri, fermano i cantieri, perché i ragazzi sotto esame non devono essere assolutamente disturbati da niente. Strade fermate, bloccate dal traffico, perché anche il transito dei motori può arrivare a dar fastidio. E quindi,
0: Jackson non esiste.
1: Sì, è un momento quasi religioso per la Cina. E questi ragazzi si giocano tutto, le loro famiglie che hanno speso soldi per farli studiare fanno enorme affidamento.
2: E già non dormono per la tensione.
1: Esatto.
2: Non dorme più, signora.
3: Non dorme più, signora.
1: E questo è il gao gao, capito?
0: In Italia stanno per iniziare anche gli esami di terza media, il 18 giugno quelli di maturità. Vi abbiamo chiesto qual è quell'esame, perché c'è sicuramente, perché quella tensione ce l'hanno un po' tutti. Che avete ancora in testa? Quel test, quell'interrogazione? Sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno. Allora, ciao. L'esame che mi ricordo è l'esame di terza media, il professore di ginnastica che vuole sapere cosa succede quando uno inspira e quando uno espira. E io sono rimasta un po' così, penso di aver farfugliato qualcosa, perché
1: che
4: poi l'esame è andato benissimo.
1: Certo.
4: Ora io sono un medico anestesista.
0: Grande.
4: E dovesse risuccedere gli direi tutto il libro di fisiologia.
1: Lo so.
4: Mannaggia,
1: io gliel'ho mostrato, gliel'ho provato davanti, ho ispirato ma lui è svenuto.
3: Certo.
0: Ed è lì che è nata Buon Vento, la nuova canzone.
3: Era un posto di blocco, era un posto di blocco, tra l'altro.
2: Naturalmente.
1: Hanno tolto la patente.

0: andare al bagno ci si provava.
1: No,
0: anche
1: non può. È già uscita così. L'ora prima.
0: Esatto, perché quando ti chiamavano per quell'interrogazione, quella indimenticabile, ci provavi in tutti i modi, però alla fine poi ti toccava. E ve ne ricordate parecchi di test, di esami, di interrogazioni assurde. Sentiamovi.
2: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
2: Mi ricordo anche l'esame di diritto commerciale, giurisprudenza, domande di ogni genere, tutto quanto fila liscio, va bene. L'ultima domanda: mi dica cos'è il patto leonino? Ma chi cazzo ricordava il patto leonino? Chi se lo ricordava? Anche, vabbè, in qualche modo dico, guarda, non lo so. No, male male, vabbè, dai, 27, perché questa qua non la sapeva. Accettato.
1: Preso.
2: Però il patto leonino, ancora oggi, niente, non mi ricordo cosa sia. E vabbè, ciao.
3: Io
2: ciao.
3: L'ho fatta da piccolo, ho fatto la tosse canina e il patto leonino. Li ho fatti tutti.
1: Era virale?
3: Sì, sì, sì.
0: È una in cui un socio viene totalmente escluso dalla partecipazione agli utili.
1: Come, se leggi dal libro sono bravi tutti, però
0: esatto.
1: Si vedeva sotto il banco il libro aperto.
4: Una volta feci storia moderna, allora finito 30, ho detto, ma perché non 30 lode, professore? Mi disse, no, lei ha fatto un buon esame, però insomma, per la lode ci vuole altro. Ho detto, via, mi faccio un'altra domanda. E quello mi disse,
1: no,
4: che marca di fucili avevano i 1000 della spedizione,
1: no,
4: di Garibaldi.
1: Vabbè,
0: davvero?
4: L'ho buttata a caso, è l'unica marca di fucili che sapevo.
1: L'hai presa?
4: E l'ho presa.
1: Così davvero?
4: Dai, sì.
3: Pensate.
4: E io.
1: E quindi lode.
4: Lui mi ha detto, no, quelli sono i salami, vada.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sicuramente quella che mi ricordo è l'interrogazione dell'esame di maturità, dove portavo come materie fisica e italiano, facevo lo scientifico, e in italiano io mi rifiutai categoricamente di studiare un autore, D'Annunzio, che non mi piaceva per niente, e ovviamente me l'hanno chiesto e mi hanno anche fatto la domanda, perché non sa nulla, io non apprezzo la sua estetica e mi sono rifiutata di studiarlo.
0: No.
5: Ovviamente ci spurono degli svenimenti e quant'altro, però nonostante tutto passai abbastanza bene, dire la maturità. Ciao.
3: Brava.
4: Vabbè, però la candidata ha motivato
0: con una risposta d'annunziana,
4: il suo mutismo,
0: tra l'altro.
3: Vabbè,
4: più ungarettiano,
0: esatto,
4: devo dire, nella sua brevità. Ok, bene, bravi, bellini, finito
3: il cao cao.

0: ieri 12,9 milioni di studenti cinesi hanno fatto il Gaokao, l'esame più sentito per arrivare all'università.
1: Esatto, perché i posti in università là non sono per tutti, quindi non è che uno dice che la famiglia, per toglierselo dalle scatole, dice vai all'università così stai un po' fuori casa. No, lì l'università te la devi meritare. Devi eccellere nello studio e solo se meriti vai avanti.
2: Mica ci vanno cani e porci. No, quello è il menù.
1: No.
0: Sentitissimo.
1: Eh sì, perché nel menù cinese ogni tanto finiscono oltre ai porci. Dai,
0: succedeva in Fantozzi. Sì, nel
2: esatto.
0: Fantozzi. Quello sì.
1: C'è ancora la cuoca vietnamita, tu?
0: No, allora, però ognuno di noi ha quell'esame, quell'interrogazione, quel test che è rimasto in testa per qualche motivo. Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, a me i traumi li hanno dati le due chimiche farmaceutiche e tossicologiche, ancora sogno le sintesi, biochimica con il ciclo di Krebs, il ciclo della citrullina, mamma mia, aiuto, non mi ci fate pensare.
1: Beh, almeno non sai farti le droghe in casa.
2: A proposito di Fantozzi,
0: la citrullina sì,
1: la citrullina fa piace.
2: La citrullina. No, dicevo, a proposito di Fantozzi, avete presente la scena in cui Fantozzi è fuori col corpo dalla cabriolet mentre guida Calboni e la Silvani che vanno a Courmayeur? Ecco, io mi sento così praticamente. Avete presente come
4: adesso
2: arriva
4: devi
2: lui
4: dire che sei stato anche azzurro di sci.
2: Ma lo stato azzurro.

0: Buongiorno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto, quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva,
1: invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: E quella quindi, gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Eila. Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: e bandierine. Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai.
0: Provi. Suona.
2: Quello è il pannolone tuo.
4: Se volete io riesco a cantare Banane e Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: Dentiera mentre è in bocca o esterna?
2: Appunto, la fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'è con te.
3: Che voglia di
4: ragazzi?
3: Che voglia di gin tonic.
4: Io suono uno strumento.
0: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento per dito, capito?
3: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
0: Sì. Zero?
3: Renato Renaiti.
4: Zero. Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è nato a 6-0. Poi Giovanotti
3: mi ha regalato
4: una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Ah! Sì, si è preso.
1: Perché ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Bella,
4: poi
3: c'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua? Sentite questo? Primo. Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Yeah. Ma me lo fai risentire?
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No, è un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: ragazzi, 6 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno,
0: sì, Paolino.
1: Sì. Buongiorno, bravi, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi, bravi, chi è stato?
0: Il king e il bim bum boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato a amici molto in alto.
0: Allora Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Quindi, insomma,
1: è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 Stelle hotel. Uh-huh. 5 Stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto
2: primo,
0: che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
0: Che la vuoi dare?
2: Ma proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Non gli fai causa, non ci torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castafferro.
1: Non sei incerto.
2: Belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Certo. Belli Allegri.
3: Potrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: questo caso
3: è?
0: Devi dire.
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro e sto suonando, devo dirla, sto suonando Mai Sharona.
3: Cioè?
0: Mai Sharona.
3: Ma non sembra Mai Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne Mai Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: No, anche i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché, va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101, secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari. Hormuz aprirà a breve. Così Trump, che ribadisce l'imminente firma dell'accordo. Teheran prende tempo, testo non finalizzato, punti chiave ancora irrisolti, riferiscono i negoziatori. Intanto Netanyahu annuncia colpiti obiettivi di Hezbollah a Beirut in risposta a lanci di droni su Israele. Al via domani a Evian in Francia il G7, sul tavolo l'emergenza economica dettata dalla chiusura di Hormuz, presente Trump che dovrebbe chiedere ai partner di partecipare allo sminamento dello stretto. Ci sarà anche Zelensky, che martedì parteciperà a una riunione con il presidente americano. La Svizzera dice no al limite numerico per la popolazione residente al referendum. Secondo le prime proiezioni post voto, il 55% boccia l'iniziativa proposta dall'estrema destra, che puntava un tetto massimo di 10 milioni di abitanti. Unanimi i cantoni francofoni, meno quelli di lingua tedesca. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi, dopo che il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il 42enne, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, ha l'obbligo di dimora in Lombardia e non può dormire fuori casa. Per ora non tornerà a Garlasco. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca il corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane ha confessato di averla assassinata giovedì per alcuni dissidi familiari, poi avrebbe gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Mondiali di calcio: la Scozia vince 1-0 su Haiti, l'Australia 2-0 sulla Turchia, pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Monaco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32. Noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo. Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
2: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
2: sì, sì, sì, certo.
1: Come fate a indovinare, no. Chiara?
2: A Bologna, questa città meravigliosa, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto?
2: Suonavo lì.
3: Lo si diceva l'altro giorno anche tra... No, lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
2: Sai che io...
3: Scusami.
0: Ah, cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
1: Scusate, programmi, fai.
4: Tu lavori,
0: Chiara,
4: troppo.
0: Qua parte la gelosia.
2: Io suonavo con il martello prima.
0: Ah sì?
3: Ah, sì?
2: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai.
4: Dai, proviamo.
2: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
1: Almeno a tempo, però
3: bravo, ma piglialo.
2: Perché io suono tutti gli strumenti e
3: E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
2: Sì, sì. Sono andato a vivere da solo.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
2: Sempre a Bologna, ovviamente.
3: Sempre a Bologna.
0: Certo. C'è un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: È scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Sì, era carie.
4: Ah.
3: Sono spacciati.
4: Ah, carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare.
4: Ecco.
0: A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più
0: ovattato del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
1: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
1: Ma si sente proprio, che
0: si cagliato. Sente?
1: Ma certo.
0: È più ovattato.
1: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
1: Aspetta.
3: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato la.

0: artista. Il
1: merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
2: Ritorni, si sente anche
1: il pantalo, pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
3: Ah, ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
1: Sì.
3: Però con tanto di figlia in braccio.
1: Provato una volta io su un albasso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
3: E diretto, poi la mattina diretto. Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e con rasoio magari riesci a suonare una canzone.
0: Anche
1: ma perché non fai una cosa alla volta prima di la barba?
0: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
3: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio una canzone, si chiamano i Klang Phonics, questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Vedete il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
3: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
1: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
0: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
3: Bella. È un bel pezzo,
0: Carino, sì, vabbè, sì.
2: Sì.
1: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
1: quello è Tamberi. Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
0: Sì, che era la mezza metà.
1: Perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci. Oh,
0: cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco, primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Che ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
5: qua.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa è. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che veramente. Bello!
1: Bellissimo.
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi
4: lo prende
2: lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, mai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cos'è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore e
0: poteva... relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere,
1: poteva,
0: dai,
1: diventare, sì, oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3, quindi è un'opera d'arte del 1350,
2: cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro, una vibrazione è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
2: Comunque anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino, cioè, non so,
0: stai attento.
2: Anni. Ma 6 anni.
1: L'Italia
3: te lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando, le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente.
0: Niente.
1: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Si è persa l'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione, quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In Piemonte? Ma qua hanno già
1: hanno già
0: chiuso.
1: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io, guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
0: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio. Pazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, hai
1: quelli
3: ragione.
1: Del telefonino a kerosene, quelli del vinile, quelli
2: si
1: del
2: torneranno
1: libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignote.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggerci i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi a questo punto.
2: Ti capita?
4: Sì.
2: Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore nel 96. Io facevo il cameriere allora. Tutto organizzato per un matrimonio a pranzo. Brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati. Le due non si vedeva nessuno. Il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andata a finire?
0: No.
1: Non ce lo dici come è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo, il matrimonio è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene. Esatto. Amici, lo diciamo, magari per gli ascoltatori più recenti, Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Ernest 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Questa è quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis,
1: sì?
0: Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito. Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: sì, Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì,
4: voi due.
2: Almeno qua, basta fare zighi zighi zi a tempo, e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zi, zi, zi, zi, zi, zi, che capisci?
3: È difficile.
2: A me mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene, va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Bella. Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Ti aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando, però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: no. L'ascoltatore ci ha provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Arriva.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri. Sì. Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui il nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Dai, però non ridere troppo, senti qua.
0: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. No. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
0: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto, la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo, ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al Challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai. Sì.
2: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro qui, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R-Motion e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano gratis.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: R101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Ma è una cosa seria. Perché non sono nata dentro cedure? No, è una cosa seria. Ah, ma chi era Rita? Hanno litigato. E poi anche Rit.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come scusa, mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Eli.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
0: Ah,
2: cosa?
4: Roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Cospicui? Quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
3: Sì, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amaco. Devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva, per questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Qualcosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
0: Quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose. Diglielo,
4: è inutile che fate i secchioni con noi. Se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: i genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi pomeriggio, è il mercoledì o giovedì, non mi ricordo.
0: Mi faccio vedere
4: col cu con su.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: È una donna ilare.
3: Se vedete. La macchina che vaga in tangenziale dalla corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ancora botta e risposta tra Trump e l'Iran sull'accordo. Hanno accettato di non avere l'arma nucleare. Hormuz riaprirà, dice il presidente americano. Testo non finalizzato, punti chiave ancora irrisolti, replicano i Pasdaran. Intanto Israele colpisce infrastrutture di Hezbollah a Beirut, 3 morti e 15 feriti. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa mentre tentava di attraversare il canale della Manica. Il blitz, durato 6 ore, è stato reso pubblico dal premier Starmer. La nave, salpata da San Pietroburgo, è stata fermata ed è ora monitorata al largo della costa. No del 55% degli svizzeri alla proposta dell'estrema destra di imporre un tetto massimo alla popolazione. Il referendum boccia il limite di 10 milioni di abitanti. Particolarmente compatto il voto dei cantoni francofoni, convinto ma meno granitico il parere dei territori di lingua tedesca. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, in corso le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di soli 17 anni. Il giovane, che ha confessato l'avrebbe assassinata giovedì dopo alcuni dissidi familiari, avrebbe poi gettato il cadavere della zia nel fiume vicino a casa. Una studentessa di 17 anni di Salerno, in coma da 18 mesi per una grave patologia cerebrale, è stata bocciata dalla sua scuola per le troppe assenze. Lo scorso anno era stata ammessa alla classe successiva. Il padre chiede l'annullamento della bocciatura e accusa trattamento offensivo e disumano. Mondiali di calcio oggi alle 19 Germania Curaçao e alle 22 Olanda Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Formula 1 al via al Gran Premio di Barcellona, pole position per Russell, Antonelli parte terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: quanto è bello che mi avete regalato i biglietti per il Duran Duran.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno Jenny.
0: Jenny Fagiano. Per
2: infatti
0: voi.
2: Non erano per lei.
1: Ma infatti no.
0: Oh, sento che c'è questo amore nei miei confronti.
1: Sì. Ma...
0: Beh, dei certo. confronti miei e dei confronti di mio cugino Jerry Romano.
1: Certo.
0: Sono partiti
2: Romano.
0: Dei cori da stadio per me.
1: Addirittura.
2: Il nostro corazon.
0: Sì, volevo. Jerry Romano! Romano!
1: Ma anche meno, eh.
3: Ah, c'è il coro da stadio, vero allora?
1: Sì. Ma veramente?
4: Vero soprattutto. Sì.
3: Ma non c'era quella che
4: si sente proprio.
3: Ma non diceva Jerry Romano vieni a pescare con noi allo stadio.
0: Ma che belli, come state?
1: Bene.
0: Vi avete passato un weekend di fuoco leggendo pagine?
2: Pagine.
3: Almeno i quotidiani online, questo sì.
2: Parliamo di esami, di test. Lei quello di English pronunciation.
0: Io ho letto il.
2: Sono passati tutti.
0: Ho letto la biografia di Diamante.
1: Chi è Diamante?
4: Chi è? È la nonna di Zucchero?
0: È un concorrente di Temptation Island.
4: Ah, ho capito. Scusa.
1: Interessante già questo.
2: E c'è già la biografia pubblicata?
0: Sì, c'è già la biografia pubblicata, parte da pagina 116 il libro.
3: Ah, ok.
4: Dall'indice.
2: Che è?
0: E poi finisce a pagina 120. Potete assolutamente leggere.
2: Quattro pagine senza un inizio e una fine.
4: Dove, già tanto però.
2: Lo svolgimento.
3: La cosa più interessante è il prezzo probabilmente.
2: Ed è questo che ci propone, ci consiglia. No, ci

0: di 6-7.
1: Ah!
0: Oh, Sean Penn, ho detto di no agli Oscar.
2: Volevo fare una battuta per il
3: cielo.
1: Tipo
2: 6 p.m., un tipo sveglio.
3: Perché allora, l'orario, bravo.
0: Sean Penn ha detto: ho detto di no agli Oscar per l'ansia.
2: Ah.
0: Per questo non andrò più ad eventi con più di 8 persone. Ci vediamo allo spettacolo di Cristiano.

0: Favilla.
1: Bravissima
2: Vanessa,
1: eh?
2: Favilla.
3: Tira la voce di Bocelli che
1: davvero
3: canta Fava Fava Sfavilla, è bellissimo.
0: Bocelli è come Paolini dietro i giornalisti. Ce lo troveremo tra un po'.
4: Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
3: 1900
1: certo, quando fai così
4: che arriva Paolo Dini che c'era.
0: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
3: 59 dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco
3: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no? Nel 59.
0: Sei un cretino.
4: Vai,
0: sei.
4: Grazie.
3: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintorella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
1: Sopra
3: esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
1: prendiamo tempo,
3: ricordando
1: che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
3: certo,
1: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
0: Sì, sì.
1: Incredibile.
0: Perché avrà la possibilità d'essere, e li invidiamo tantissimo, sì, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
3: Giuseppe
0: le sue ragazze.
3: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ set sul seggiolone.
0: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
1: E sarà bello vedere Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà grazie Milano e dirà no, sei a Firenze. Era Milano.
3: Fabio De Vivo ha uno spara magliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
0: Come quello per le cazzate tuo.
3: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. E invece no, noi abbiamo un cannone.
0: Bellissima sta cosa.
3: Per arrivare anche a
0: cos'è chi? Cos'è?
4: È l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, direi di entrare.
3: Salutiamo
4: nel vivo
3: Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
0: Brava.
3: Ma adesso tocca a noi fare il concerto, ci esibiamo sulle note di Tintorella di Luna, l'avete fatta così.
1: C'è,
4: bella
1: c'è,
4: però.
1: No, c'è, aspetta.
4: Lo scopriremo
1: che c'è
4: con Robbie Williams.
5: Tintorella di Luna.
1: Ole.
5: Tintorella colorata.

0: di luna.
1: Oh, ci siamo, dai.
0: Quanti anni ha Paolo Dini? Mi sembrava un po' più giovane.
2: Paolo Dini tiene la vigna.
1: Ma cosa c'entro io?
2: Il colore parolo.
1: Ma è la canzone.
2: E se c'è la botte piena,
3: sì,
2: lui diventa, sì, Super Dick Man.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
3: Bravi.
4: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
3: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
3: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta.
0: È già storia, ha fatto epoca.
2: Sì. Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama Din Din Din.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
6: Chi sei?
5: No, tu chi sei? Chi sono?
6: Come ti chiami?
5: Ida, da Milano.
6: Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradin din din din din din din din din din.
0: È infinita, è infinita.
3: Bellissimo. Io voglio conoscere questa bimba.
4: Sì.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
4: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Nel Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
3: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente. Ma
1: dal pacco da giù, ragazzi, il caciocavallo sottovuoto è pura poesia oggi alla banda di R101.
2: Ma avete notato che in un paese dove tutto è sempre in ritardo, l'unica cosa che arriva puntuale, l'ha detto Chiara un attimo fa, è alle 8 sacrosanto il Tortorella Champions.
1: È così che funziona, il karma proprio, il karma. Anche perché avrebbe potuto rispondermi alle domande il mio pasticcere, invece no, ha glassato su tutti gli argomenti.
3: Ma io glasso, ha capito?
4: Prendi quel silos, prendi il silos di zucchero.
2: Un silos di zucchero.
1: Li lasciamo in cucina a prepararci le colazioni, Cannavacciuolo e Ginio Massari.
5: Ma il tuo pasticcere aveva anche il miele?
1: Perché?
2: No, perché salta da un discorso all'altro. Vuole riportarti sulla lavatrice. Hai capito?
1: Beh, io potrei fare una scommessa con tutti gli ascoltatori: la vostra lavatrice si apre verso sinistra.
2: E mi rendo conto adesso di aver detto probabilmente una mezza volgarità. Vuole riportarti sulla lavatrice. Uno immagina che cosa ci hanno fatto mai questi due sulla lavatrice.
5: Non sopra, né altezza o blow, dai.
3: Mi avete centrifugato le sacca posh. Andiamo avanti questa sera.
2: Ora stiamo facendo altro. Poi prima delle 9 spieghi sta roba della lavatrice, altrimenti Militello ogni tanto. Lì ci ritorno.
5: No, per il mio pubblico. Ecco, per il mio pubblico, ovviamente.
2: Allora, le risposte, le battute del pubblico, quelle in sfida alla schifezza detta da Chiara.
5: Vedo già che ce ne sono troppe.
2: Basta, stai zitto.
1: Cominciamo subito, sono veloci. Vai, cotte e mangiate oggi. Primo sfidante.
6: Ieri c'è stato un mega furto all'ONU. L'hanno rapinato.
2: L'ONU, la NATO.
5: Io penso che questa sia una delle più terrificanti mai arrivate. No?
2: Mancano la FAO e l'UNICEF e poi li hai messi dentro tutti.
5: Veramente.
1: Beh, quindi dalla botola il nostro amico potrebbe sentirsi la vittoria tra le mani. Quindi stai lì, amico nostro, dovrai vedertela però con il secondo sfidante.
7: Sì, Chiara, guarda, a me invece è il panettiere stamattina. Continuava a parlargli, niente. Non mi si è filonato proprio. Mauro la tira e
5: Wiwa. Ma è edizione scoppiettante.
2: Chiara ne ha sbagliata un'altra.
5: Cioè?
2: Vincenzo dice: no, è una scamorza quella, non è un
1: caciocavallo.
2: Non è un caciocavallo.
3: Non sa riconoscere una scamorza.
1: Caciocavallo. Ma è un mini caciocavallo.
5: Cavolo.
3: Se ne deve andare da questa cucina.
2: Ma continuiamo con i nostri amici, dai, sentiamo.
1: Dai, torniamo sulla lavatrice, Cristiano, così sei felice.
8: E allora raccogliamo l'invito a fare le battute sulle lavatrici. L'altro giorno chiacchieravo con la mia lavatrice e le ho raccontato una roba che è rimasta proprio impressionata e mi ha detto: oh blò, che storia.
2: Questo è peggio, però.
5: La sono andata a cercare.
2: Mamma mia.
5: È arrivata proprio la picconata nelle gengive. Aiuto. Mi è arrivata.
2: Avanti.
1: Avanti.
9: Buongiorno, banda. Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
9: Un passeggero alla stazione degli autobus di Cremona chiede: scusi, questo autobus va a Crema? E l'autista: no, per adesso va ancora a gasolio.
3: Bella.
9: Ciao,
3: bella.
9: Andrea da Biella.
5: Sai che cosa?
3: Biella,
5: credo
3: Biella,
5: che sia
3: ma non biellissima.
5: Biella ma non biellissima. Quell'altro suonato di là.
2: C'è una relazione tra la R Moscia che stamattina hanno tutti e le stupidate che raccontano.
3: Sa cosa ho di Moscia io in questo non è la R.
5: Un po' tutto.
1: Ho tutti.
3: Smetta di imitare che non è capace.
2: Ce n'è un'ultima.
5: Quest'ultima battuta aveva il sentore di qualcosa che secondo me è potuto accadere veramente, questo scambio
1: può
5: di battute, va a Crema, va. Io la vedo così.
1: Ma anche questa storia, l'ultimo sfidante di oggi, Tolli da Bergamo.
10: Un cannoncino e un vignè hanno un figlio e il figlio dice al cannoncino: babà! Ciao, Tolli da Bergamo.
2: Tolli, era tanto che non ti si sentiva e stavamo benissimo.
5: Puoi stare altri due mesi senza.
2: Sì,
1: sì. Tolli.
2: Ciao, Tolli.
4: Allora, tornando alla schifezza, vediamo che cosa abbiamo preparato. Andante pasto.
1: Avete bisogno di una.
3: Chi è? Questa è.
4: Questa. Iginia.
1: Lisa Simpson. Lisa Simpson,
3: infatti, come ti è venuta male proprio. Comunque, io ho due marò glacé così, cosa facciamo?
4: Vai,
1: dici. Le vostre mani.
4: Dici. Pagano una winnerisse.
3: Winnerisse.
4: E dici.
7: sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuava a parlargli, niente, non mi si è filonato proprio.
1: Ma seri, ma era bellissima questa per quanto mi riguarda. Certo. Come ha fatto a vincere?
3: Sapete cosa fa un pasticcere in panetteria? Compra il pane, cosa vuoi che faccia?
11: Mamma mia. Tra l'altro, da Fulvio Marino, che salutiamo, mio amico.
1: Un altro con la remoscia.
5: Certo. Grande Fulvione, grande. Certo. Vabbè, allora quello che si evince, a parte l'autorevole parere della giuria, così la media delle battute di oggi, è che a casa hanno capito benissimo qual è il meccanismo del gioco.
1: Esatto.
5: La battuta più brutta del giorno. Non avere paura che oggi proprio ci è andato dentro.
1: Ci metteremo tutta la settimana a trovare un senso a questo challenge, che un senso non ce l'ha.
2: No.
1: Torna domani alle 8 su RC.

0: villa.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi.
0: Leonardo Fiaggi canta
2: Karaoke Summer Edition. La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, il ritornello, la strofa, in dialetto, come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition di
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella, eh?
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: Che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
0: Ma ce n'è una che prende la duna,
4: che
0: sappiamo.
4: Prende la duna. Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: senti candida.
1: Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì, sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiara O che si canta Tintarella di Luna.
1: Io ho le parole però. Prendi la candida.
0: No!
1: Ma era così?
3: Questa è già fatta, ma no. Un'altra. Ma

violin. Let me see you dance, baby.

0: 101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato una scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo, è venuto subito qua, amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Mai,
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
1: C'è ragione.
2: Ma c'è ragione?
0: Dirlo. Eh?
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me il canto.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa, mi da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma no, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questa.
4: Un attimo, bevo,
2: davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ragazzi. Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
3: Vai,
2: no.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No. No, no, dai, lasciamo
3: per me. Per me è un sì.
2: No.
4: No. Dicono dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Ma ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
2: Va bene, sì.
3: Ma cosa chiede?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin, qua con noi. Il mio giocatore coreano preferito, Cho Le-min. E poi
2: anche nostro,
1: i cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia, e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV, e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Che wow. Paura.
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Hormuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, per sbaglio è diventato figlio di Do di Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali, dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista ad Walter Nudo.
0: Meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: non ha progetti invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, oh, come Paolo in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però me, io devo essere organizzato, se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato l'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare, una tappa a Pompei. Ah. Bellissima.
1: Hai capito, lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo, allora ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, last minute che ha trovato sul televideo perché era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: In Tunisia, Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia, evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito di trasporti,
0: sì?
4: E di mondiali anche, sì, che sono iniziati, le tariffe dei biglietti, fatto bene sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da €12,90 sono diventati $150.
1: I mezzi
4: $12,90.
0: Mamma mia.
4: Sono salite a 150. Poi dopo le polemiche sono scese a 98. Fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso la federazione di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: È successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia. Vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela, che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani. In bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però, un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io, sì, per esempio, sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore.
0: Che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì. Come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia solo cerchi.
6: Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre gli schizzetti sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere, eh?
5: Vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra la pulisce.
5: Ah, vabbè, ma
1: che passaggio è? Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempiono il terrazzino di casa di guano. La fanno, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura.
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
5: E non riesco.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
5: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
5: Prova con le mutande.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corso.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Israele torna a bombardare Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu si giustifica, risposta ad attacchi contro il territorio israeliano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf attacca, dimostrazione dell'incapacità americana di rispettare gli impegni. Il raid fa scricchiolare l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Inutile proseguire, dice Teheran, che già sottolineava scarsi progressi sui punti più delicati, ma Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari. Domani al Via Evian in Francia, il G7, il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Papa Leone XIV chiede ai cristiani di essere un rifugio per i più deboli. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società, il messaggio del pontefice. Ancora in corso a San Stino di Livenza, nel veneziano, le ricerche del corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane reo confesso ha ucciso la zia giovedì, gettandone poi il cadavere in un fiume. Alle origini del delitto, un rimprovero dopo un diverbio sul patrimonio di famiglia. 2 alpinisti sono morti sul versante vicentino del Monte Pasubio, precipitando per circa 100 metri. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso, una terza persona sopravvissuta è stata recuperata ancora incordata alla parete. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia, pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sei contento di vederci?
1: Tu hai un giornale delle mutande.
2: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario.
1: Bravo.
2: Qua, insieme a me.
1: Ma è la pagina dei necrologi, però.
2: Vabbè, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
2: TV? No, nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente.
3: Sì.
2: E quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
1: Sì, gli uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene. Allora,
0: sì. Va bene. Adesso il quotidiano ha arrotolato dei jeans.
2: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
0: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi.
2: Tu
0: c'è uno che
2: trend.
0: Ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia.

0: Mica con
1: la tragedia.
2: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
3: No.
2: E davo, dicevo la famosa frase.
3: Ha detto una cosa nuova però.
2: È un suono bello.
0: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
4: Chiara, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: L'altro giorno mi hanno chiesto: mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù. Buona giornata.
0: Te.
2: Hai risposto Corfù.
3: E per te una buona giornata comincia così. Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Anche io ho lanciato un trend.
0: Davvero?
5: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
6: Bene, salutiamo
5: Sergio da Catania.
0: Sergio la Sicilia.
6: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
0: È un combare di
6: Claudio, nostro valente DJ.
7: Ehi Chiara, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
3: Ancora.
7: 33 drendini entrarono a drendo.
3: Questo di dov'è?
7: Tutti 33 trotterellando.
3: Di dov'è?
7: Buongiorno da Antonio da Cireale.
0: A Cireale?
6: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
3: Allora. Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
0: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
2: Ho un
0: prego.
2: Pezzo nuovo da proporre.
0: Quale?
2: Questo, sentite. Quando entravo al Cortina
6: l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà. Ha fatto un'intervista con Zaia.
3: Sì,
6: ho detto vabbè, vediamoci un po'.
3: Tu capivi chi era uno chi era l'altro, vero?
6: Sì. Ha rifatto le stesse
3: tante
6: anche nell'interno.
3: Ma come
2: pupazzetti, quelli che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
3: Umberto Smaila compie 73 kg.
6: Zaia rideva molto
3: anche di più.
6: Vabbè, andiamo avanti con perché
0: digli
6: abbiamo
0: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
8: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Andrea da Reggio per il Tortorella
0: Andrea,
8: Challenge.
0: Buongiorno.
8: Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
0: Sentiamo.
8: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successa la stessa cosa nel mio pollaio.
0: Dai.
8: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
3: un nuovo trend.
6: Va bene. Vedo che l'ultimo
3: questo
6: contributo
3: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
6: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
0: no.
9: Riccardo per il Tortorella Challenge. Cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: viene lasciato un pezzo di ciambella. Il marito dice: sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
3: Dov'è la ciambella lì sul piatto? Ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco.
6: No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non Cristian, solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
3: È piaciuto, sai che ti dico?
2: No.
6: Che dici?
2: No.
3: Non te lo dico?
2: No.
3: Ne hai cosa presa?
2: No.
0: Tipo?
3: Ma fatta la piazza schizzata.
2: Lo sapevo.
3: And the winner are.
5: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
3: Tortorellando.
5: Sergio da Catania.
7: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
2: No.
7: 33 drendini entrarono a brand, tutte 33 trotterellando.
3: Bella.
7: Buongiorno da Antonio da Cireale.
0: Le due versioni.
6: Io istituirei una nuova via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
3: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia.
0: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
3: A Cireale Catania.
6: No, mangiano tutti. Peppino,
3: ogni tanto
6: la stessa cosa.
3: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
0: Questo era il Tortorella Challenge che torna lunedì e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
3: Li rivinciamo? I neuroni?
0: Sì, li recuperi.
3: Bene.
0: State con la banda di R101.

0: Di R101, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quelli... Ah, ho capito, ho sbagliato. Sì.
3: Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie, sì, datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Lo sapevo. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Allora, Donaldo è pronto, sì, per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma.
0: Quindi... Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. La volta che ti beccò, no? Beh, mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
2: Beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo
1: che,
3: già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori strano cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè... Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone,
2: sì, dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
3: Sì, l'Italia.
0: Lei è rimasta in
2: scusa, indietro. Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No,
2: perché
3: era
2: sono due domande
3: chi,
2: diverse.
0: È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Va bene, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia. Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
0: Sì.
2: C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101, si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina,
1: sì,
0: dai, Edoardo Mondino,
3: sì. Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure
1: Uruguay.
3: Sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa, grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Ah, quella
0: sono
1: cosa.
0: Precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
1: Qual è?
4: Era mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte. Figurati.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi.
4: Bene, ragazzi.
0: La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui mangiando fuori. Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fantozzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andato in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi
0: e deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: Vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come altri.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: E abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Ci fanno.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Però che fortuna stasera poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa
1: stadio.
0: Squadra. Lo stesso challenge. Infatti è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai. Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.
0: Quello che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: me. No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Cocco bevai, cocco bevai, il Tortorella non fa ridere mai.

0: Sotto questo sole ieri 12,9 milioni di studenti cinesi hanno fatto il Gaokao, l'esame più sentito per arrivare all'università.
1: Esatto, perché i posti in università là non sono per tutti, quindi non è che uno dice che la famiglia, per toglierselo dalle scatole, dice vai all'università così stai un po' fuori casa. No, lì l'università te la devi meritare. Devi eccellere nello studio e solo se meriti vai avanti.
2: Mica ci vanno cani e porci. No, quello è il menù.
1: ma no.
0: Sentitissimo.
1: Eh sì, perché nel menù cinese ogni tanto finiscono oltre ai porci.
0: Succedeva in Fantozzi, sì.
2: Fantozzi,
0: quello sì.
1: C'è ancora la cuoca vietnamita, tu?
0: Allora, però ognuno di noi ha quell'esame, quell'interrogazione, quel test che è rimasto in testa per qualche motivo. Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, a me i traumi li hanno dati le due chimiche farmaceutiche e tossicologiche, ancora sogno le sintesi e biochimica con il ciclo di Krebs, il ciclo della citrullina. Mamma mia, aiuto, non mi ci fate pensare.
1: Beh, almeno non sai farti le droghe in casa, ecco.
2: A proposito di Fantozzi,
0: la citrullina sì.
1: La citrullina fa ridere.
2: La citrullina. No, dicevo, a proposito di Fantozzi, avete presente la scena in cui Fantozzi è fuori col corpo dalla cabriolet mentre guida Calboni e la Silvani che vanno a Courmayeur? Ecco, io mi sento così praticamente. Avete presente come
4: adesso
2: arriva
4: devi
2: lui
4: dire che sei stato anche azzurro di sci.
2: Sono stato azzurro.

0: RC101.
1: Anno chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
2: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
1: Non esisteva.
2: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
1: Dici, compravi due caffè?
2: La moneta bimetà. Ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
3: Quella gialla dentro, esterna
2: è croccante fuori.
3: Esatto.
2: Quella lì.
4: Quella più latte e meno cacao.
3: Con la menta intorno.
5: Ciao ragazzi, sono Gianni.
1: Ciao Gianni. Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
5: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
3: A quest'ora.
2: Bella lì.
4: Casa l'aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
5: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
3: Molto
5: bandierine.
3: Bene.
5: Le nazioni. Io.
1: Sì.
5: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
3: Sì, dai. Provi.
1: Suona.
3: Quello è il pannolone suo.
5: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
2: Davvero?
5: Sì.
4: Questo è interessante.
1: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
2: Appunto,
1: la fuori.
5: Vai. Banane Lampone che c'è. Conte.
4: Che voglia di
5: com'era, ragazzi?
2: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonico.
5: Io suono uno strumento.
1: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
5: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
2: Ho capito.
5: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Sì. Zero?
2: Renato Renaiti.
5: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
1: Ora, rubava gli strumenti.
5: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è Renato a 6 zeri. Poi Giovanotti
4: Renato a 6 zeri
5: mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe.
3: E poi
5: mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
2: Davvero?
5: Sì, si è preso.
2: Perché ne aveva, ne aveva uno nero ogni 5.
1: Infatti 13, Pietro, sono i denti che gli sono rimasti.
3: Ecco cos'era sto 13.
5: Volete sentire?
4: Bello,
5: poi
4: c'aveva i denti bianchi e i denti neri, come nel pianoforte.
5: Sentite questo rumore qua, sentite questo, primo. Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
2: No, chi può essere questo? Ma lo fai risentire.
1: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
5: Tiziano Ferro.
3: È vero.
5: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
2: Dai.
5: Quando suonava il piano?
2: Sì.
5: Eccolo.
2: No, è un cretino.
5: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
1: Esattamente.
5: Ciao.
1: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta.

0: ragazzi, 6 maggio dalla banda di R101, eccoci qua alle 7.03, partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, ok, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa. Sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto qualche scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, pazienza, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisce tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli sigla. Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli allegri invece che belli felici.
4: Belli allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che è troppo bella, ci sta tutto.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e vi buttiamo un po' in cacciara.
1: Sì.
0: Provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che
1: fai?
0: Possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro,
1: ecco.
0: Magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè. Suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate? In questo caso devi dire: ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro e la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla,
0: sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonando
0: anche
2: mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore, va bene.
0: In realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Formula 1 a Barcellona. Hamilton vince per la prima volta al volante della Ferrari. Per il cavallino, prima vittoria stagionale. Antonelli terzo per tutta la gara, ma a 4 giri dalla fine, appena scattato in seconda posizione, perde un pezzo d'ala e si ritira. Fuori nel finale anche Leclerc. Israele bombarda Beirut, colpite infrastrutture di Hezbollah, almeno 3 morti e 15 feriti. Netanyahu parla di risposta ad attacchi contro territorio israeliano. L'Iran avverte, i raid non resteranno impuniti. Massima allerta in Israele per possibili attacchi missilistici di Teheran. E il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf gela i negoziati con Washington. Il bombardamento in Libano dimostra l'incapacità americana di rispettare gli impegni. I Pasdaran, inutile proseguire con i negoziati. Trump tira dritto, hanno accettato di non avere armi nucleari. Spero nella firma entro oggi. Il femminicidio non esiste, è un'assurdità che serve a fare il lavaggio del cervello. Così Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Scoppia la polemica, insorgono opposizione e associazioni. Parlare per gli altri è troppo facile, serve rispetto, dice il papà di Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dal fidanzato. A San Stino di Livenza, nel Veneziano, si cerca ancora il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni. Il giovane ha confessato di averla gettata nel fiume dopo averla assassinata. Alle origini del delitto, un diverbio sul patrimonio di famiglia. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia. Pareggio 1-1 per Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Oggi alle 19 Germania-Curaçao e alle 22 Olanda-Giappone. Poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Ciao, Amanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente facevano... lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
2: Certo.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, beh, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo.

0: questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
1: Ma che veramente. Bello!
0: Non te lo ricordi?
2: Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
3: Ma poi lo prende,
2: ma per
3: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
4: No, durante il Covid andava forte,
0: sì, sì, ma in discoteca entravi con l'impegnativa.
1: Dai, dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
3: Belle, belle.
1: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Si parla, il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale. Sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente, esatto, quindi si può vendere.
1: Poteva diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono...

0: che un 8 era un 3. Quindi no, è un'opera d'arte del 1350.
1: Ah, cambiano
0: e non
1: le cose.
0: 1850.
2: Hanno
0: il
2: sbagliato
0: ministero...
2: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per sì, un vero problema.
3: Una Madonna, mezzo millennio prima.
0: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
2: però
0: conosce.
2: Però lo chiamano pittore del 1300.
0: Sì, sì, maestro del 1302.
2: Quindi si sono proprio sbagliati sì, all'ennesima potenza.
0: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850?
3: Sì, certo.
0: Cioè, ma sì, infatti, hai capito?
3: Una Madonna quella sul quadro, un'altra l'ha tirata quello che ha sbagliato.
2: Quindi è stata, anche perché ormai ce la siamo persa.
0: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800 non è questione di numeri, è questione di pensare un istante.
1: Comunque chiaro, anche mio figlio fa gli otto che sembrano dei tre vicino. Cioè,
2: ecco,
1: però
2: stai
1: sei
2: attento.
1: Anni. A sei anni.
0: L'Italia.
3: Te lo ritrovi in Svizzera.
0: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
0: Provando le vie legali. Niente.
2: Niente.
0: I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
0: Quello che vogliono, perché questo errore sta, lo si paga appunto in questo modo, se pensa all'opera d'arte.
2: Oh, oh, succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
2: Dai che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni, perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
0: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo sì,
3: sì,
0: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
1: Questa è bella.
2: Sì. Approfitta.
1: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
2: In
1: bello.
2: Piemonte? Ma qua hanno già
0: sono già
2: chiuso.
0: Finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
1: Apro io il mio centro estivo qua.
2: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi e i genitori.
0: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
2: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio.
2: Aia.
5: Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato, punto, chiuso.
0: Niente.
5: E wiwa.
0: E wiwa un paio. Mazza. Di ecco.
2: Esatto.
1: Di crociati.
0: Un paio di crociati, un paio di gemelli.
2: Aspetta, esatto. Piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
0: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, scusate, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio. Scusa,
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico,
5: bettola.
3: Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
2: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è.
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta, Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi, sapete
9: Fabio.
5: Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: L'hanno fatta anche questa. Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo, quando è uscito fuori Ernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra, quante sono? 12.
2: Chi è?
13: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
13: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
13: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto.
4: Sì, potrebbe,
1: vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Ragazzi, vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol. gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is,
5: che vince.
3: The Winner
5: is. E allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai fatta? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. E due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore.
5: The Winner is.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... ultimo.
1: Bella. Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: No, è finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele, perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadi non abbiamo detto
4: nulla. No.

0: Ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero, le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggerci i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Se te capita, capita. Vero, Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Piccola distrazione di un ristoratore. Nel 96 io facevo il cameriere, allora tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena, e il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andato a finire? Aria da Cagliari, ciao.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo, il matrimonio è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene.
2: Esatto.
1: Amici, lo diciamo, magari per gli ascoltatori più recenti, Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry Romano.
4: Meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ragazzi!
1: Giada!
2: Mamma mia! Questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
1: Ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, questa... chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
2: Questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
4: Ecco, bravo.
3: Si fa presto.
5: È pranzo di
3: cose.
5: Famiglia.
3: Appunto.
4: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo, la celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
4: Le istruzioni,
1: questo è il
5: questo
1: nostro.
5: Questo l'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
5: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
3: Ma scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
3: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
5: 28 gradi siamo a livelli di lievito madre.
3: Cioè sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura
4: e si è spaccato
1: migliore.
4: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
5: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che... O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
4: io c'ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie, non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
4: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
4: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
5: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: davvero?
5: Cercare di capire
3: come funziona.
5: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
5: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
5: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
5: Sono andato l'altro giorno alla gelateria, ho detto: mi dà una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
3: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Tu dagli una controllatina, che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
5: Ma chi? All'Anico?
1: Sì.
5: L'Anico è una sagoma.
3: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai, che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
6: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio, se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: James Blunt è qui nella mattina di Erne 101 nel Morning Show che vi fa stare bene. Ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque,
0: milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì,
1: hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero? Sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No,
2: fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: sì. Ecco, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state si... male.
5: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì.
5: Voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zii a tempo, a voi... e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zizi zazazzo zuzu, che capisci?
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì. L'abbiamo stabilito che tu hai superato, e quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo.
1: Cos'è sta roba?
2: Bella. Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Dentale, cos'è?
5: Sta chiamando Tozzi.
0: Ti aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
5: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, tanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho l'ha qui portato, nuovo bancomat.
2: Oh, ce l'ha.
3: Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Eric, però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Gaia, la Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. No. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grazie.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. L'attacco di Israele a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi. Così Trump dopo il raid contro Hezbollah che ha causato 3 morti e 15 feriti. Netanyahu risposta ad attacchi sul territorio israeliano. L'IDF bombarda anche Gaza, 4 vittime. L'Iran non resteranno impuniti e Tel Aviv ordina massima allerta per possibili attacchi missilistici di Teheran. Il Libano fa scricchiolare i negoziati. Il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, America incapace di rispettare gli accordi, inutile proseguire. Trump resta fiducioso in una firma entro oggi. Domani a Evian avvia il G7. Il presidente americano chiederà ai partner di partecipare allo sminamento di Hormuz. Ancora troppo diffusa un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione, deplorevole e discriminatoria. I primi a subirne le conseguenze sono i poveri, in aumento in molte società. Così Papa Leone XIV, il pontefice, chiede ai cristiani di essere un rifugio sicuro per i più deboli. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha confessato: il corpo gettato nel fiume, ricerche in corso, le correnti forti potrebbero averlo trascinato lontano. Ancora morti in montagna, 2 alpinisti sono precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime sulle Alpi. Mondiali di calcio, vittorie 1-0 per la Scozia su Haiti e 2-0 per l'Australia sulla Turchia. Pari 1-1 Qatar-Svizzera e Brasile-Marocco. Formula 1, sogno Hamilton. A Barcellona, prima vittoria per l'inglese in Ferrari. Delusione Antonelli che rompe un'ala e si ritira a 4 giri dalla fine. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: lo so.
1: Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
3: Quando mi cade il numero, lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
4: Sì. Non me lo rammentare.
3: Vabbè.
4: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
3: Ok.
2: Quello io invece fanno vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
3: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
4: Così gli hai detto?
2: Sì.
4: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
5: Se i miei genitori facessero la battuta, le gente metterei subito in punizione.
3: Immagino.
6: Io sono trafecolato, guarda.
3: Dai.
2: Sì. No, abbiamo un quinto del vostro QI, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
7: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
7: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
3: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
3: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
8: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
4: Ciao, Simone. Possiamo chiudere per oggi.
6: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
3: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
6: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
3: Pleonastico.
2: Ma adesso
9: è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedule? No, no, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi anche Rit.
4: Ho capito solo radio.
3: Anch'io.

0: Anna e poi Anna Chiarita.
1: Come fai? Ah, scusami,
2: io Giada.
1: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
3: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
4: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri a lei.
3: C'è anche una Eli che fa gli anni.
5: Sì.
3: Non male, dai. In linea.
5: Sono finiti, no? Adesso.
3: Finiti.
5: Bene.
1: Mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
3: Ah,
1: una roba. Ecco, tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente, mica c'è, sai.
1: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
1: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
3: Cospicui non c'entra niente.
0: Quanti ne hai?
3: Lì ci arrivo anch'io, però.
1: A tutti quanti. A tutti quanti.
3: Sì. Ora, numerosi.
0: Non approfittare, che dici.
1: Con sono sgomento e profondo amaco, devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
1: Cognitiva. E questo diciamo The winner is
4: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Va, Siena. Cristian da Bergamo. Auguri Ele.
3: Happy birthday a Ele.
1: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
5: Sentiamo.
1: L'erba.
5: No, quale?
0: Quale?
1: L'erba del vicino è sempre più
0: buona. Fai tanto l'erudito, poi non sai queste cose.
1: È inutile che fate i secchioni con noi se non sapete le cose, andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
5: Ma
1: i genitori zitti.
5: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
1: Lo sapevo.
5: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
5: Le mamme, no?
1: Ah, ancora.
5: Quel corso di ornitologia è oggi è il mercoledì o il giovedì, non mi ricordo.
1: Mi faccio vedere col
0: ciao.
5: Va bene, grazie.
3: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
2: Mamma, sulla Callinoni sono morta veramente, sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
3: Parlando di piccole distrazioni,
1: è una donna ilare.
5: Ilare. La macchina che vaga in tangenziale da una corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
3: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. Ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, ah, ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuck?
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore. Poi
0: no,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze,
0: con mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: poi la sciabolata su una bordolese
2: alla Piccinini.
0: Ma che peccato. A proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, rosso. No? Puoi dire che è stato lui.
2: È bello, è bello.

0: stato un concerto incredibile.
1: Grazie Cesare.
0: 4 ore di concerto.
2: Wow. 4 ore. Posto,
0: bellissimo, a 400 chilometri da Bologna.
2: Roma.
1: Il Circo Massimo a Roma. Ieri e l'altro ieri sera, 65.000 persone.
2: Mamma mia.
1: Davanti a Cesare Cremonini, Jovanotti.
2: Sì.
1: Che l'ha salutato con Ave Cesare, ballerini te saluta. Poi c'era Elisa, Valentino Rossi, grande parterre.
0: C'ero anch'io comunque.
2: E c'era Leo Fiaschi, che non è detto Leo, che era lì imbucato.
0: A un certo punto hanno inquadrato la mamma di Cremonini.
1: Esatto.
0: Che io stavo impallando da 2 ore e non riuscivo a vedere il concerto. Sì, e fa, è laggiù mia mamma. E io. Hanno inquadrato la madre, c'ero io, sono dovuto spostare perché
1: stavi parlando con te.
3: 65.000 persone pensano che tu sia la madre di Cremonini.
1: Che meraviglia! Cremonini rimarrà protagonista anche per tutta la settimana qui alla banda di R101.
2: Ah, sì.
3: Ottimo.
1: Diciamo che c'è una sorpresa musicale per voi. Succederà nei prossimi giorni. Quindi rimanete con noi, con la banda.
3: Va bene, il tempo di un risciacquo e torniamo.
4: Dove? Ma dove esattamente?
2: Si risciacqui.
3: No, qui alla banda.
4: Ah, ok, no, pensavo.

0: quanto è bello che mi avete regalato i biglietti per i Duran Duran.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno Jenny
0: Fagiano.
2: Infatti
0: voi.
2: Non erano per lei.
1: Ma infatti no.
0: Oh, sento che c'è questo amore nei miei confronti.
3: Sì. Ma...
0: Beh, certo. Dei confronti miei e dei confronti di mio cugino Jerry Romano.
1: Certo.
0: Sono partiti dei cori da stadio per me.
1: Addirittura.
2: Sì,
0: sì, vorrei. Jerry Romano!
1: Ma anche meno, eh.
3: Ah, c'è il coro da stadio, vero allora?
1: Ma sì. Veramente.
4: Vero soprattutto. Sì.
3: Ma non c'era quella che
4: si sente proprio.
3: Ma lo diceva Jerry Romano, vieni a pescare con noi allo stadio.
0: Ma che belli, come state?
1: Bene.
0: Vi avete passato un weekend di fuoco leggendo pagine?
2: Pagine.
3: Almeno i quotidiani online, questo sì.
2: Parliamo di esami, di test, lei quello di English pronunciation.
0: Io ho letto il.
2: Sono passati tutti.
0: Ho letto la biografia di Diamante.
1: Chi è Diamante?
4: Chi è? È la nonna di Zucchero?
0: È un concorrente di Temptation Island.
3: Ah, ho capito.
1: Scusa. Interessante già questo.
2: E c'è già la biografia pubblicata?
0: Sì, c'è già la biografia pubblicata, parte da pagina 116 il libro.
3: Ok.
4: Dall'indice.
2: Che è?
0: E poi finisce a pagina 120. Dovete assolutamente leggerlo.
2: 4 pagine senza un inizio, una fine.
4: Già tanto però.
2: Lo svolgimento.
3: La cosa più interessante è il prezzo, probabilmente.
2: Ed è questo che ci propone, ci consiglia.
0: No, ci sono delle piccole notizie che vorrei leggervi. Non parliamo di libri, ma di cronaca in generale.
3: Aia.
0: Perché Roseville Lane è pronta per diventare mamma.
1: No, è già diventata mamma.
2: Roseville Lane, sì.
3: Diciamo che le due ultime ora sono dell'ultimo anno.
2: No, sì. Vabbè, è successo comunque, nel weekend, dai.
0: Si sono accorti che era un maschietto perché dall'ecografia si vedevano i capelli blu.
1: Ah, sì.
2: E come si chiama il figlio?
0: Si chiama ha un nome da maschio, mi sa.
1: Sa nulla
0: la madre,
1: ma
0: lo sa,
1: ma lei non è preparato.
4: Si chiama Duran.
2: Francis Knight, sì. Si chiama
1: come?
4: No, via, dai.
2: Francis Knight.
1: Perché Francesco pareva brutto.
3: No, aspetta, Knight come, di come notte o come cavaliere?
2: Come cavaliere, Knight. Esatto.
4: Ah, neanche come
2: il figlio di Roseville e di 6PM, come non è che poteva chiamarsi Mario.
4: Ma 6PM è
2: il marito di Rose.
3: No, è l'ora in cui è nato.
0: 6PM lo sapete chi è?
4: No.
0: È cugino di 6-7.
4: Ah!
0: Sean Penn, ho detto di no agli Oscar.
4: Volevo fare una battuta per il
3: cielo.
2: Tipo
4: 6PM, un tipo sveglio.
1: Perché allora, l'orario, bravo.
0: Sean Penn ho detto di no agli Oscar per l'ansia. Per questo non andrò più ad eventi con più di 8 persone. Ci vediamo allo spettacolo di Cristiano.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente. Ma
1: dal pacco da giù, ragazzi, il caciocavallo sottovuoto è pura poesia. Oggi alla banda di R101.
2: Ma avete notato che in un paese dove tutto è sempre in ritardo, l'unica cosa che arriva puntuale, l'ha detto Chiara un attimo fa, è alle 8 sacrosanto il Tortorella Champions.
1: È così che funziona, il karma proprio. Il karma. Anche perché avrebbe potuto rispondermi alle domande il mio pasticcere, invece no, ha glassato su tutti gli argomenti.
3: Ma io glasso! Ha capito?
4: Prendi quel silos. Prendi il silos di zucchero.
2: Un silos di zucchero.
1: Li lasciamo in cucina a prepararci le colazioni, Cannavacciuolo e Ginio Massari.
5: Ma il tuo pasticcere aveva anche il miele?
1: Perché?
2: perché salta da un discorso all'altro. Vuole riportarti sulla lavatrice. Hai capito?
1: Io potrei fare una scommessa con tutti gli ascoltatori: la vostra lavatrice si apre verso sinistra.
2: Mi rendo conto adesso di aver detto probabilmente una mezza volgarità. Vuole riportarti sulla lavatrice. Uno immagina cosa ci hanno fatto mai questi due sulla lavatrice.
5: Non sopra, né altezza o blò.
3: Mi avete centrifugato le sacca poche. Andiamo avanti questa sera.
2: Ora stiamo facendo altro. Poi prima delle 9 spieghi sta roba della lavatrice. Altrimenti Militello ogni tanto... Lì ci ritorno.
5: No, per il mio pubblico.
2: Ecco,
5: per il mio pubblico, ovviamente.
2: Allora, le risposte, le battute del pubblico, quelle in sfida alla schifezza detta da Chiara.
5: Vedo già che ce ne sono troppe.
2: Basta, stai zitto.
1: Cominciamo subito, sono veloci. Vai, cotte e mangiate oggi. Primo sfidante.
6: Ieri c'è stato un mega furto all'ONU. L'hanno rapinato.
2: L'ONU, la NATO.
5: Io penso che questa sia una delle più terrificanti mai arrivate. No?
2: Mancano la FAO e l'UNICEF e poi li hai messi dentro tutti.
5: Veramente.
1: Beh, quindi dalla botola il nostro amico potrebbe sentirsi la vittoria tra le mani. Quindi stai lì, amico nostro, dovrai vedertela però con il secondo sfidante.
7: Sì, Chiara, guarda, a me invece è il panettiere stamattina. Continuava a parlargli, niente. Beh. Non mi si è filonato proprio. Mauro Latina e Wiwa.
5: Ma è edizione scoppiettante.
2: Chiara ne ha sbagliata un'altra.
5: Cioè?
2: Vincenzo dice: no, è una scamorza quella, non è
1: come
2: un caciocavallo.
1: Una scamorza!
2: Non è un caciocavallo.
3: Non sa riconoscere una scamorza.
1: Caciocavallo. Ma è un mini caciocavallo.
5: Cavolo.
3: Se ne deve andare da questa cucina.
2: Ma continuiamo con i nostri amici, dai, sentiamo.
1: Dai, torniamo sulla lavatrice, Cristiano, così sei felice.
8: E allora raccogliamo l'invito a fare le battute sulle lavatrici. L'altro giorno chiacchieravo con la mia lavatrice e le ho raccontato una roba che è rimasta proprio impressionata e mi ha detto: oh blò, che storia.
4: Questo è peggio, però.
5: La sono andata a cercare, sì.
2: Mamma mia.
5: È arrivata proprio la picconata nelle gengive. Aiuto. Mi è arrivata.
2: Avanti.
1: Avanti.
9: Buongiorno banda. Per il Tortorella Challenge.
1: Prego.
9: Un passeggero alla stazione degli autobus di Cremona chiede: scusi, questo autobus va a Crema? E l'autista: no, per adesso va ancora a gasolio.
3: Bella.
9: Ciao,
3: bella.
9: Andrea da Biella.
5: Sai che cosa? Biella ma non biellissima. Quell'altro suonato di là.
2: C'è una relazione tra la R Moscia che stamattina hanno tutti e le stupidate che raccontano.
3: Sa cosa ho di Moscia io in questo non è la R.
5: Un po' tutto.
1: Ma smetta
3: di imitare che non è capace.
2: Ce n'è un'ultima.
5: Quest'ultima battuta aveva il sentore di qualcosa che secondo me è potuto accadere veramente, questo scambio
1: può
5: di battute, va a Crema, va. Io la vedo così.
1: Ma anche questa storia, l'ultimo sfidante di oggi, Tolli da Bergamo.
10: Un cannoncino e un bignè hanno un figlio e il figlio dice al cannoncino: babà! Ciao, Tolli da Bergamo.
2: Tolli, era tanto che non ti si sentiva e stavamo benissimo.
5: Puoi stare altri due mesi senza.
2: Sì,
1: sì. Tolli.
2: Ciao, Tolli.
4: Allora, tornando alla schifezza, vediamo che cosa abbiamo preparato. Andate pasto.
1: Avete bisogno di una.
3: Chi è? Questa è
4: Iginia.
1: È Lisa Simpson.
3: Infatti, come ti è venuta male proprio. Comunque, io ho due marron glacé così, cosa facciamo?
4: Ma
1: tutto
4: dici.
1: Nelle vostre mani.
4: Dici. Pagano Winner Is.
3: Winner Is.
4: E dici.
7: sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuava a parlargli, niente, non mi si è filonato proprio.
1: Ma seri, ma era bellissima questa per quanto mi riguarda. Cioè, come ha fatto a vincere?
3: Sapete cosa fa un pasticcere in panetteria? Compra il pane, cosa vuoi che faccia?
11: Mamma mia. Beh, tra l'altro da Fulvio Marino, che salutiamo, mio amico.
1: Con panettiere. Un altro con
4: l'aeremoscia. Bene, con l'aeremoscia.
5: Grande Fulvione, grande. Certo. Beh, vabbè, allora quello che si evince, a parte l'autorevole parere della giuria, da così la media delle battute di oggi, è che a casa hanno capito benissimo qual è il meccanismo del gioco.
1: Esatto.
5: La battuta più brutta del giorno. Non avere paura che oggi proprio ci è andato dentro.
1: Ci metteremo tutta la settimana a trovare un senso a questo challenge, che un senso non ce l'ha.
2: No.
1: Ma torna domani alle 8 su RCN.

0: abbiamo mai abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi gli diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
5: Per favore,
0: che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia
6: solo cerchi. Professore,
3: sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere.
5: Vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
5: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaglia la polvere e con l'altra il pulisce.
5: Ah, ho capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già. Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura?
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
5: E non riesco. Guardate me.
6: No, oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
5: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
5: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: Bravissima.
1: Fava adesso a favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta Fava Fava Sfavilla, è bellissimo.
3: Bocelli è come Paolini, dietro i giornalisti ce lo troveremo tra un po'.
4: Vabbè. Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire, come traccia da seguire, poi
2: 1900
4: nostro...
0: certo, quando fai così
4: arriva Paolo Dini che c'era,
3: te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61
2: 59 dai, non sei andato così lontano,
4: ecco
2: però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no, nel 59.
0: Sei un cretino.
4: Vai,
0: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo, ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e mi invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà. Grazie Milano! E dirà: no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: cos'è chi? Cos'è, un
4: bazooka? L'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene, direi di entrare
2: salutiamo
4: nel vivo
2: anche
4: del...
2: Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San Siro.
3: Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto. Ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna. L'avete fatta così.
0: C'è.
4: Bella
0: c'è,
4: però.
0: Bella. No, c'è. Aspetta,
4: lo scopriremo
0: che c'è.
4: Con Robbie Williams.
0: Ole. Tintarella colorata.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
3: Bravi.
4: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
3: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
3: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta.
4: Ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama Din Din Din.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
6: Chi sei?
5: Chi sono?
6: Come ti chiami?
5: Isa, da Milano.
6: Quanti anni hai?
5: 6.
6: Vai.
5: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din din din din din din din din din din din din din.
1: È infinita, è infinita.
2: Bellissimo.
3: Io voglio conoscere questa bimba.
4: Sì.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
4: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Nel Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
1: Sì.
2: Su R101. Venerdì prossimo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco israeliano a Beirut. Trump: non avrebbe dovuto verificarsi. Furia di Teheran: l'America è incapace di rispettare gli accordi. Inutile proseguire nei negoziati. Ma il presidente americano spera ancora di firmare l'intesa oggi. Nel giorno del suo 80° compleanno, Trump riceve le telefonate di auguri di Zelensky e Putin. Il leader ucraino, soddisfatto, emerse alcune buone idee da approfondire al G7. Con il capo russo, l'inquilino della Casa Bianca ha confermato che presto i suoi inviati per la pace torneranno a Mosca. Una bambina di 7 anni muore durante il trasporto in elisoccorso dalla spiaggia di Marianello di Licata, nell'Agrigentino. Ha avuto un malore mentre era al mare con la famiglia. Non è chiaro se fosse in acqua o sulla spiaggia. All'arrivo dei soccorritori la situazione appariva già critica. Due alpinisti morti dopo essere precipitati per oltre 100 metri sul versante vicentino del Monte Pasubio. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e una giovane di 25. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Nelle ultime 48 ore, 9 vittime in montagna. Formula 1 a Barcellona, sogno Hamilton, primo trionfo dell'inglese in Ferrari. Tutte le vittorie sono speciali, questa è unica e non è finita qui, ha detto a fine gara. Delusione per Kimi Antonelli, ritiratosi a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Fuori anche Leclerc. Mondiali di calcio al via in questi minuti, l'incontro tra la Germania e il miracolo Curaçao. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: non ha progetti invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però io devo essere organizzato. Se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato all'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare una tappa a Pompei? Ah. Bellissima.
1: Hai capito, lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, il last minute che ha trovato sul televideo, perché esatto, era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: In Tunisia, Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia, evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito dei trasporti,
0: sì,
4: e di mondiali anche, sì, che sono iniziati, e le tariffe
3: senza Italia,
4: dei biglietti, fatto bene sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle.

0: RDR 101.
1: Buongiorno. Manca pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: Ma no. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché 4 c'ho la scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea!
2: Anche lì!
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua, amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Ma
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
1: C'è ragione.
2: Ma c'è ragione?
0: Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora. Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa, mi da piangere. Me lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma no, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questa.
4: Un attimo, bevo,
2: davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
3: Vai, no. Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No, no, dai,
3: per me è un sì.

0: No,
1: no. Vince, è venuto dalla regia che non ce l'ho ancora pronto. No, in canna.
2: Meno male,
1: non ce l'ho ancora in canna.
0: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
0: Va bene, sì.
3: Ma cosa chiedi?
0: Amore.
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin, qua con noi il mio giocatore coreano preferito, yeah. Cho Le Min. E poi
2: anche nostro,
1: i cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia, e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV, e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
0: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
4: Wow. Non c'è più. Che
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Orbuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, per sbaglio è diventato figlio di Do di Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali, dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista al Walter Nudo.
4: Meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: scorso venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti cioè, le cerimonie così
2: e quindi
1: tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Esatto. Saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink, Rema e Tyla. Rema,
3: scusate, posso dire una cosa?
2: Sì.
3: Perché a nessuno mi frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
0: Bravo, perché è fresca.
1: Bravo. Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque
1: sì,
2: perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, sì, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Proprio rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino Dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa. Era una crasi.
0: Il dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso?
0: Non tenevi al Giappone, scusa.
3: Appunto. Io ti farò Giappone, anche e se allora vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi, anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Ma perché? Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. Okay. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui Rossetti?
0: Sì. Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Ha paura del problema dell'ultimo minuto.
1: Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora sì, allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quell'altro che mi dà il rimbambito.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
0: Ascoltatori!
4: Ma che te frega?
1: Chiedilo a Sorata,
4: al fisco.
1: Ecco.
0: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto l'altro giorno all'ultimo secondo.
2: Sì.
0: E vedevo le quinte da dietro del palco. E che poi alla fine, giustamente, alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
4: Vabbè, un concerto di
0: avessi organizzato.
4: Concerto di Nuca, sempre, sempre una particolarità. Devo dire
2: Nuca,
4: che
2: Nuca Carboni.
4: Devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti partono dalle disgrazie di Chiara.
2: Ma sempre, da anni.
4: Quasi sempre.
1: È vero, è vero.

0: Questa è proprio la più grande delle fandonie, proprio la battuta più brutta, quella che fa ridere la gente. Questo,
1: sei contento di vederci?
2: Tu hai un giornale delle mutande.
0: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario qua insieme a me.
2: Ma è la pagina dei necrologi, però.
0: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
1: TV? Non si
0: canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente, e quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
2: Sì, gli uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene. Allora,
1: va
3: bene.
1: Adesso il quotidiano ha arrotolato i jeans.
0: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
1: Io guarda, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del contro la rovescia. Trend 2, 1.

0: sia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza, tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge, provare a battermi. Giudice di gara, grandissimi, il nostro Billo
0: Andrea e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
2: Tragedia.
3: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
3: E davo dicevo la famosa frase.
2: Ha detto una cosa nuova però, Jerry.
3: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
4: Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: L'altro giorno mi hanno chiesto, mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù. Buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
2: E perché una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
5: Ciao Chiara.
1: Ciao.
5: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
5: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
5: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
6: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ma tu sai qual è lo show di lingua più trend?
2: Ancora.
6: 33 drendini entrarono a drend.
2: Questo di dov'è invece?
6: 33 trottorellando.
2: Di dov'è?
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale?
0: Ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
2: Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
0: Vabbè.
1: Proviamo a cambiare. Sì, prego.
3: Ho un pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
3: Questo, sentite. Quando entravo al Cortina
0: l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà. Ha fatto un'intervista con Zaia.
2: Ho detto,
0: vabbè, vediamoci un po'.
2: Tu capivi chi era uno chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tutte anche lì.
2: No, ma
3: come
2: pupazzetti
3: che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
2: Umberto Smaila
3: compie 73 kg.
0: Zaia rideva molto
2: anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con
1: perché
0: abbiamo
1: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste? Tipo questa è nuovissima.
4: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda.
1: Ciao.
4: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
4: Challenge.
1: Buongiorno.
4: Vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Sentiamo.
4: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successo la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
4: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
2: un nuovo trend.
0: Okay. Vedo che l'ultimo
2: questo
0: contributo
2: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
1: no.
7: Riccardo per il Tortorella Challenge.
1: Cioè,
7: ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice sì, è lì sul piatto. E la moglie dice, ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice, ti ho lasciato il buco.
2: Ah, dov'è la ciambella lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente.
0: Ti ho lasciato il buco. No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non Christian, solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
3: Ti è piaciuto?
2: Mi è piaciuto, sai che ti dico?
3: No,
2: che dici?
3: No.
2: Non te lo dico?
3: No.
2: Ne hai cosa presa?
3: No.
1: Tipo?
2: Ma batta la piazza schizzata.
3: Lo sapevo.
2: And the winner are.
5: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
2: Tortorellando.
5: Sergio da Catania.
6: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo show di lingua più trend?
2: No.
6: 33 drendini entrarono a trend, tutte e 33 trottorellando.
2: Bella.
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
2: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia.
1: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
2: Acireale, Catania.
0: No, mangiano tutti
2: e ogni tanto
0: la stessa cosa.
2: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok?
1: Questo era il tornado Tortorella Challenge, sì, che torna lunedì, e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, sì, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
2: Dai, li rivinciamo? I neuroni?
1: Sì, li recuperi.
2: Bene.
1: State con la banda di R101.

0: veramente lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentita. Ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, ma grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Un po' sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto
5: qua. Si copre.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, a vedere che arriva,
0: Ma che bello.
1: Bellissimo.
4: No? Sì, anche bello. Ora, a parte l'inizio un po'
2: ma poi
4: asmatico,
2: prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, in discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: Vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: giochino divertente, ma non si vince proprio niente. Attenzione. Fa tanto ridere la gente.
1: Eccoci.
2: Allora, la 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
2: sono
1: la 5 al posto della 3.
2: La 2 è a posto.
3: Mettetevi d'accordo.
1: Fa così
3: prima.
1: Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
2: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
2: Non è un challenge, dovete purtroppo, è da vedere. Cosa vuol però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
2: Sì. La C6.
1: E giochi a campominato. La C6 o ci fai? Questo si chiede.
2: Quella
1: l'Italia.
2: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
1: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
2: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
2: Scusa, poi dicevi delle vertebre.
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche. Ti è rotto un programma radiofonico per fare vedere una cosa.
4: La C6, momento.
2: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
2: Esatto.
4: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto, esatto.
4: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
2: Beh, tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
2: Pota a pota.
1: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di cura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
2: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio.
1: La spaghi
2: quindi. Becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge. Sì. Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
2: Non avevamo dubbi.
1: Benissimo.
2: Bruno, pronto?
5: Un sciottino.
2: Prima sfidante, vai.
6: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
2: è Bergamo. Vabbè, ma scherzi. Siamo sempre nel nord Italia.
3: No, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Detto quello.
4: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
4: ignaro bresciano ragazzo, no?
2: Ignari è quello che è.
1: Bravo. Sì.
2: No. Allora vabbè,
4: lo facevo
2: niente.
4: Per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
2: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
7: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
7: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì.
8: Gradi, il programma invernale del Debbio.
4: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
4: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
2: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
9: Ah. Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
2: Che fastidio. Secondo me
4: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
4: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Debbio?
2: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
8: Tusa.
1: Fermati lì,
4: allora,
1: altrimenti
4: facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora,
4: che fastidio. Delete, sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
2: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
4: Andiamo.
7: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
7: L'hanno girata da Aulla.
1: Aulla.
4: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
4: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
2: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
10: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
11: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
10: Boom.
2: Boom. E boom.
1: Boom.
8: Allora, plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che fa più schifo di così sia impossibile.
8: Si calmi, si calmi, si calmi.
2: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo?
4: Stia buono, capito? Che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
8: Vabbè, allora gelo in studio.
3: Bisogna gelo. Dirlo.
1: Dai, su.
2: Avanti.
3: The winner is
8: Santo Dio.
5: Io ho visto cosa il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
5: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
2: Ma può succedere.
4: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo, ecco.
2: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
12: Che fastidio.
2: Si può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
8: Per sa cosa c'è io.
4: Peraltro,
1: cosa?
4: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
3: esatto.
4: Nulla del debito.
3: L'altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
4: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
8: capito? Scusate. Scusate?
2: Sì.
4: Dica.
8: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
1: Ah,
4: sì.
1: Ah.
2: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Trump furibondo con Netanyahu per l'attacco israeliano a Beirut. Non hai un maledetto briciolo di giudizio, hai ritardato l'accordo di qualche ora. Il presidente è fiducioso di chiudere comunque il negoziato entro 2 o 3 ore, confirma in Europa la prossima settimana, ma l'Iran minaccia in arrivo una forte risposta a Tel Aviv. Tragedia nell'Agrigentino, una bimba di 7 anni muore durante il trasporto in elicottero in ospedale. Era stata soccorsa sulla spiaggia di Marianello di Licata, dove si trovava con la famiglia. Avrebbe avuto un malore all'arrivo dei soccorsi, la situazione era già critica. Rimarrà sempre nei nostri cuori, lo hanno scritto su un cartellone gli alunni della docente 53enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane ha confessato, è stato posto in comunità, il corpo gettato nel fiume, ricerca in corso fino all'Adriatico. Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, sottratte poche bottiglie di Romane Conti al ristorante Affinatore. Nei video di sorveglianza si vedono 2 uomini vestiti da operai con casco in testa aprire 2 varchi nel vetro antisfondamento e prelevare le bottiglie. Formula 1 a Barcellona, primo trionfo di Hamilton in Ferrari. Non è finita qui, promette a fine gara, ma il team principal Vasseur raccomanda prudenza. Non dite che siamo campioni del mondo. Delusione per Kimi Antonelli, fuori a 4 giri dalla fine dopo aver perso un'ala. Mondiali di calcio, in campo Germania e Curaçao. All'intervallo il punteggio è di 3-1 per i 4 volte campioni del mondo. Alle 22 Olanda-Giappone, poi nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ed è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso e una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri,
2: ecco.
0: Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad
1: aspettarvi tutti.
3: È vero, ragazzi.
1: Quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: si torneranno
1: del libro.
2: Tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere del tuo nemico,
2: certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignoli.
3: Capita anche questo.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiano, direi, a questo punto.
2: Se ti capita, vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata.
0: No.
5: Come sarà andata a finire? Io da Cagliari, ciao.
0: No.
1: Non ce lo dici, ma è andata a finire. Via.
3: No. Immagino.
1: Tutti al Mac.
0: Cioè, quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena. A cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco.
2: C'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere questi.
0: Fai tradurre le bestemmie.
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
4: Ohio.
2: Ohio.
1: Ohio. Ho sbagliato.
2: Oh, mannaggia.
0: Ti rendi conto.
3: Non credo abbiano detto solo quello.
2: Bene. Esatto.
1: Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo.
3: Sì,
1: variegato mondo della cultura, quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: Ragazzi,
1: Giada!
0: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
2: Bravo.
1: Ti piace?
2: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
0: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
0: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
3: L'ukulele.
0: Questa canzone.
3: Ah, ok.
1: Ma è bella.
0: Quindi sono suonata io con l'ukulele.
3: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
2: Ecco, bravo.
3: Si fa presto.
4: Il pranzo di
3: cose.
4: Famiglia.
3: Appunto.
2: Perché mangi solo erba lì? Però.
3: No. Vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco con le canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
3: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
3: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
3: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
2: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ormai siamo agli ideogrammi.
3: Scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
3: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi.
3: Il problema è che è impostata a 28, non che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23. 3, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
3: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni. Qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura migliore.
2: Tutto.
1: Oggi si sta bene, dai.
3: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
3: Esatto. E si torna a quella cosa sulla quale dovete. Amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che. O l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop.
2: Io c'ho da dire la mia.
3: Dai.
2: Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
3: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
2: Io alzo la radio.
3: Più freddo. Tu.
2: Per non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
3: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
3: Davvero?
4: Cercare di capire
3: come funziona.
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
3: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
3: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
3: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno in una gelateria e ho detto: mi dai una coppetta, me la riscalda per favore.
3: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa: Paolo, c'è un problema col frigorifero. Perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
3: Si chiama compressore. Deve togliere il calore da dentro.
1: Tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi? All'amico?
1: Sì.
4: L'amico è una sagoma.
3: L'amico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto. Anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno, sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria, tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
3: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece.
2: Sbaglio,
3: se le facessi bianche non sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
3: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
3: No, dico le mollette, non mi fa specie sta cosa.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia,
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolti voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zizi zazazzo zuzu, che capisci?
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare a Medellin.
0: Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati, che alla prossima dovesse mai scattare.
1: La penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi. Hanno imparato a farlo.
2: Quello va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto?
2: Dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente, ma
0: no. L'ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Adesso facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimane

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Con... cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Ma sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli speech gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami, Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, sì, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremmo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Ho qui nuovo bancomat.
3: Oh, ce l'ha. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino, dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato è lì, con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: L'ho sempre servito.
4: Voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? C'è quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Alla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Che però non ridere troppo, senti qua.
0: Buongiorno R101, sono Gaia Rapaine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
0: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, sì. Era una battuta fuori onda, ma dai, ma te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: nella mano con i genitori ci sono andati.
1: Il cao cao è quella cosa che tiene in tensione l'intera popolazione di genitori cinesi. Perché? Perché la Cina è un posto dove il merito deve eccellere, è il merito che va avanti.
2: Come
1: cioè, se sei bravo a scuola, fai l'università e puoi andarvici, altrimenti fai lo speaker alla radio.
3: Così. Bravo, alle 5 del mattino.
1: Esatto. Alle 5 del mattino vuol dire che neanche le medie hai fatto.
3: No, quelle di birre però parecchie.
0: Esatto, no. Di medie ne hai fatte parecchie invece, caro Paolo.
1: 13 milioni di studenti, ok, che si mettono in gioco perché sono molti meno, ovviamente, i posti nelle università cinesi.
0: Sì.
1: Ed è lì che poi nascono gli scienziati, le menti del futuro e questo enorme...
0: Bisogna eccellere.
1: Questo enorme motore che porta la Cina ad essere la prima in molti, molti campi e in molti ambiti.
0: Ed è successo ieri, tutti insieme.
1: Ma sì, ma è una cosa addirittura ritenuta sacra, perché se nella scuola... L'anno scorso avevamo dato notizia, se ci sono dei cantieri, fermano i cantieri, perché i ragazzi sotto esame non devono essere assolutamente disturbati da niente. Strade fermate, bloccate dal traffico, perché anche il transito dei motori può arrivare a dar fastidio. E quindi,
0: Jackson non esiste.
1: Sì, è un momento quasi religioso per la Cina. E questi ragazzi si giocano tutto, le loro famiglie che hanno speso soldi per farli studiare, fanno enorme affidamento.
2: E già non dormono per la tensione.
1: Esatto.
2: Non dorme più, signora.
3: Non dorme più, signora.
1: E questo è il gao cao, capito?
0: In Italia stanno per iniziare anche gli esami di terza media, il 18 giugno quelli di maturità. Vi abbiamo chiesto qual è quell'esame, perché c'è sicuramente, perché quella tensione ce l'hanno un po' tutti. Che avete ancora in testa, quel test, quell'interrogazione? Sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno. Allora, ciao. L'esame che mi ricordo è l'esame di terza media, il professore di ginnastica che vuole sapere cosa succede quando uno inspira e quando uno espira. E io sono rimasta un po' così, penso di aver farfugliato qualcosa, perché
1: che
4: poi l'esame è andato benissimo.
1: Certo.
4: Ora, io sono un medico anestesista.
0: Grande.
4: E dovesse risuccedere gli direi tutto il libro di fisiologia.
1: Lo so.
4: Mannaggia.
1: Io gliel'ho mostrato, gliel'ho provato davanti, ho ispirato ma lui è svenuto.
3: Certo.
0: Ed è lì che è nata Buon Vento, la nuova canzone.
3: Era un posto di blocco, tra l'altro.
2: Naturalmente.
1: Hanno tolto la patente.

0: lo so.
1: Non mi vince proprio niente, ma fa tanto ridere la allora. Gente.
2: Può capitare, ma quando vi assicuriamo.
0: Quando mi cade lo sguardo sul numero di messaggi che arrivano per partecipare al challenge. Mm-hmm. Sono impressionanti, cioè io non me ne capacito. Questa è tutta gente che ha diritto di voto comunque, capito?
3: Sì. Non me lo rammentare.
0: Vabbè.
3: Diciamo, io mi astengo al posto loro.
0: Ok.
2: Quello io invece non vorrei loro, essere io. Al posto dei miei amici che vanno sul Machu Picchu, ragazzi.
0: Sì.
2: Perché? A Perù, gli ho detto.
3: Così gli hai detto?
2: Sì.
3: Oh, che bello.
2: I bimbi eruditi sono rimasti qui con noi nonostante tutto.
4: Se i miei genitori facessero la battuta, già mi metterei subito in punizione.
0: Immagino.
4: Io sono trasecolato, guarda.
0: Dai. Sì.
2: Ma non so, abbiamo un quinto del vostro qui, ragazzi. Però ci proviamo lo stesso a stupirvi con le battute più brutte del giorno. Cominciando con il primo sfidante.
5: Per il Tortorella Challenge.
2: Prego.
5: Sono Riccardo l'ingegnere. Quest'estate
2: buongiorno.
5: Vado in vacanza in Africa e sul prezzo del biglietto mi hanno fatto lo scongo.
2: Ingegnere, cioè, da queste parti a quest'ora.
0: E io insisto nel dire che c'è una relazione tra chi ha la R-Moscia e chi partecipa al challenge. Sono sempre più loro.
2: Più numerosi.
0: Bah, non lo so.
2: Sentiamo il prossimo.
6: Cile. Ciao, Simone da Bergamo.
3: Ciao, vabbè. Simone. Possiamo chiudere per oggi.
4: Queste battute sono scientificamente dannose per l'intelligenza sociale.
0: Se non dicevi il nome, gli altri Simone ti erano grati.
4: Veramente bizzacco e un po' pleonastico come nome.
0: Pleonastico.
2: Ma adesso c'è una vostra coetanea, ragazzi, i bimbi eruditi, che ci fa una promessa.
7: È la 101, una battuta che spaccherà la radio.
2: Pronti a spaccare la radio?
7: Però non è una cosa seria. Perché non sono andata a detto cedule? No, è una cosa seria. Ah, ma chi ha reddito? Hanno litigato. E poi anche it.
3: Ho capito solo radio.
0: Anch'io.
2: Chiara e Rita hanno litigato e poi Anna Chiarit.
0: Anna, Chiara e Rita hanno Anna e poi Anna Chiarit.
7: Come queste battute? Mi chiamo Giada.
4: Queste battute mi gettano nello sconforto e mi danno mestizia.
2: Come? Beh, quindi potrebbe vincere. Giada in questo momento è in lizza per la vittoria, ma se la dovrà vedere con l'ultimo sfidante.
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo. Pauliele.
2: C'è anche una Eli che fa gli anni.
3: Sì.
2: Non male, dai. In linea.
3: Sono finiti, no? Adesso.
2: Finiti.
3: Bene.
4: Io mi sono obnubilato in maniera gaglioffa.
2: Scusa.
4: Una roba. Tu capisci le tue battute, ma non capisci le cose erudite. Come mai?
0: Tra ascoltatori e voi, uno che parla chiaramente mica c'è, sai.
4: Vabbè, cosa facciamo, amico Giacomo?
0: Amico Giacomo.
4: Allora, egregi maestri e cospicui genitori.
2: Cospicui non c'entra niente.
0: Cospicui, quanti ne hai?
2: Lì ci arrivo anch'io, però.
4: A tutti quanti. Sto parlando a tutti quanti.
3: Sì, numerosi. Non approfittare, che dici.
4: Con sono sgomento e profondo amico. Devo elevare la mia voce e dita.
0: Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Tremonti.
4: Cognitiva, e questo diciamo The winner is
8: Ehi, ma ti è piaciuta Piazza del Campo? Bah, Siena. Cristian da Bergamo, auguri Ele.
2: Happy birthday Ele.
4: Questo perché Piazza del Campo si trova a Siena.
0: Sì, grazie. Dove cresce? Cosa cresce in Piazza del Campo?
3: Sentiamo.
4: L'erba.
3: No, quale?
4: L'erba del vicino è sempre più buona.
0: Fai tanto l'erudito, poi non sai le stesse cose.
4: Dicchio, che inutile che fate i secchioni con noi, se non sapete le cose andate a cercare su Wikipedia. Ma siete cretini.
3: Ma
4: i genitori zitti.
3: Ci cresce la verbena in Piazza del Campo.
4: Lo sapevo.
3: Vabbè, avevo un'ultima domanda per i nostri amici.
0: Fagliela.
3: Le mamme, no?
4: Ah, ancora.
3: Quel corso di ornitologia è oggi come era il mercoledì o giovedì, non mi ricordo.
0: Mi faccio vedere
4: col cu.
0: Ciao.
3: Va bene, grazie.
2: Sì, mi sa che dobbiamo salutarvi perché create dei problemi anche a chi ci ascolta.
7: Vado sulla Cannelloni. Sono morta, veramente. Sono in tangenziale, non so più in quale corso devo mettermi.
2: Parlando di piccole distrazioni.
4: Una donna ilare.
3: Se vedete. la macchina che vaga in tangenziale della corsia all'altra, sapete che ascolta la banda di R101.
2: Esatto, e adesso devono rimanere tutti concentrati perché il Tortorella Challenge torna domani, quindi avete tempo di studiarvi tutte le battute brutte, ma tra poco ci sarà una grandiosa sorpresa qui.

0: volevo andare al bagno, ci si provava.
1: No,
0: anche
1: non può. È già uscita
0: così.
1: L'ora prima.
0: Esatto, perché quando ti chiamavano per quell'interrogazione, quella indimenticabile, ci provavi in tutti i modi, però alla fine poi ti toccava. E ve ne ricordate parecchi di test, di esami, di interrogazioni assurde. Sentiamovi.
2: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
2: Mi ricordo anche l'esame di diritto commerciale, giurisprudenza, domande di ogni genere, tutto quanto fila liscio, va bene. L'ultima domanda: mi dica cos'è il patto leonino? Ma chi cazzo ricordava il patto leonino? Chi se lo ricordava? Al che, vabbè, in qualche modo dico, guarda, non lo so. No, male male, vabbè, dai, 27, perché questa qua non la sapeva. Accettato.
1: Preso.
2: Però il patto leonino, ancora oggi, non mi ricordo cosa sia. E vabbè, ciao.
3: Io
2: ciao.
3: L'ho fatta da piccolo, ho fatto la tosse canina e il patto leonino. Li ho fatti.
1: Era virale?
3: Sì, sì, sì.
0: È una in cui un socio viene totalmente escluso dalla partecipazione agli utili.
1: Come se leggi dal libro sono bravi tutti, però
0: esatto.
1: Si vedeva sotto il banco il libro aperto.
4: Una volta feci storia moderna. Allora, finito 30, ho detto: ma perché non 30 lode, professore? Mi disse: no, lei ha fatto un buon esame, però insomma, per la lode ci vuole altro. Ho detto: via, mi faccio un'altra domanda. E quello mi disse:
1: no.
4: Che marca di fucili avevano i 1000 della spedizione,
1: no,
4: di Garibaldi?
0: Davvero?
4: L'ho buttata a caso, è l'unica marca di fucili che sapevo.
1: L'hai presa?
4: E l'ho presa.
1: Cos'era?
4: Davvero?
3: Dai, sì. Pensate.
4: E io.
1: E quindi lode.
4: Lui mi ha detto: no, quelli sono i salami, vada.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sicuramente quella che mi ricordo è l'interrogazione dell'esame di maturità, dove portavo come materie fisica e italiano, facevo lo scientifico, e in italiano io mi rifiuto categoricamente di studiare un autore, D'Annunzio, che non mi piaceva per niente, e ovviamente me l'hanno chiesto e mi hanno anche fatto la domanda: perché non sa nulla, io non apprezzo la sua estetica e mi sono rifiutata di studiarlo.
0: No.
5: Ovviamente ci spurono degli svenimenti e quant'altro, però nonostante tutto passai abbastanza bene, dire la maturità. Ciao.
3: Brava.
4: Vabbè, però la candidata ha motivato
0: con una risposta d'annunziana, tra l'altro.
3: Vabbè,
4: più ungarettiana,
0: esatto.
4: Devo dire, nella sua brevità. Ok, bene, bravi, bellini, finito
3: il Gaoka.

0: Amici cari, gente che fa incetta di gastroprotettori come il sottoscritto per la famosa ernia iatale, il reflusso gastroesofageo.
1: Morivamo dalla voglia di saperlo.
0: No, sì. Morivo proprio. Ma attenzione,
2: quando te le ridanno le analisi.
0: No, c'è una notizia interessantissima riguardo a questo.
1: Sì.
0: La Corte di Cassazione ha graziato una persona che è stata rilevata dall'etilometro in stato di ebbrezza.
3: Eccolo, allora, ci vuole una base più trionfale per questa notizia, Paolo. Se la dai tu poi.
1: Tocca i suoi sentimenti.
0: Prima di tutto si beve responsabilmente, non ci si mette al volante mentre, ok? Questo sia ben chiaro.
1: Sì.
0: Sta di fatto che un giudice della Cassazione ha assolto un automobilista che risultava con dei valori alti all'etilometro perché è riuscito quell'altro a dimostrare che soffrire di reflusso gastroesofageo può alterare e quindi aumentare falsamente i valori dell'etilometro.
2: Che è Star Trek, che è sta roba.
0: Cos'è? Chi è che arriva Super Chuck.
3: La notizia del secolo.
2: Bevi meglio, vivi meglio.
0: Bevi meglio, vivi meglio. E se hai il disturbo del reflusso, quindi, hai anche un alibi.
2: Quindi stiamo dicendo che stiamo consigliando tutti di girare con un blister di gastroprotettori.
0: No, stiamo dicendo che soffrire di reflusso in questo caso ha detto bene a questo tizio che la patente l'ha conservata.
3: A lui è andata bene, però ci sono delle piccole distrazioni che hanno rovinato le giornate dei nostri amici. Ce le stanno raccontando al 331 80 90 101. Sentite qua.
4: Paolo, buongiorno. Solo tu puoi capire la mia distrazione.
0: Cosa è successo?
4: Avevo comprato 5 bottiglie di Barolo per una serata tra amici. Eravamo 3 e praticamente in casa in campagna non avevamo il cavatappi.
0: Cioè già 5 bottiglie, eravate in 3, vuol dire che hai ucciso 2 amici per poterle bere tutte.
2: Però c'aveva 40 pillole di gastroprotettore.
0: No,
3: non mi è mai partita il momento tutorial di come aprire una bottiglia senza cavatappi.
0: Con
3: il cacciavite e la forbice che tira su
0: e con il coltellino per stare a triturare tutto il sughero,
3: le pinze
0: con, mamma mia, oppure la sciabolata,
3: un buco per una cannuccia,
0: sai, la sciabolata su una bordolese.
2: Alla Piccinini.
0: Ma che peccato. Sai, a proposito, che fine ha fatto quelle bottiglie?
1: No,
0: magari sono ancora chiuse. Qualcuno.
2: Voi sapete che una volta ho fatto una centrifuga con tipo 3-4 etti di pomodori. Chiuso lo sportellino in cima.
0: No.
2: Ho dato la via alla centrifuga e ho riaffrescato.
0: Ma
2: tutto.
0: Che bello!
2: Soffitto con rosso pompeiano.
0: È diventata la Cappella Sistina.
2: Facciamo
3: l'angolo. E c'è l'artista pomodoro, no? Puoi dire che è stato lui.
2: È vero, è vero.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101.
1: È stato un concerto incredibile.
2: Grazie, Cesare.
1: 4 ore di concerto.
3: Wow. 4 ore. Corso,
1: bellissimo, a 400 chilometri da Bologna.
3: Roma.
2: Circo Massimo a Roma. Ieri e l'altro ieri sera, 65.000 persone.
3: Mamma mia.
2: Davanti a Cesare Cremonini, Jovanotti.
3: Sì.
2: Che l'ha salutato con Ave Cesare, ballerini te saluta. Poi c'era Elisa, sì. Valentino Rossi, grande parterre. Sì.
1: E c'ero anch'io comunque.
3: E c'era Leo Fiaschi. Che non hai detto Leo, che era lì imbucato.
1: A un certo punto hanno inquadrato la mamma di Cremonini.
2: Esatto.
1: Che io stavo impallando da 2 ore e non riuscivo a vedere il concerto.
2: No.
1: Sì, e fa, è laggiù mia mamma. E io. Hanno inquadrato la madre, c'ero io, sono dovuto spostare perché
2: stavi parlando con te.
4: 65.000 persone pensano che tu sia la madre di Cremonini.
2: Che meraviglia! Cremonini rimarrà protagonista anche per tutta la settimana qui alla banda di R101.
3: Ah, sì.
4: Ottimo.
2: Diciamo che c'è una sorpresa musicale per voi. Succederà nei prossimi giorni. Quindi rimanete con noi, con la banda.
4: Va bene, il tempo di un risciacquo e torniamo.
3: Dove? Ma dove esattamente?
5: Si risciacqui.
4: No, qui alla banda.
3: Ah, ok, no.

0: quanto è bello che mi avete regalato i biglietti per il Duran Duran.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno, Jenny.
0: Jenny Fagiano.
2: Infatti
0: per voi
2: non erano per lei.
1: Ma infatti no.
0: Oh, sento che c'è questo amore nei miei confronti.
3: Sì. Ma...
0: Beh, dei certo. confronti miei e dei confronti di mio cugino Jerry Romano.
1: Certo.
0: Sono partiti dei cori da stadio per me.
1: Addirittura.
2: Nel nostro corazon.
0: Sì, sì, vorrei.
4: Jerry Romano! Romano!
1: Ma anche meno, eh.
3: Ah, c'è il coro da stadio, vero allora?
1: Ma sì, veramente.
5: Vero soprattutto.
3: Sì. Ma non c'era quella che
5: si sente proprio.
3: Ma non diceva Jerry Romano, vieni a pescare con.

0: 4 pagine senza un inizio, una fine.
1: Dove, cioè, tanto però.
0: Lo svolgimento.
2: La cosa più interessante è il prezzo, probabilmente.
0: Mm. Ed è questo delle... che ci propone? Ci consiglia?
3: No, ci sono delle piccole notizie che vorrei leggervi.
2: Prego.
3: Non parliamo di libri, ma di cronaca in generale.
2: Ahia. Yeah.
3: Perché Rosville Lane
2: sì.
3: È pronta per diventare mamma.
4: No, è già diventata
2: è già mamma.
0: Rosville Lane, sì.
2: Diciamo che le due ultime ore sono dell'ultimo anno.
0: No, sì. Vabbè, è successo comunque, nel weekend, dai.
3: Si sono accorti che era un maschietto perché dall'ecografia si vedevano i capelli blu.
4: Ah, sì.
0: E come no. Si chiama il figlio?
3: Si chiama ha un nome da maschio, mi sa.
2: Vabbè, sì.
4: Dai, ma non sa nulla.
3: La madre lo sa.
4: Ma lei non è preparato.
1: Si chiama Duran.
2: Allora, oh, sì.
0: Francis Knight sì. Si chiama.
2: Come?
1: No, via, dai.
0: Francis Knight.
4: Perché Francesco pareva brutto.
2: No, aspetta, Knight
4: è
2: come,
4: di
2: come notte o come cavaliere?
0: Come cavaliere, Knight. Esatto.
1: Ah, neanche come.
0: Beh, il figlio di Rosville e di 6PM, come non è che poteva chiamare. Marti Mario.
1: Ma 6PM
0: è il marito di Rose.
2: Ma no, è l'ora in cui è nato.
3: 6PM lo sapete chi è?
1: No.
3: È cugino di 6-7.
1: Ah!
3: Oddio. Sean Penn, ho detto sì. Di no agli Oscar.
1: Volevo sì. Fare una battuta per il
2: cielo.
0: Tipo
1: 6PM, un tipo sveglio.
4: Perché allora, l'orario, bravo.
3: Sean Penn ho detto di no agli Oscar per l'ansia.
2: Ah.
3: Per questo non andrò più ad eventi con più di 8 persone. Ci vediamo allo spettacolo di Cristiano.
1: Lo sapevo.

0: qui parte la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: È un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Dal pacco da giù, ragazzi, il caciocavallo sottovuoto è pura poesia oggi alla banda di R101.
2: Ma avete notato che in un paese dove tutto è sempre in ritardo, l'unica cosa che arriva puntuale, l'ha detto Chiara un attimo fa, è alle 8 sacrosanto il Tortorella Champions.
0: È così che funziona, il karma proprio. Perché avrebbe potuto rispondermi alle domande il mio pasticcere, invece no, ha glassato su tutti gli argomenti.
3: Ma io glasso, ha capito?
4: Prendi quel silos, prendi il silos di zucchero.
2: Un silos di zucchero.
0: Li lasciamo in cucina a prepararci le colazioni, Cannavacciuolo e Ginio Massari.
5: Ma il tuo pasticcere aveva anche il miele?
0: Perché?
2: perché salta da un discorso all'altro. Vuole riportarti sulla lavatrice. Hai capito?
0: Beh, io potrei fare una scommessa con tutti gli ascoltatori: la vostra lavatrice si apre verso sinistra.
2: Mi rendo conto adesso di aver detto probabilmente una mezza volgarità. Vuole riportarti sulla lavatrice. Uno immagina che cosa ci hanno fatto mai questi due sulla lavatrice.
5: Non sopra, né Altezza o Blow, dai.
3: Avete centrifugato le sacca poche. Andiamo avanti questa sera.
2: Ora stiamo facendo altro. Poi prima delle 9 spieghi sta roba della lavatrice, altrimenti Militello ogni tanto. Lì ci ritorno.
5: No, per il mio pubblico.
2: Ecco,
5: per
2: vabbè.
5: Il mio pubblico, ovviamente.
2: Allora, le risposte, le battute del pubblico, quelle in sfida alla schifezza detta da Chiara.
5: Vedo già che ce ne sono troppe.
2: Basta, stai zitto.
0: Cominciamo subito, sono veloci. Vai, cotte e mangiate oggi. Primo sfidante.
6: Ieri c'è stato un mega furto all'ONU. L'hanno rapinato.
2: L'ONU, la NATO.
5: Io penso che questa sia una delle più terrificanti mai arrivate.
2: Mancano la FAO e l'UNICEF e poi li hai messi dentro tutti.
5: Veramente.
0: Beh, quindi dalla botola il nostro amico potrebbe sentirsi la vittoria tra le mani. Quindi stai lì, amico nostro, dovrai vedertela però con il secondo sfidante.
7: Sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuava a parlargli, niente. Non mi si è filonato proprio. Mauro Latina e Wivo.
5: Ma è edizione scoppiettante.
2: Chiara ne ha sbagliata un'altra.
5: Cioè?
2: Vincenzo dice: no, è una scamorza quella, non è
0: una scamorza.
2: Non è un caciocavallo.
3: Non sa riconoscere una scamorza.
0: Caciocavallo. È un mini caciocavallo.
5: Cavolo.
3: Se ne deve andare da questa cucina.
2: Ma continuiamo con i nostri amici, dai, sentiamo.
0: Dai, torniamo sulla lavatrice, Cristiano, così sei felice.
8: E allora raccogliamo l'invito a fare le battute sulle lavatrici. L'altro giorno chiacchieravo con la mia lavatrice e le ho raccontato una roba che è rimasta proprio impressionata e mi ha detto: oh blocco, che storia.
4: Questo è peggio, però
5: la sono andata a cercare.
2: Mamma mia,
5: è arrivata proprio la picconata nelle gengive. Mi è arrivata.
2: Avanti.
9: Buongiorno banda. Per il Tortorella Challenge.
0: Prego.
9: Un passeggero alla stazione degli autobus di Cremona chiede: scusi, questo autobus va a Crema? E l'autista: no, per adesso va ancora a gasolio.
3: Bella.
9: Ciao,
3: bella.
9: Andrea da Biella.
5: Sai che cosa?
3: Biella, ma non biellissima.
5: Biella, ma non biellissima. Con l'altosonato di là.
2: C'è una relazione tra la R moscia che stamattina hanno tutti e le stupidate che raccontano.
3: Sa cosa ho di moscio io in questo Tortorella? Non è la R.
5: Un po' tutto.
0: Crema pasticciara.
3: Ma smetta di imitare che non è capace.
2: Ce n'è un'ultima.
5: Quest'ultima battuta aveva il sentore di qualcosa che secondo me è potuto accadere veramente, questo scambio di battute. Va Crema, va. Io la vedo così.
0: Ma anche questa storia, l'ultimo sfidante di oggi, Tolli da Bergamo.
10: Un cannoncino e un bignè hanno un figlio e il figlio dice al cannoncino: babà. Ciao, Tolli da Bergamo.
2: Tolli, era tanto che non ti si sentiva e stavamo benissimo.
5: E puoi stare altri due mesi.
2: Sì.
0: Bentornato, Tolli.
2: Ciao, Tolli.
4: Allora, domanda della schifezza.
3: Sì.
4: Vediamo che cosa abbiamo preparato. Non ti basto.
11: Avete primo... bisogno di una.
12: Chi è? Questa è.
4: Questa. Iginia.
0: Elisa Simpson.
12: Elisa Simpson. Infatti, come ti è venuta male proprio. Comunque, io ho due maron glacé così, cosa facciamo?
0: Vai, è tutto dici. Nelle vostre mani.
4: Dici. Pagano winnerisse.
7: Sì, Chiara, guarda, a me invece il panettiere stamattina continuavo a parlargli, niente, non mi si è filonato proprio. Mauro Latina,
0: ma seri, ma era bellissima questa per quanto mi riguarda. Cioè, come ha fatto a vincere?
12: Sapete cosa fa un pasticcere in panetteria? Compra il pane, cosa vuoi che faccia?
11: Mamma mia. Tra l'altro da Fulvio Marino, che salutiamo, mio amico.
0: Con panettiere. Un altro remoscia.
11: Bene,
4: un altro con la remoscia.
5: Grande, certo. Fulvione, grande. Certo. Beh, vabbè, allora quello che si evince, a parte l'autorevole parere della giuria, da così la media delle battute di oggi, è che a casa hanno capito benissimo qual è il meccanismo,
0: il senso
5: del gioco.
0: Esatto.
5: La battuta più brutta del giorno. Non avere paura che oggi proprio ci è andato dentro.
0: Ci metteremo tutta la settimana a trovare un senso a questo challenge, che un senso non ce l'ha.
12: No.
0: Ma torna domani alle 8 su RC.

0: bravissima.
1: Fava adesso,
0: eh?
1: Favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che
3: davvero
2: canta Fava, Fava, Sfavilla, è bellissimo. Ah,
3: Bocelli sì, è come Paolini, dietro i giornalisti, ce lo troveremo tra un po'.
4: Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
2: 1900?
0: Nostro... certo. Quando fai così,
4: chiedi a Paolo Dini che c'è.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61.
2: 59, dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco.
2: Però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no? Nel 59.
3: È un cretino,
4: vai,
3: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo,
2: ricordando
0: che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì, sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e li invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere.
2: Sì.
0: Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà grazie Milano e dirà no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. E invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: cos'è
2: chi?
3: Un
4: è l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene. Va bene, direi di entrare
2: salutiamo
4: nel vivo
2: anche
4: del
2: Chiara e Sara che hanno vinto con noi i biglietti per i Rama, l'hanno visto ieri sera, hanno detto un concerto pazzesco all'ippodromo di San
3: Siro. Brava.
2: Ma adesso tocca a noi fare il concerto. Ci esibiamo sulle note di Tintarella di Luna, l'avete fatta così.
0: C'è.
4: Bella
0: c'è,
4: però.
0: Beh, no, c'è, aspetta
4: lo scopriremo
0: che c'è.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Bravissimi.
0: Bravi.
3: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
0: Sì.
2: Bene. Abbiamo rimesso il din di una famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
0: Esatto, per chi se la fosse persa, direi, Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta
1: è già storia.
3: Ha fatto epoca.
2: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama din.
4: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
5: Chi sei?
4: No, tu chi sei? Chi sono?
5: Come ti chiami?
4: Ida, da Milano.
5: Quanti anni hai?
4: 6.
5: Vai.
4: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din.
1: È infinita.
2: Bellissima.
0: Io voglio conoscere questa bimba.
3: Sì.
2: Io voglio conoscere tutti i cantanti.
0: La aspettiamo in fondo ai gradini.
2: Del Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
0: Sì.
2: Su R101, venerdì prossimo.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: solo ieri 12,9 milioni di studenti cinesi hanno fatto il Gaokao, l'esame più sentito per arrivare all'università.
1: Esatto, perché i posti in università là non sono per tutti, quindi non è che uno dice che la famiglia, per toglierselo dalle scatole, dice vai all'università così stai un po' fuori casa. No, lì l'università te la devi meritare, devi eccellere nello studio e solo se meriti vai avanti.
2: Mica ci vanno cani e porci. No, quello è il menù.
1: ma no.
0: Sentitissimo.
1: Eh sì, perché nel menù cinese ogni tanto finiscono oltre ai porci.
0: Succedeva in Fantozzi. Sì.
2: In Fantozzi,
0: quello sì.
1: C'è ancora la cuoca vietnamita, tu?
0: Allora, però ognuno di noi ha quell'esame, quell'interrogazione, quel test che è rimasto in testa per qualche motivo. Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, a me i traumi li hanno dati le due chimiche farmaceutiche e tossicologiche, ancora sogno le sintesi e biochimica con il ciclo di Krebs, il ciclo della citrullina, mamma mia, aiuto, non mi ci fate pensare.
1: Beh, almeno non sai farti le droghe in casa, ecco.
2: A proposito di Fantozzi,
0: la citrullina sì,
1: la citrullina fa ridere.
2: La citrullina, no, dicevo, a proposito di Fantozzi, avete presente la scena in cui Fantozzi è fuori col corpo dalla cabriolet mentre guida Calboni e la Silvani che vanno a Courmayeur? Ecco, io
0: ti
2: mi sento così praticamente. Avete presente come
4: adesso
2: arriva?
4: Devi dire che sei stato anche azzurro di sci.
2: Sono stato azzurro.

0: oggi è qui la banda di R101. Siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria, la moglie. Francesco, ah no, è il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono qui. Ah, ho capito, ho sbagliato. Sì.
3: Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie.
2: Sì.
1: Datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Sì. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
1: Bravo.
2: Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo è pronto,
1: sì,
2: per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma.
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. Quella volta però che ti beccò, no? Mi hai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque, ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse:
2: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo.
1: E beh, certo. Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo,
1: e c'era
2: domanda,
1: quell'ascoltatore. C'era
0: è
1: uno...
0: vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo, controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettabile.
1: Esatto.
4: Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè? Vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone.
2: Sì, sì. Dici la seconda.
0: Bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai.
2: Vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però, tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo.
0: L'Italia. Lei è rimasta indietro.
2: Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due domande per chi,
0: diverse. È vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia anche.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Chi? Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Ah, pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da
0: la
1: chi?
0: La squadra
2: allenato
0: è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine,
1: okay,
0: dalle 7 alle 9. 331-80-90-101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono
0: precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossessione d'ordine, cioè quella cosa
0: piccola
1: che
0: mania
1: guaia.
0: Okay. Di precisione che avete.
1: Va bene, guai a chi mi tocca la scrivania, chi mi mette in disordine le cose, io le devo trovare. Dove le ho lasciate?
2: Perché sei della Vergine.
0: Oggi siamo messi benissimo.
3: Che è successo?
0: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
1: Devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
0: Devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
4: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
3: Qual è?
4: Mangiare le piante.
3: Che bella ossessione.
4: Finte però.
0: Piante finte?
4: Piante finte.
2: Ha capito, piante fritte.
4: Piante finte.
0: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
2: No, adesso cioè, è colpa nostra.
1: Quindi, sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però, un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
4: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
5: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari dal centro
1: al cuore.
5: E allora cuoce una girella a sto punto.
1: Ah!
0: Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
6: Buongiorno. Vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
6: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
3: Per favore,
0: che lo ammette.
5: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia il cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
6: Non la mangia poi la pizza.
5: Non la mangia,
6: sono cerchi. Professore.
3: Sì.
6: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: Centra.
3: Ma può essere,
5: vabbè,
3: capita.
6: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
3: Sì.
6: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto, veda. Che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
6: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spargi la polvere, con l'altra il pulisce.
5: Ah, ho capito.
1: Si rimedio tiene, omeopatico.
5: Si tiene impegnata.
6: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
6: Mi riempiono il terrazzino di casa di guano. La fanno, già, mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
5: no, e vanno via.
3: Addirittura?
5: Chi è?
6: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, ne dico una cosa che cambierà la giornata.
3: Tipo?
5: No! Ma scusi, abbia perso.
3: Professore, non gli dica proprio così.
6: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
6: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
5: Aia.
6: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
6: Professore.
5: Professore.
6: Sono uno speaker radiofonico attempato.
5: E perché non riesco. Guardate me.
6: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
5: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me. Attempato.
6: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
5: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King del Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. È dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: A Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non è fatto
0: obbligo.
1: Ma scusa,
0: vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta, lo sostituisci tu.
4: Vado a correre per Castaffel.
1: Non sei in
2: certa belli sigla. Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Certo. Belli Allegri
3: potrebbe essere un'idea.
0: Lo vuole spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend c'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Evidentemente. A me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate? In questo caso devi dire: ciao, sono Paolo Dini. sto suonando la mia scrivania, sì, del lavoro,
1: okay.
0: E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto fa? Suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando
2: anche mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Però va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No, non
1: no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: Infatti invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però io devo essere organizzato. Se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato all'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare, una tappa a Pompei. Bellissima.
1: Hai capito? Lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, last minute che ha trovato sul televideo, perché esatto, era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: In Tunisia, Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia, evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito di trasporti,
0: sì,
4: e di mondiali anche, sì, che sono iniziati, le tariffe
3: senza Italia,
4: dei biglietti, fatto bene a sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da €12,90 sono diventati $150.
1: I mezzi pubblici
4: $12,90.
0: Mamma mia.
4: Sono salite a 150. Poi dopo le polemiche sono scese a 98. Fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso, la federazione, di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: È successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia. Vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune gare e la gente

0: tutti i bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao
3: Giacomino.
1: Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah!
2: Oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico.
1: Uh-huh.
2: E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: bello
1: accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9 e mezza.
1: Mamma mia, 9 e mezza.
0: Non fidarlo, perché questo
1: non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì,
2: bravo. Indossiamo i costumi di spugna, sediamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Ma scusi,
2: e genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano. Nello studiare,
1: no, no. Bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla luna? È un italiano.
3: È
1: bella
3: guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così.
3: 7 lauree e 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei,
2: sempre
1: Maradona?
2: Mezzo...
1: Partite in terza persona.
0: Per noi. I compagni
3: dei bambini eruditi.
2: Per noi, circo dei bambini eruditi, 7 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo, capiamo. Secondo me adesso.
3: È lui che manda al centro estivo i genitori.

0: onda di R101.
1: Buongiorno! Pochissimo, facciamo il conto alla rovescia.
2: Dai.
1: Al debutto dell'Italia ai mondiali.
2: No. Allora, meno 10 milioni di secondi forse.
0: Meno perché c'è una scaletta. Anni, dai, speriamo.
1: Mi avete dato la scaletta del 2006.
3: Appunto.
0: Scemo.
2: È un po' vecchia, sì.
0: Scema, scusa Mara.
1: E altro. Allora, qua oggi il nostro amore Andrea Bocelli, Andrea.
2: Anche lì.
1: Ha preso l'aereo e è venuto subito qua, amore.
2: Amore.
1: Senti, ascolta, è stato impegnativo ieri cantare laggiù in Messico.
2: Mai,
1: so che tu non ami il Messico, ti fa schifo.
2: Ma come?
1: Però...
2: Ma perché?
4: C'è ragione.
0: Dirlo.
1: Ascolta, amore, sei contento? Canterai di nuovo?
4: Ma non ci penso nemmeno, mi fa schifo a me.
2: Vabbè, allora... Schifo cantare.
1: Senti, amore, se mi fai, ti posso chiedere una cosa, da piangere. E lo fai Bohemian Rhapsody ruttato?
2: No, ma che richiesta è?
4: Ci avete l'acqua gassata prima, l'acqua frizzata.
0: Si presta questo.
4: Un attimo, bevo
2: davvero.
3: Attenzione.
4: Un attimo, bevo.
3: Fate bere il maestro.
2: Su. Sta bevendo davvero,
0: maestro.
2: Ho paura che lo faccia davvero.
3: È l'acqua Bertie, la più gasata del mondo.
4: Vado?
2: Vai, vai. No.
3: Sì.
0: Prego.
3: Ma per me sì.
2: No,
3: dai, per lasciamo me, per me è un sì.
2: No.
4: No. Dicono dalla regia che non ce l'ho ancora pronto.
2: Meno male.
4: Non ce l'ho ancora in canna.
2: Okay.
1: Amore, preparatelo tu intanto, va bene?
3: Va bene.
2: Ma cosa chiediamo?
1: E allora con noi Lello Aretha Franklin, qua con noi il mio giocatore coreano preferito, yeah. Cho Le Min. E poi
2: anche nostro,
1: I cantanti che vedono oltre, i Marot 5. Poi abbiamo Milei e Shiro, due parrucche nella pallavolo. Con noi Gemma Gargani, uomini e donne, ci farà vedere come si distingue la benzina dal diesel assaggiandola dalla pompa. Poi l'attrice che partecipa agli scioperi della fame, Serena Gandhi. E con noi Veronica Maia, e l'errore del chirurgo plastico torna col sopracciglio alto in TV, e la presentatrice chiede di allenare il Brasile.
2: No.
1: Poi Giovannino e Brunella di Uomini e Donne pensano in grande, andranno in esterna su Media Video.
0: Wow. Non c'è più. Che
1: Paola Ferrari chiude gli occhi e si apre lo stretto di Hormuz. Francesco Facchinetti ci parlerà del suo dolore più grande. È uscito di casa con la patch cutanea girata al contrario, no. Per sbaglio è diventato figlio di Do di Battaglia. La showgirl con il nasone, Nina Modric. E poi per finire Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua sala delle torture medievali, dove tiene imprigionato chi ha sbadigliato durante l'intervista a Walter Nudo.
0: Meraviglioso, Mara. Ammettiamo che effettivamente hai degli ospiti straordinari.

0: scorso, venerdì sera, Katy Perry si esibirà per la seconda cerimonia inaugurale dei mondiali 2026.
1: Infatti si leggeva il fatto che ci sarebbero state 3 cerimonie inaugurali, quella ufficiale, le altre forse presumibilmente in forma più ridotta, perché altrimenti non, cioè, le cerimonie così e quindi con tanta pompa magna.
2: Rai 1 durerà un minuto quella cerimonia ufficiale su Rai 1.
0: Ci saranno Katy Perry, tra gli altri poi Future, Lisa delle Blackpink, Rema e Tyla.
3: Scusate, posso dire una cosa? Perché a nessuno mi frega niente della Corea del Sud che ha battuto un'ora fa la Repubblica Ceca?
1: Bravo,
0: perché
1: è fresca. Bravo. Anche te, insomma.
3: Un'ora fa.
1: Vabbè, è tutta sta fretta. Possiamo darlo a
3: Riccardo Russo, era in onda e c'era la partita, vi rendete conto?
2: Io aggiornavo, però comunque perché era interessantissimo.
1: Comunque, come diceva Chiara, Katy Perry per la cerimonia inaugurale degli Stati Uniti, non so chi canterà nella cerimonia inaugurale canadese.
0: Alanis Morissette e Michael Bublé.
1: Benissimo.
0: Rappresentanti del Canada.
1: Poi c'è anche quella di Carugate, ma lì non so esattamente.
4: Dito nella piaga.
1: Peppino Dito nella piaga.
0: Diciamo che è qualcosa che l'italiano medio sente ogni due minuti di partita.
1: Bellissimo l'accostamento tra il dito e il medio dell'italiano. Il dito medio, fai solo una cosa.
0: Scusate. Dito medio nella piaga abbiamo. Sì.
3: Scusate, perché continuate a non parlare di Corea del Sud e della Repubblica Ceca?
2: Ma hai scommesso?
0: Tu non te ne vi al Giappone, scusa.
3: Appunto. Io ti farò Giappone, anche se vince l'Olanda, però.
1: Fatti gli origami tuoi, anche tu.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Dini?
1: Senti, spiritoso, tagliami in due e conta i cerchi.
2: Esatto. È barricato dall'82.
1: E soprattutto, cosa ci fa qui i Rossetti?
0: Sì. Beh, se le caratteristiche personali denotassero l'anzianità, lo saresti, perché chi progetta le cose con settimane, mesi di anticipo, di solito
4: le partenze
0: ha una certa.
1: Sì, sono uno che pianifica.
0: Hai paura del problema dell'ultimo minuto.
1: Io mi abbandono al flusso solo quando c'è qualcuno di cui mi devo fidare ciecamente che ha fatto tutto per me. Allora sì, allora può anche non dirmi dove andiamo.
4: Pianifica anche gli accoppiamenti. La prossima volta cadrà nel novembre 2028, vero abbiamo detto?
1: Ragazzi, stamattina è partita Chiara con la RSA, quell'altro che mi dà il rimbambito.
5: Scusate, ma possiamo sapere quanti anni ha Paolo Di?
0: Ascoltatori!
4: Ma che te frega?
1: Chiedilo a Sorata,
4: al fisco.
1: Ecco.
0: Di solito c'è chi li compra mesi e mesi prima. Io ho comprato un biglietto di un concerto all'altro giorno all'ultimo secondo e vedevo le quinte da dietro del palco e che poi alla fine giustamente alla fine è stato bello lo stesso, vedi?
4: Vabbè, un concerto di
0: avessi organizzato
4: un concerto di Nuca sempre una particolarità, devo dire
2: Nuca,
4: che
2: Nuca Carboni.
4: Devo dire che tre quarti delle call, degli argomenti partono dalle disgrazie di Chiara.
2: Ma sempre, da anni.
4: Sempre.
1: È vero, è vero.

0: contento di vederci? O
1: hai un giornale delle mutande?
2: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario.
1: Bravo.
2: Qua insieme a me.
1: Ma è la pagina dei necrologi, però.
2: Vabbè, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
0: TV? No,
2: canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente,
3: sì.
2: E quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
1: Sì, i uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene allora.
0: Va
3: bene.
0: Adesso il quotidiano arrotolato nei jeans.
2: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
0: Io guarda, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del contro la rovescia. Trend 2, 1.

0: sia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza,
0: esatto.
1: Tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge, provare a battermi. Giudici di gara grandissimi, il nostro Billo
2: Andrea
0: e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
2: La tragedia.
0: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
0: E dopo dicevo la famosa frase.
3: Ha detto una cosa nuova però. Jerry.
0: È un solo bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo, quindi andiamo subito con il primo sfidante.
4: Ah. Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Questo giorno mi hanno chiesto, mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù.
1: Ah,
4: buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
3: Se per te una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
5: Ciao Chiara.
1: Ciao.
5: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
5: 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
5: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
6: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
3: Ancora.
6: 33 drendini entrarono a drend.
3: Questo di dov'è invece?
6: Tutti 33 trotterellando.
3: Di dov'è?
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale? Allora,
0: ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa. No,
3: allora. siamo sicuri che è necessario sto ponte?
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
0: Ho un
1: prego.
0: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
0: Questo, sentite. Quando entravo al video l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
3: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
3: Sì.
0: Ho
3: sì.
0: detto, vabbè, vediamoci un po'.
3: Tu capivi chi era uno chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tutte anche
3: no, ma come pupazzetti
2: che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
0: Umberto Smaila compie 73 kg Zaia rideva molto
3: anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con una, perché
1: abbiamo di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste, tipo questa è nuovissima.
4: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
4: Challenge, vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Tentiamo.
4: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successo la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
4: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
3: un nuovo trend.
0: Va bene. Vedo che l'ultimo
3: questo
0: contributo
3: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
1: no.
7: Riccardo per il Tortorella Challenge.
1: No,
7: cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice, mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice, sì, è lì sul piatto. E la moglie dice, ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice, ti ho lasciato il buco.
0: Dov'è la ciambella? Lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco. No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non Cristian, solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
2: Ti è piaciuto?
3: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No,
2: che dici?
0: No.
3: Non te lo dico?
0: No.
3: Ne hai cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
3: Ma batta la piazza schizzera.
0: Lo sapevo.
3: And the winner are.
5: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutte e 33 trottorellando.
3: Tortorellando.
5: Sergio da Catania.
6: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
3: No.
6: 33 drendini entrarono a trend, tutte e 33 trotterellando.
3: Bella.
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene, va bene.
3: Stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia. Campania e Sicilia.
1: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
3: Acireale, Catania.
0: No, mangiano tutti
3: e ogni tanto
0: la stessa cosa.
3: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno.
0: Ecco.
3: Ok? sei.
1: Questo era il Tortorella Challenge, sì, che torna lunedì, e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, sì, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
3: Dai, li rivinciamo i neuroni?
1: Sì, li bene, recuperi
3: bene.
1: State con la banda di R101.

0: strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito. Ma era uguale. Vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso.
1: Gli scotch da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Ragazzi, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, ma grazie, tu, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Ci avevo sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto qua. Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No.
1: No, ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi?
4: No? Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende,
4: ma per il
2: lo
4: resto...
2: prende lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare,
1: ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, Fabio. Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, vabbè. L'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato
1: il prefisso. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao alle 101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco i dati due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi.
2: Pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è.
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma
3: l'hanno appena detto.
2: Fabio.
9: Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, devo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì, togli le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo.
1: M apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè.
5: Ragazzi,
9: Fabio.
5: Sapete Fabio. Perché non sono andato a vedere la partita stasera? Nazionale cantanti.
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao,
11: per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa,
4: 20 minuti recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo, quando è uscito fuori Ernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra. Quante sono? 12.
2: Chi è?
13: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
13: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
13: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella rubrica che ogni tanto. Vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: Vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però bello. Detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol. gol.
3: Esatto.
5: Vabbè. Sentite questa, però, ragazzi. Sentite questa.
6: Ciao, banda. Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui.
3: Ma in realtà, non ho ancora detto The Winner is.
5: Vediamo che vince.
3: The Winner
5: is. Allora, dove andiamo? Tutti a. Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché siete in vacanza? Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo già ritornato.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Oggi mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro, scusatemi sono... Ultimo!
1: Ci siamo sposati a questo.
4: Me le fai risentire di nuovo tutte, Peppino?
2: Così. Ne sentirete di nuove, di bellissime.
5: Sapete quanto è finita, Chiara?
2: No. 0-13.
5: Finita. Ivana Spagna 1, Renato 0.
2: Tenetevele perché domani ci sarà il Tortorella Challenge del venerdì intorno alle 8 qui su R101 e tra poco una bella sorpresa per voi.
1: Gli stadio non abbiamo detto
4: nulla. No!

0: è sui libri che voglio restare, perché c'è questa cosa alla quale non so onestamente se credere, ma mi aiuterete voi. Ovvero le app di incontri sembrano soffrire una grande crisi, perché tu metti il tuo profilo, puoi modificare la foto quanto vuoi, ma alla fine poi la ciccia stringi non c'è, e quindi tante persone lamentano il fatto che sono un insuccesso, è una perdita di tempo inutile. Sembrano esplodere invece in alternativa e come possibile ripiego
1: le app di scontri,
0: i boom dei club di lettura, e si torna ai libri. Ovvero la gente che si iscrive e frequenta dei club di lettura dove pare qualcuno abbia
2: trovato l'amore.
0: Esatto, che ci si iscriva per conoscersi.
1: Ma ragazzi,
0: per avere relazioni con altri, per incontrare gente.
1: Sputare in un occhio.
0: Perché?
1: No, perché voi, che mi avete come sempre deriso sotto così. Invece io devo stare lì sulla riva del fiume come Confucio.
3: Ad aspettarvi
1: tutti.
3: È vero, hai
1: quelli del telefonino a cherosene, quelli del vinile, quelli
2: del libro.
1: Si torneranno
2: tutti indietro alle tue sane abitudini.
1: Capito, io devo stare fermo, non devo venire appresso al mondo, devo stare lì sul fiume.
0: C'era quella metafora che diceva: siediti sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
2: il
0: del tuo nemico.
2: Certo.
0: E poi invece passa su uno yacht pieno di prostignole.
3: Capita anche quello.
1: Tornerà anche lui a leggersi i 15.
0: Leggete perché si cucca dove? Nei club di lettura.
3: Anche perché noi da tanto tempo abbiamo Jenny Fagiano che
0: esatto. Jenny Fagiana, direi, a questo punto.
2: Ti capita? Sì. Vero Jenny?
4: Assolutamente.
0: Allora,
2: ma senti qua, capita anche questo.
5: Ciao banda, buongiorno. Con la distrazione di un ristoratore nel 96, io facevo il cameriere allora, tutto organizzato per un matrimonio a pranzo, brigata, cucina, sala, tutto pronto in cucina, tavoli apparecchiati, le due non si vedeva nessuno, il ristoratore chiama gli sposi e il matrimonio era a cena. E il bello è che a cena eravamo tutti impegnati, tutta la brigata. Come sarà andato a finire? Aria da Cagliari, ciao.
1: Non ce lo dici come è andata a finire, via.
3: Immagino
1: tutti al Mac,
0: cioè quindi sbaglia l'orario, non è a pranzo il matrimonio, è a cena ha preso altre prenotazioni.
1: Ecco,
2: c'è una parola inglese, Jenny, che potrebbe racchiudere
0: sai tradurre le bestemmie?
4: Ohio.
0: Sì.
3: Com'è?
2: Ohio.
1: Ho sbagliato.
2: Mannaggia,
0: ti rendi conto?
3: Non credo abbiano detto solo quello.
1: Bene, esatto. Amici, lo diciamo magari per gli ascoltatori più recenti: Jenny Fagiano è il nostro vate all'interno del grande mondo, variegato mondo della cultura. Quindi ci dispensa sempre consigli sui libri, sulle nuove uscite, che siamo ben lieti di seguire e di ascoltare.
2: Imparentato con il grande giornalista Jerry.
4: Mio cugino, diciamo.
2: Romano.
1: Tuo cugino Jerry.
4: Quello meno bravo.
3: Si sente.
4: Che ridere.

0: la fortuna. Spesso ci sono dei numeri fortunati, ma non per tutti.
1: No.
0: Soprattutto il PIN del bancomat.
1: Si parla di quelle distrazioni che sono costate care. E allora eccoci qui a parlare di opere d'arte del nostro paese che, se ritenute importanti per la nostra cultura, allora sono soggette a particolari regole, nel senso che non possono essere vendute, non possono uscire dal territorio nazionale, sono regole anche abbastanza complicate, quindi in modo molto semplice ve l'ho detta così. Cosa è accaduto? C'è questa opera d'arte che è finita in Svizzera. È finita in Svizzera perché è stata periziata da degli esperti come un'opera del 1850 e che quindi non aveva particolare valore. E
0: poteva... relativamente recente,
1: esatto,
0: quindi si può vendere.
1: Poteva
0: dai.
1: Diventare oggetto di compravendita e di mercato. Se non che in Svizzera si accorgono che un 8 era un 3. Quindi è un'opera d'arte del 1350.
2: Ah, cambiano
1: e non 1850.
0: Hanno
1: il
0: sbagliato
1: ministero...
0: il PIN anche loro. Una cifra sola è bastata per un vero problema.
3: Una Madonna. Mezzo millennio prima.
1: Esatto, una Madonna con bambino, quindi attribuita, neanche attribuita perché si tratta di un pittore anonimo che ha realizzato molte opere, ma per il quale il nome ancora adesso non si
0: però
1: conosce.
0: Però lo chiamano pittore del 1300.
1: Sì, maestro del 1302.
0: Quindi si sono proprio sbagliati all'ennesima potenza.
1: Sì, esatto, perché un maestro del 1302 come fa a farti un'opera nel 1850? Cioè, ma sì,
3: infatti,
1: hai capito?
3: Una Madonna, quella sul quadro, un'altra l'ha tirata, quello che ha sbagliato.
0: Anche perché ormai ce la siamo persa.
1: È stata un'enorme leggerezza, perché se il maestro del 1300 ti fa un'opera del 1800, non è questione di numeri, è questione di pensarci un istante.
2: Comunque chiaro. Anche mio figlio fa gli 8 che sembrano dei 3, vicino.
0: Però stai
2: sei
0: attento.
2: Anni. A 6 anni.
1: L'Italia
3: lo ritrovi in Svizzera.
1: Esatto. L'Italia ha provato a riprendersela adducendo anche motivazioni importanti.
3: Tipo andando... le code tra Monte Olimpino e Chiasso.
1: Provando le vie legali. Niente. I giudici hanno dato ragione ai nuovi proprietari svizzeri che possono fare di questo 1300, 1800, 2000 aggiudicato.
3: Quasi 1500.
1: Quello che vogliono, perché questo errore lo si paga appunto in questo modo. Se pensa all'opera d'arte.
0: Succede anche questo.
3: Ma che mi hai messo di cattivo umore?
0: Dai che ci pensano i nostri amici a tirarci su, perché succede anche loro e succedono queste cose qui.
4: Buongiorno banda, buongiorno. L'errore di distrazione quando parlo con i miei figli che sono di 10-13 anni, che dici una cosa e poi dici no, e allora pretendono subito qualcos'altro, e questo capita tutti i giorni. Perché prima di parlare con i figli bisogna sempre stare zitti.
1: Ha ragione. I figli sono come i call center, ti registrano il tuo
3: sì
1: e lo utilizzano per tutte le volte che ti devono chiedere qualcosa dopo.
2: Questa è bella.
0: Sì. Approfitta.
2: A proposito, oggi ultimo giorno di scuola, da domani tutti a casa.
0: In
2: bello.
0: Piemonte? Ma qua hanno già.
1: No, qui sono già finite le vacanze.
3: Qui è Natale.
2: Apro io il mio centro estivo qua.
0: Buone vacanze a tutti i bimbi. Grazie. Che finiscono oggi e i genitori.
1: C'è un altro peccato di distrazione.
5: Vai. Ciao banda, sono Linda da Cremona.
0: Ciao Linda.
5: Ma io guardando in aria e distraendomi mentre mi stavo sciando, pac, ho rotto i crociati del ginocchio. Quindi poi ho dovuto farmi operare e basta. Aia. Non ho più sciato. Punto, chiuso.
1: Niente.
5: E wiwa
1: un paio Mazza. Di ecco.
0: Esatto.
2: Di crociati.
1: Un paio di gemelli.
0: Esatto. Beh, dai, piccole distrazioni che vi hanno portato a piccoli sbattimenti, ecco, i crociati.
1: E voi dove avete pagato pegno per una distrazione?

0: Grazie.
1: Zava.
2: Mamma mia, questo ukulele, questo suono l'ukulele, ragazzi.
3: Bravo.
1: Ti piace?
3: Bravo.
1: Lo metti spesso nelle tue canzoni.
2: L'ukulele, sì.
1: L'ukulele uruguayano, chiaramente.
2: L'ho suonata da solo perché nessuno aveva il coraggio di suonarla con me.
0: L'ukulele.
2: Questa canzone.
0: Ah, ok.
1: Ma è bella.
2: Sono suonata io con l'ukulele.
0: Il mondo e la tua famiglia. Invitaci tutti a pranzo allora domenica.
3: Ecco, bravo.
0: Si fa presto.
4: È pranzo di
0: cose.
4: Famiglia.
0: Appunto.
3: Perché mangi solo erba lì? Però.
0: No, vabbè.
1: Perché è vero, è estate. Fa caldo. La celebriamo anche noi qui a R101. Tra poco quelle canzoni estive che ti fanno stare bene. Arriva l'estate, si accende l'aria condizionata e ti trovi un cartello.
0: Sì.
1: Con una gigantografia del come si chiama? Dei pippolini
0: del termostato, ok.
1: Dell'aria condizionata,
0: okay.
1: Problema temperatura impostata a 28 gradi con lo schemino praticamente di dove non mettere il valore del termostato.
3: Le istruzioni,
1: questo è il
4: questo
1: nostro.
4: L'abbiamo trovato qui stamattina?
1: Esatto.
4: Ah, ormai siamo agli ideogrammi.
0: Ah, scusami.
1: Per essere chiari, precisini e puntuali.
0: È alta, 28 gradi io li metto per riscaldare.
1: Infatti c'è scritto problema, Paolo, non leggi problema temperatura impostata a 28 gradi. Perché qua ci sono.
0: Il problema è che è impostata a 28, non esatto. Che deve essere a 28, ok.
1: Quindi il significato, adesso poi arriverà un'altra scheda probabilmente che ci dirà di metterla a 23, 24 massimo.
4: 28 Guai. Gradi siamo a livelli di lievito madre.
0: Sì, esatto.
1: Avevi freddo questi giorni, qualcuno è andato lì e toccando ha provato ad avere una temperatura migliore. Oggi si sta bene, dai.
0: E quando c'è un dispositivo.
4: Quando troveremo la quadra sarà a novembre.
0: Esatto, e si torna a quella cosa sulla quale dovete, amate essere precisi, no? Quando c'è quel dispositivo che passa di mano in mano, può essere anche un semplice telecomando che o l'elenco dei canali, le cartelle sul desktop. No,
3: io
0: del computer.
3: Ho da dire la mia. Dai. Sul tema climatizzatori vari in macchina mia, ecco, quando sale mia moglie non deve toccare nulla, cioè io imposto la mia e deve rimanere quella.
0: E lì molto spesso sul climatizzatore in auto c'è un equivoco all'origine, perché quando lei dice alza, tu cosa capisci? Alzo la temperatura o alzo la potenza dell'aria condizionata?
3: Io alzo la radio.
0: Più freddo. Tu.
3: Non sentirla.
1: Via, no, fai bene.
0: Ho detto alza. Alza, io ho alzato. No, alza nel senso deve far più freddo. Allora abbassa.
4: Io sono lì fermo davanti al frigorifero da 15 anni a
0: davvero?
4: Cercare di capire. Certo.
0: Come funziona?
4: No, sì, che lo vuoi meno freddo, però devi alzare.
0: Esatto, più il valore numerico sale e più fa freddo. L'esatto opposto.
4: È così. Io metto tutto in forno e così.
0: Bravo.
4: Io sciolgo tutto.
0: Tu c'hai il frigorifero dentro il forno.
4: Sono andato l'altro giorno alla gelateria e ho detto, mi dà una coppetta, me la riscalda per favore.
0: No, ma aspetta, mia moglie viene da me e fa, Paolo, c'è un problema col frigorifero, perché dietro scalda tantissimo. Certo.
1: Sì.
0: Si chiama compressore per togliere deve togliere il calore da dentro
1: però tu dagli una controllatina che magari c'ha ragione, è troppo caldo.
4: Ma chi, all'Anico?
1: Sì.
4: L'Anico è una sagoma.
0: L'Anico è una sagoma vera.
1: Vai che abbiamo tanti precisini all'ascolto anche come te, Paolo. Sentiamo.
5: Buongiorno sbandati. Io non è che sia molto ordinata e precisa, però la mia ossessione è che quando stendo la biancheria tendenzialmente sulle cose scure metto le mollette scure e sulle cose chiare metto le mollette chiare.
1: Non sei l'unica.
0: Dai, io sulle camicie bianche faccio le patacche scure invece. Sbaglio,
3: certo.
0: Se le facessi bianche non ci sarebbe bisogno di lavarle.
1: Dai che siamo appena partiti. Vedo tante voci che stanno arrivando. Mi raccomando, precisi. 331 80 90 101.
0: Le mollette.
1: Sei preciso sulle bollette?
0: No, dico le mollette. Non mi fa specie sta cosa.

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama sì. tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: C'è una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
1: Ho capito.
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia.
0: Eccola, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolte voi due.
1: Almeno qua.
2: Basta fare zighi zighi zi a tempo e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi zi, zi, zi, zazza, zuzu, che capisci?
3: È difficile.
2: A me mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì? Sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato. E quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Ti aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando però?
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
3: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa?
2: Niente, ma
0: no. L'ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Arriva.

0: Ciao banda, beh, il mio piccolo errore, ero in macchina tornando a casa, al telefono con un'amica, parla che ti riparla, niente, tiro dritto e finisco per entrare sulla maledetta Brebemi e l'ho pagato sì caro per fare 2 chilometri di autostrada, 4,50 euro, carissimo.
1: Però ti sei fatta una bella chiacchierata.
2: Cerchi il risultato positivo, sì, mezzo dramma.
3: Sapete che c'è anche chi insinua che Chiara abbia volutamente dimenticato il PIN della carta di credito per chiedere in prestito le nostre.
2: Come
3: fanno le mogli ogni tanto, no?
1: È rimasta proprio con gli spicci gli ultimi giorni.
3: Vabbè.
2: Una volta lei fa le cose, scusami Cri. Sì? Lei fa capitare le cose per poi proporle in radio.
1: Esatto, lo faccio per il vostro bene.
2: Altrimenti non avremo di cui parlare.
4: Certo. Se vede che non viene fuori un argomento prima delle 6, le 7 di sera, alle 8 fa un pasticcio e poi diventa una call per il mattino dopo.
1: A dimostrazione, ragazzi. Nuovo bancomat.
3: Ce l'ha! Bene. Prima si stava discutendo a microfono spento di questi codici, no? E anche il tentativo di sblocco del telefonino. Dopo 3 devi avere il PUC. E il PUC, chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda il PUC?
4: Che l'ho lasciato lì sulla scrivania. Da quando me l'hanno mandato, è lì. Con 2 dita di polvere, ma almeno so che è lì.
3: Può sempre servire.
4: A voglia.
1: E quando non c'erano i navigatori, quanti provando ad andare in Spagna, a Barcellona, sono finiti a Lione? Quel bivio per andare in Spagna che ti porta molto facilmente verso il centro della Francia.
3: Okay.
1: E se sei distratto in viaggio, che stai andando in vacanza, dopo un po' che non vedi il mare, non te ne accorgi e finisci a 4 ore dalla direzione giusta.
4: Certo.
2: Ho capito.
4: Poi quando cominciate a sentire portoghese, capite che avete sbagliato.
2: Dalla prima rotonda, tornare indietro.
3: Sì, che sei alle Azzorre però.
1: Ehi, però non ridere troppo, senti qua.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Sono Dario Paine di Giussano. Una piccola distrazione, in viaggio di notte ho sbagliato a contare i giorni e sono rimasta subito incinta. All'inizio è stato uno shock, però poi è stata la prima gioia della mia vita.
1: Grande.
5: Il secondo attimo di distrazione, il secondo figlio. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Si devono sempre contare i giorni.
4: Non bisogna mai distrarsi in Germania.
3: Appunto.
1: È successo anche a Ricky.
2: No, era una battuta fuori onda, ma dai, ma a te pare. Ho detto la mia distrazione l'ho pagata 9 mesi dopo. Ma era una battuta.
3: Ha fatto un pomeriggio di viaggio di nozze e 6 figli.

0: con i genitori ci sono andati.
1: Il cao cao è quella cosa che tiene in tensione l'intera popolazione di genitori cinesi. Perché? Perché la Cina è un posto dove il merito deve eccellere, è il merito che va avanti.
2: Come
1: cioè, se sei bravo a scuola, fai l'università e puoi andarvici, altrimenti fai lo speaker alla radio.
3: Cos'è? Bravo, alle 5 del mattino.
1: Esatto. Alle 5 del mattino vuol dire che neanche le medie hai fatto.
3: No, quelle di birre però parecchie.
0: Esatto, no. Di medie ne hai fatte parecchie invece, caro Paolo.
1: 13 milioni di studenti, ok, che si mettono in gioco perché sono molti meno, mi avente i posti nelle università cinesi.
0: Eh sì.
1: Ed è lì che poi nascono gli scienziati, le menti del futuro e questo enorme.
0: Bisogna eccellere.
1: E questo enorme motore che porta la Cina ad essere la prima in molti, molti campi e in molti ambiti.
0: Ed è successo ieri, tutti insieme.
1: Ma sì, ma è una cosa addirittura ritenuta sacra, perché se nella scuola. L'anno scorso avevamo dato notizia, se ci sono dei cantieri, fermano i cantieri, perché i ragazzi sotto esame non devono essere assolutamente disturbati da niente. Strade fermate, bloccate dal traffico, perché anche il transito dei motori può arrivare a dar fastidio. E quindi,
0: Craxon non esiste.
1: Sì, è un momento quasi religioso per la Cina. E questi ragazzi si giocano tutto, le loro famiglie che hanno speso soldi per farli studiare, fanno enorme affidamento.
2: E già non dormono per la tensione.
1: Esatto.
2: Non dorme più, signora.
3: Non dorme più, signora.
1: E questo è il Gao Cao, capito?
0: In Italia stanno per iniziare anche gli esami di terza media, il 18 giugno quelli di maturità. Vi abbiamo chiesto qual è quell'esame, perché c'è sicuramente, perché quella tensione ce l'hanno un po' tutti. Che avete ancora in testa? Quel test, quell'interrogazione? Sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno. Allora, ciao. L'esame che mi ricordo è l'esame di terza media, il professore di ginnastica che vuole sapere cosa succede quando uno inspira e quando uno espira. E io sono rimasta un po' così, penso di aver farfugliato qualcosa, perché
1: che
4: poi l'esame è andato benissimo.
1: Certo.
4: Ora io sono un medico anestesista.
0: Grande.
4: E dovesse risuccedere gli direi tutto il libro di fisiologia.
1: Lo so.
4: Mannaggia,
1: io gliel'ho mostrato, gliel'ho provato davanti, ho ispirato ma lui è svenuto.
3: Certo.
0: Ed è lì che è nata Buon Vento, la nuova canzone.
3: Era un posto di blocco, era un posto di blocco, tra l'altro.
2: Naturalmente.
1: Hanno tolto la patente.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: solo ieri 12,9 milioni di studenti cinesi hanno fatto il Gaokao, l'esame più sentito per arrivare all'università.
1: Esatto, perché i posti in università là non sono per tutti, quindi non è che uno dice che la famiglia, per toglierselo dalle scatole, dice vai all'università così stai un po' fuori casa. No, lì l'università te la devi meritare, devi eccellere nello studio, e solo se meriti vai avanti.
2: Mica ci vanno cani e porci. No, quello è il menù.
1: ma no.
0: Sentitissimo.
1: Eh sì, perché nel menù cinese ogni tanto finiscono oltre ai porci.
0: Succedeva in Fantozzi, sì, nel
2: esatto.
0: Fantozzi, quello sì.
1: C'è ancora la cuoca vietnamita, tu?
0: Allora, però ognuno di noi ha quell'esame, quell'interrogazione, quel test che è rimasto in testa per qualche motivo. Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, a me i traumi li hanno dati le due chimiche farmaceutiche e tossicologiche, ancora sogno le sintesi, biochimica con il ciclo di Krebs, il ciclo della citrullina, mamma mia, aiuto, non mi ci fate pensare.
1: Beh, almeno non sai farti le droghe in casa, ecco.
2: A proposito di Fantozzi,
0: la citrullina sì,
1: la citrullina
2: fa piace. La citrullina. No, dicevo, a proposito di Fantozzi, avete presente la scena in cui Fantozzi è fuori col corpo dalla cabriolet mentre guida Calboni e la Silvani che vanno a Courmayeur? Ecco, certo. Io mi sento così praticamente. Avete presente come
4: adesso
2: arriva?
4: Devi dire che sei stato anche azzurro di sci.
2: Sono stato azzurro di

0: 301, siamo arrivati pronti ad accompagnarvi fino alle 9 con il morning show che vi fa stare bene. Paolo Dini sta già aprendo i giornali, allora si comincia con Chiara Tortorella. Tutto a posto?
1: No, tutto a posto, no, un paio di ciuffoli.
0: Niente in ordine.
1: Hanno ucciso l'arciduca ereditario di Austria e la moglie. Francesco, ah no, il Corriere del... Ah, lunedì.
2: Leggi bene la data.
1: Lunedì 29 giugno 1914.
3: Nella miseria.
1: Ah, sono quei... Ah, ho capito, ho sbagliato. Sì.
3: Sei sul pezzo.
0: Il Corriere, sì, il Corriere ultimamente
1: celebra il centenario, ogni tanto mette delle copie, sì, datate.
2: Vedi se trovi quello dell'uomo sulla luna.
1: Aspetta, vedo se... C'è la Juventus in Champions nel 1914.
3: Basta, lo sapevo. Stavo aspettando solo quella battuta.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno Paolino, buongiorno Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Cosa facevi nel 1914?
3: Ascoltava Paolo Dini alla radio. Ho dovuto rimandargli la palla.
2: Bravo. Una gara di siluri, ragazzi. Oh, allora, Donaldo pronto per il Tortorella Challenge.
1: Perché che ha detto?
2: No, ieri hanno detto: scusi, ma lei ha visto
0: Donald
2: che
0: Trump,
2: l'inflazione, sì, Donaldo l'arancione, come lo chiamiamo noi. Ha visto che l'inflazione ha superato il 4% e lui mi ha detto: io amo l'inflazione.
1: Sì.
2: I love inflation.
3: Eccolo.
2: Detto così, insomma. Quindi...
0: Ha sdoganato tutti i bu che si possono ricevere a uno spettacolo. Basta poi
1: dire che sono
0: dire
1: stati
0: che erano degli applausi.
1: Evviva.
2: Sì, ascoltati al contrario.
1: Però vedi, negare, sempre negare. Alla fine qualcuno.
2: Ha funzionato anche con tua moglie. La volta però che ti beccò, no? Ne hai mai detto tu.
1: Vuoi dire?
0: Glissiamo andando su tutti i nostri ospiti.
1: Mi ha trovato impreparato.
0: Leonardo Fiaschi ce li ha portati tutti.
4: Comunque ragazzi, ho fatto una ricerca. Cristiano Militello nel 1914 disse:
2: saluta Francesco Ferdinando d'Asburgo. Eh beh, certo.
1: Allora, invece ho ascoltato con interesse Riccardo che...
3: Questo già fa ridere, anche questa è una battuta bella.
1: Chiedeva agli ascoltatori cosa avrebbero tifato in alternativa.
3: Sì.
2: Bravo, e c'era quell'ascoltatore.
0: È vero, perché oggi iniziano i mondiali in tutto ciò.
1: Sì, esatto, a nostra insaputa.
2: Tra un controllo e l'altro.
1: C'era un tizio di Bergamo che ha detto: io tifo la Germania perché mi piace la birra.
3: Bellissimo, motivazione più che accettata.
4: Esatto. Facciamo il toto vincitore, ragazzi.
2: Cioè, vai.
4: Io ne ho scelte due di squadre.
1: Vai.
4: Il Giappone,
2: sì, dici la seconda,
0: bellissimo.
4: E la seconda è l'Olanda.
1: Dai,
2: vabbè.
0: Olanda, dai, mica male i ragazzi
3: però
0: olandesi.
3: Noi abbiamo già scelto il Brasile, però è tra i più svegli d'Italia. Mi dispiace, arrivate tardi. Hanno scelto signor Carlo Ancelotti.
1: Ho capito. C'è anche chi ha chiesto l'intelligenza artificiale, però non so come si è espressa. Tra poco ve lo diciamo. L'Italia.
0: L'AI è rimasta indietro.
2: Scusa, Riccardo, la domanda era per chi tiferete o chi pensate che vinca?
3: No, era due per domande chi,
0: è vero.
3: Per chi dobbiamo simpatizzare, okay, tutti quanti insieme. Sì, la comunità dei più
2: Brasile,
3: è uscito il Brasile come più apprezzato.
1: Va bene. Vabbè, c'è un pizzico
0: per i giocatori
1: d'Italia.
0: Che...
1: Per l'allenatore che almeno rappresenta l'Italia.
2: Sì. C'è anche l'Uzbekistan.
1: Sì,
2: Fabio Cannavaro.
3: E la Turchia.
0: Rappresenta la Puglia, la banda di R101. Si chiama Giuseppe Milano in regia. Poi abbiamo l'Argentina.
1: Sì.
0: Dai.
1: Chi?
0: Edoardo Mondino.
3: Non ti veniva in mente?
1: Ma non è
0: Uruguay.
1: Uruguay.
3: Pure sbagliato.
2: Uruguay allenato dal Loco Bielsa. Grande Uruguay.
0: E il nostro romanissimo Matteo Torre, ma non romanista, mi raccomando.
1: Allenato da chi?
0: La squadra è al completo, è quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331-80-90-101, vogliamo sentire le vostre voci per sapere in cosa siete precisetti.
1: Sono precisetto.
3: Tu non nelle squadre di calcio, abbiamo capito.
0: Esatto, neanche nelle nazionalità, ma in tante cose in realtà.
1: Ok, la vostra ossenata da chi?
0: La squadra è al completo,
2: Sarri.
0: È quella della banda di R101, la squadra che dovete simpatizzare tutte le mattine, dalle 7 alle 9. 331 80 90 101, vogliamo sentire.

0: La Vergine.
1: Oggi siamo messi benissimo.
2: Che è successo?
1: La macchina. Chi pulisce la macchina una volta alla settimana?
2: Tu devi trovare la macchina dove l'hai lasciata.
1: Io devo trovare la macchina. Intanto dove l'ho lasciata?
3: Ragazzi, io c'ho un'ossessione.
2: Qual è?
3: Era mangiare le piante.
4: Che bella ossessione.
3: Finte però.
1: Piante finte?
3: Piante finte.
0: Ha capito, piante fritte. Figura.
3: Piante finte.
1: Beh, Giovanotti, già che sei passato a trovarci, rimani qui con noi. La canzone Estate è la prima con cui parte la banda di R101. Vi teniamo compagnia fino alle 9.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti

0: È stato un concerto incredibile.
1: Grazie Cesare.
0: 4 ore di concerto.
2: Wow. 4 ore. Posto,
0: bellissimo, a 400 chilometri da Bologna.
2: Roma.
1: Circo Massimo a Roma. Ieri e l'altro ieri sera, 65.000 persone.
2: Mamma mia.
1: Davanti a Cesare Cremonini, Jovanotti.
2: Sì.
1: Che l'ha salutato con Ave Cesare, ballerini te saluta. Poi c'era Elisa, sì. Valentino Rossi, grande parterre. Sì.
0: E c'ero anch'io comunque.
2: E c'era Leo Fiaschi. E non hai detto Leo che era lì imbucato.
0: A un certo punto hanno inquadrato la mamma di Cremonini.
1: Esatto.
0: Che io stavo impallando da 2 ore e non riuscivo a vedere il concerto. Sì, e fa, è laggiù mia mamma. E io. Hanno inquadrato la madre, c'ero io, sono dovuto spostare perché
1: stavi parlando con te.
3: 65.000 persone pensano che tu sia la madre di Cremonini.
1: Che meraviglia! Rimarrà protagonista anche per tutta la settimana qui alla banda di R101.
2: Ah, sì.
3: Ottimo.
1: Diciamo che c'è una sorpresa musicale per voi, succederà nei prossimi giorni, quindi rimanete con noi con la banda.
3: Va bene, il tempo di un risciacquo e torniamo.
0: Dove? Ma dove esattamente?
2: Si risciacqui.
3: No, qui alla banda.

0: abbastanza delle canzoni che ti fanno stare bene, quindi continuate a richiedere la vostra al 331 80 90 101. Lì dove arriva questo augurio, un bel in bocca al lupo ad Angela che oggi inizia gli esami di terza media, come tanti ragazzi italiani, in bocca al lupo a tutti voi. Se ascoltate la banda di R101 andando a fare l'esame,
1: cosa?
0: Porta bene.
2: Come ti sei
3: l'hai detta così?
1: Il cul de sac.
0: Un bel ma va lanciato dalla banda, lo sappiamo che è di buon auspicio.
4: No, adesso è colpa nostra.
1: Quindi sappiate che anche se non avete studiato un fico secco,
0: però... un minimo di base ci deve essere.
1: Brava, ecco, così.
0: Lo
1: così
0: dice anche il nostro Raffaele Morelli. Per lui è arrivata questa richiesta.
5: Ciao banda, una domanda per Morelli. Che patologia è mangiare la pizza in cerchi concentrici? Perché io così la mangio.
6: Davvero?
1: Cioè, lui parte dal bordo, mangia, sì, poi sì, arriva
0: magari al, dal centro,
1: al cuore.
6: Allora cuoce una girella a sto punto.
1: Scusa.
0: Ah! Raffaele a casa di Leonardo Fiaschi, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
7: Buongiorno. Beh, vede, mangiare la pizza con cerchi concentrici è una patologia. C'è chi ci faceva cerchi nel grano e poi ti diceva tutto intorno a te.
3: È vero.
7: Io per esempio sono l'unico che fa i cerchi quando rigo la macchina di crepè.
6: Per favore.
0: Che lo ammette.
6: No, sta cosa della pizza va approfondita, perché l'abitudine di chi mangia i cornicione prima o lo lascia da parte, ma addirittura fare a cerchi concentrici è stranissima.
1: Sì, sì, come Nazca.
7: Non la mangia poi la pizza.
6: Non la mangia.
7: Sono cerchi. Professore.
3: Sì.
7: Mio marito lascia sempre le schizzette sul pavimento dopo essersi fatto la doccia. Allora digli di provare a farla centrando il water.
0: C'entra.
3: Ma può essere.
6: Vabbè,
3: capita.
7: È venuta una ragazza maniaca del pulito.
6: Sì.
7: Pulisce la casa 5 volte al giorno. Professore, non so cosa fare. Non so cosa pulire. Ho pulito tutto. Veda, che cosa posso fare? Lei deve fare una cosa, signora.
3: Cosa?
7: Prenda questo barattolo di polvere. Con una mano spaggia la polvere e con l'altra la pulisce.
6: Ah, ho capito.
1: Sì. Rimedio omeopatico.
6: Si tiene impegnata.
7: Professore, i piccioni sono il mio incubo.
3: Sì.
7: Mi riapro il terrazzino di casa di Guano. La fanno, già. Mi guardano e poi mi fanno il gesto dell'ombrello. Prima
6: no, e vanno via.
3: Addirittura.
7: Li vedo ovunque. Sono il mio incubo. Me li sogno pure di notte. Cosa posso fare? Veda, le dico una cosa che le cambierà la giornata.
3: Tipo.
6: No, ma scusi, abbia perso.
3: Non gli dica proprio così.
7: Professore, non riesco ad andare a letto se non ho, sono puliti tutti i piatti in cucina. Devo pulire la cucina e andare a letto. Cosa mi consiglia? Venga a casa mia stasera, via Roma 21.
0: Lei non se ne può approfittare dei pazienti,
1: sì,
0: però.
1: Sì, sì.
7: Professore, non mi lavo da 3 mesi.
6: Aia.
7: Amo l'odore delle ascelle al mattino.
3: No, ma quella è la napalm, che sa più o meno di ascelle.
7: Professore. Sono uno speaker radiofonico attempato.
6: E non riesco. Guardate me.
7: Oggi non riesco a pronunciare i tempi verbali.
1: Oh, hai detto sta cosa subito tutti a guardare me.
6: Attempato.
7: Professore. Cambio le lenzuola 2 volte al giorno. Cosa posso fare? È grave?
6: Prova con le mutande ogni tanto.
0: Grazie al nostro psichiatra Raffaele Morelli nel corpo.

0: villa.
1: Ah!
2: Fatto male.
1: Fatto male a farglielo fare.
2: Ecco la presenza anche del nostro Andrea Bocelli, Leonardo Fiaggi. Chiara Oche Summer Edition.
1: Oh, via.
2: La canzone scelta per oggi da cantare come volete voi, se la sapete, il ritornello, la strofa, in dialetto, come ve la ricordate?
3: Mandate un messaggio audio con voi che cantate questa canzone tema al 331 80 90 101. Più siete vicini alla metrica, più è facile per Peppino poi fare il mashup.
2: Sì, perché cercheremo di fare la versione, la banda edition di...
4: Abbronzate tutte le piazze.
0: Bella, eh?
4: Pelli rosse un po' paonazze.
3: E che voce strana che ha Bocelli.
4: Che prendono il sole.
0: Ma ce n'è
4: una
0: che prende la duna,
4: che
0: sappiamo.
4: Prende
0: la duna.
4: Tintarella di luna.
2: Abbiamo anche il corpo di ballo.
0: Oh yes.

0: senti candida.
1: Sembrava la sigla di Barba Papà.
2: Un pochino, sì. Sì. Col balletto lì, sì.
3: Voi fatela come preferite. 331 80 90 101 oggi al Chiara O che si canta Tintarella di Luna.
1: Io non ho le parole, però. Prendi la candida.
2: No!
1: Non era così?
3: Questa è già fatta, forse un'altra.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il King del Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato, ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Io non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto
2: primo,
0: che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigobar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima. E quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimo Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisce tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece, belli felici.
4: Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Perché uno spazietto del weekend.
2: Staffelli. Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... La uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Ma Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: questo caso devi dire:
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro.
1: Okay.
0: E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla, sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando
2: anche mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No, non
1: no, non glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto. Al 331 80 90 101. Buon martedì.

0: apparecchiato tutto pronto per il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Certo, con Chiara che provoca tutto quanto il pubblico che arriva poi comunque sempre copioso al 331 80 90 101. Cristiano riesce a urlare in contumacia.
2: Eccomi, con tua madre?
1: Con tua madre.
0: C'era lui, c'era lui fuori. Mangiando? Dove l'hai trovato?
1: Cosa c'è? Cosa stai mangiando?
2: Nulla.
3: Si rifà la bocca dopo il Tortorella Challenge.
1: Ha le guance che sembra Don Vito Corleone.
0: Ma sì, fa pezzi con le polpette.
1: C'ha qualcosa in bocca, ma non lo vuol dire.
2: Tecnicamente non sto mangiando, sto avanzando lì per quando parte la prossima canzone.
0: Come gli scoiattoli che tengono nella guanciotta.
2: Per non far svenire nessun dirigente, sono andato in corridoio a mangiare. Poi io mi innamoro di queste confetture. Che poi
0: parlando
2: fanno schifo.
0: Questo coso enorme.
2: Gusti, capito?
1: Le confetture.
2: Ho visto marmellata, pera e limoni. Ho detto perché no? Poi la mangio e dico: ma perché ho comprato questa marmellata?
3: Marmellata.
2: Va bene, questa marmellata. Va bene, ma non divaghiamo. Naturalmente è un modo per rifarsi la bocca prima che arrivi un quarto d'ora di grande amarezza, diciamo.
0: Facciamo dire ai nostri amici quanto è divertente, quanto è simpatico questo momento,
2: ecco,
0: così puoi masticare
2: voi.
0: E deglutire.
2: Devi masticare.
4: È simpatico come le perquisizioni dei poliziotti americani appena arrivano le nazionali in aeroporto.
0: Già.
1: Simpatico visto, come quello, certo.
5: Tortorella Challenge è simpatico come Byron Moreno quando arbitra l'Italia contro la Corea,
0: vero, ce lo ricordiamo bene.
2: Tutti i riferimenti mondiali.
1: Sì, sì,
4: è simpatico come quando ti accingi a giocare la partita della vita e ti accorgi che hai Byron Moreno come arbitro.
1: Ragazzi,
2: rimasto impresso.
0: Ma c'era proprio Byron Moreno ieri alla partita della nazionale cantanti che ho visto.
2: Byron Moreno Morello?
0: È finita un po' così perché alla fine ha segnato mal di testa.
1: Ma sì, dai, che stasera parte il mondiale.
6: Eccoci qua.
1: Abbiamo i due cronisti d'eccellenza, Bergomi e Caressa.
2: Sì, Fabio.
6: Eccoci qua. Allora, tutto pronto questo mondiale straordinario. Senza l'Italia. Senza l'Italia, senza l'Italia, senza l'Italia.
3: Purtroppo non vedo l'ora di perdermelo, Fabio.
1: Non è più neanche.
0: Che fortuna poter commentare invece il Tortorella Challenge. Qui è come se fosse un grande stadio. Siamo tutti tifosi della stessa squadra. Lo stesso challenge. Quindi è arrivata una sigla alternativa, un coro da stadio per noi.
2: Dai, ecco, volevo dire, è arrivato qualcosa, sì.
7: Come vai? Il Tortorella non fa ridere mai. Come vai? Il Tortorella non fa ridere mai.
0: Che proviamo a fare tutte le mattine, perché questa dovrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ogni tanto ce ne scappa qualcuna di veramente divertente.
2: Il coro del bambino con le adenoidi. Va bene,
1: vi aspettiamo. Beh, prego, non finisci il boccone, continui a parlare con
2: No, ora mi do un cazzotto e lo ingoio. Va da bene. Solo
1: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per partecipare tra poco al Tortorella Challenge. Gnam gnam gnam.
7: Come mai? Il Tortorella non fa ridere mai.

0: tanti bimbi poi che sono usciti da scuola, finalmente sono concluse le lezioni quasi in tutta Italia e quindi sono tutti a zonzo, pronti anche per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Anche i bambini eruditi, ragazzi.
1: Ah sì, anche quelli sì, che hanno studiato quest'anno.
0: Sì.
1: Ce li abbiamo.
2: A tutti, buongiorno a tutti, cari compagni, sono Giacomo.
1: Giacomo, oh, ciao Giacomino. Giacomo.
3: Caro Giacomino.
1: Che classe hai fatto, Giacomo?
2: Come, scusa?
1: Che classe hai fatto? Hai finito?
2: Ho fatto 10 anni in uno.
1: Ah,
2: oggi è una data storicamente significativa, il 10 giugno 2026, perché è l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico. E il mio stimato professore di storia mi ha detto che l'ultimo giorno di scuola è tradizionalmente chiamato giorno della liberazione accademica.
1: Ah, liberazione
0: bello,
1: accademica.
0: Wow, non ce lo ricordavamo.
1: Bello, senti. Che voti hai? Che voti hai avuto quest'anno?
2: Non credo di avere sotto il 9,5.
1: Mamma mia. 9,5.
0: Non fidarlo, perché questo.
1: Non ti ho chiesto l'orario, ti ho chiesto il voto.
2: Noi bambini eruditi andiamo al mare a prendere la tintarella.
1: Sì,
2: bravo. Indossiamo i costumi di spugna, saliamo su della nostra alfetta e facciamo il piano di cherosene e andiamo via.
0: Ah, come?
1: Cherosene?
0: A cosa?
2: Noi bambini eruditi, quando giochiamo con i pupazzetti, invece che la lotta, gli facciamo fare una puntata di Tribuna Politica sulla crisi del Golfo del 1990.
0: Divertente.
2: I genitori zitti.
0: Muti.
3: Sì,
0: muti.
3: Anche perché tua madre sulla Paulese, giustamente, più di tanto non può darti una mano.
1: Bambino, non credergli, perché io la faccio tutti i giorni, mi fermo sempre e non c'è mai.
2: Noi del circolo dei bambini eruditi abbiamo dato i compiti per le vacanze ai professori.
4: Voi al professore. È bella
2: quando,
4: questa cosa.
2: E quando il mio compagno di scuola fa casino, sapete che cosa gli urlo?
1: No.
3: Ecco di chi è figlio.
4: Mi ricordava qualcuno.
1: Ma veniamo alle tue aspirazioni. Cosa sogni di fare da grande?
0: Mario Giordano.
1: Hai visto Parmitano che mi va sulla Luna? È un italiano.
3: È
1: bella.
3: Guida lui, tra l'altro.
1: Certo.
2: È fantastico. Beh, dovrebbe studiare un po' Parmitano prima di procedere così. No,
3: 7 lauree, 11 master.
2: Ma il nostro obiettivo è arrivare a 11. E noi iniziano 3 mesi d'inferno con questi genitori.
1: Ma chi sei?
2: Sempre
1: Maradona, partite in terza persona.
0: Per noi. Lui e i suoi compagni.
3: Bambini eruditi.
2: Per noi il circo dei bambini eruditi c'è 3 mesi d'inferno con questi genitori sempre in mezzo alle scatole. Avete idea di quanto possa costare mandare 2 cinquantenni al mare?
0: Capiamo. Secondo me adesso
3: è lui che manda al centro estivo i genitori.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: ha progetti invece può organizzarsi anche all'ultimo momento, come Paolo, in realtà, che ha bisogno di mesi e mesi di organizzazione.
1: No, mesi e mesi no, però io devo essere organizzato. Se io raramente prendo un last minute, ecco, questo intendo.
0: Invece c'è chi fa anche così.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Un viaggio organizzato all'ultimo minuto che poi si sono rivelati due. Partenza, cioè? Per andare a Reggio Calabria all'andata e al ritorno, ma non la vuoi fare? Una tappa a Pompei. Ah. Bellissima.
1: Hai capito? Lei ha improvvisato la visita a Pompei. Un'amica aveva scritto una mezz'oretta fa, anche di più, dicendo: allora, ho organizzato un viaggio all'ultimo momento in Tunisia perché di lì a poco sarebbe stato San Valentino e non volevo avere gente innamorata tra le scatole, ok? Quindi non volevo che fosse anche la mia festa.
0: Sì, il last minute che ha trovato sul televideo, perché esatto, era all'inizio del 2000.
1: Esatto, non sarà la mia festa, vado a cercarmi al giovedì per il lunedì una partenza veloce per la Tunisia per evitare la festa degli innamorati.
3: Sì.
1: Lì ho conosciuto mio marito.
4: In Tunisia, Tunisia o l'aeroporto?
1: In Tunisia, evidentemente.
0: Il risvolto positivo.
1: È andata per sfuggire e alla fine c'è caduta là.
4: Oh, a proposito di trasporti,
0: sì,
4: e di mondiali anche, sì, che sono iniziati, e le tariffe
3: senza Italia,
4: dei biglietti, fatto bene sottolinearlo, le tariffe dei biglietti che vanno da Manhattan, New York, alla zona dello stadio di New York nel periodo del mondiale sono andate alle stelle, ma tipo sono diventati 10 volte, da €12,90 sono diventati $150,
1: dai mezzi pubblici,
4: $12,90.
0: Mamma mia.
4: Sono salite a 150, poi dopo le polemiche sono scese a 98, fatto sta che la nazionale tedesca, sì, ha deciso la federazione di pagare di tasca propria il viaggio a 600 tifosi tedeschi si tratterà di giocare allo stadio di New York.
1: È successo qualcosa di analogo sotto Olimpiadi in Italia, vi ricordate quel paese in Trentino che ospitava, sì, alcune gare?

0: Bravissimo.
1: Vanessa Favilla.
2: Tira la voce di Bocelli che davvero canta Fava Fava Sfavilla, è bellissimo. Sì,
3: Bocelli sì è come Paolini, dietro i giornalisti ce lo troveremo tra un po'.
4: Vabbè. Va bene, allora abbiamo dato una signora canzone per da seguire come traccia da seguire. Poi
2: 1900?
0: Nostro... certo. Quando fai così,
4: chiedi a Paolo Dini che c'è.
3: Te lo dico io, Tortorella di Luna è del 61.
2: 59, dai, non sei andato così lontano.
4: Ecco.
2: Però è ancora come se avrebbero potuto scriverla e cantarla ieri.
4: Paolo Dini trasmetteva già Radio Castelleone, no? Nel 59.
0: È un cretino,
4: vai,
0: sei.
4: Grazie.
2: Voi ve la state cantando oggi in tutte le salse per fare la Tintarella di Luna Banda Edition. Il nostro Giuseppe Milano in tempo reale monta le vostre voci durante lo spazio pubblicitario, veramente con un'arte pazzesca.
0: Sopraffina.
2: Esatto. E poi ha bisogno dell'ultimo minuto per finire,
0: prendiamo tempo, ricordando che invece nei progetti del weekend di Peppino Milano avrà un appuntamento a Firenze dove, pensate,
2: certo,
0: Robbie Williams chiuderà il concerto di Peppino Milano.
3: Sì, sì.
0: Incredibile.
3: Perché avrà la possibilità di essere, e mi invidiamo tantissimo, a Firenze domani sera. Insomma, c'è Robbie Williams, prima c'è Kitty Tunstall e prima ancora Peppino Milano e
2: Giuseppe
3: le sue ragazze.
2: Giuseppe Milano alla console, quindi arrivate in anticipo.
4: È l'unico che fa il DJ set sul seggiolone.
3: E se, se vedete un tizio col cappello che chiede moneta, quello è Fabio De Vivo davanti a Peppino Milano.
0: E sarà bello vedere.
2: Sì.
0: Robbie Williams che sale sul palco e ringrazierà grazie Milano e dirà no, sei a Firenze. Era Milano.
2: Fabio De Vivo ha uno sparamagliette, tipo un cannone che spara le magliette di R101 lontanissimo.
3: Come quello per le cazzate tuo.
2: Le magliette arrivano nelle prime file quando le lanci dal palco. Invece no, noi abbiamo un cannone.
3: Bellissima sta cosa.
2: Per arrivare anche a
3: cos'è una
4: un bazooka. È l'unico che non ti sei fumato ancora, tra l'altro. Va bene. Va bene, direi di entrare
2: salutiamo
4: nel vivo
2: Chiara e Sara che non vi

0: Ciao. Ciao.
1: Bravissimi.
2: Bravi.
3: Gli ultimi due erano anche parecchio convincenti.
0: Sì.
1: Bene. Abbiamo rimesso il famosa battuta che ha vinto questa settimana il Tortorella Challenge.
0: Esatto, per chi se la fosse persa, direi Peppino, magari la facciamo riascoltare ogni tanto quella battuta lì, perché è rimasta.
2: È già storia.
3: Ha fatto epoca.
1: Ah, ce l'abbiamo lì? È sempre pronta. C'è un pulsante ormai che si chiama Din Din Din.
4: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge.
5: Chi sei?
4: Chi sei?
5: Chi sei?
4: Chi sono?
5: Come ti chiami?
4: Isa, da Milano.
5: Quanti anni hai?
4: 6.
5: Vai.
4: Una biglia dice un'altra biglia e tenta i gradini din din din din din din din.
2: È infinita, è infinita.
1: Bellissimo.
0: Io voglio conoscere questa bimba.
3: Sì.
1: Io voglio conoscere
3: la
1: tutti i cantanti.
0: Aspettiamo in fondo ai gradini.
1: Del Chiaraoke, ve la siete cantata anche oggi. E il Chiaraoke torna Summer Edition, quindi con tutti i tormentoni più famosi delle estati italiane.
0: Sì.
1: Su R101, venerdì prossimo.

0: più brutta, quella che fa ridere la gente. Questo,
1: sei contento di vederci?
2: O hai un giornale delle mutande?
0: Sono molto contento di vedervi. Ho messo un presidio medico sanitario qua insieme a me.
2: Ma è la pagina dei necrologi, però.
0: Va bene, ma perché
3: potete spiegare che non sto vedendo la
0: no, nel canale 67 avete appena visto Rihanna insaccata come un prosciutto cotto praticamente, e quindi ci sono state delle reazioni qui in studio.
3: Ah, proprio così?
2: Sì, i uomini sono uomini.
3: Ah, avevo capito bene allora. Sì.
1: Va bene. Adesso il quotidiano ha arrotolato dei jeans.
0: È ancora quotidiano, pensa quando sarà mensile. Va bene.
1: Io guardo, nel frattempo io lancio i trend, ragazzi. C'è uno che ha preso tantissimo il trend del conto alla rovescia. Trend 2, 1.

0: sia e non siamo in grado di dirvelo con certezza.
1: E quindi abbiate pazienza, tocca ai nostri amici provare a vincere il Tortorella Challenge, provare a battermi. Giudici di gara grandissimi, il nostro Billo
0: Andrea e Cristian De Sica.
1: Cristian De Sica con Billo.
2: Tragedia.
0: Vi ricordate quando andavo al VIP di Cortina?
2: No.
0: E davo, dicevo la famosa frase.
3: Ha detto una cosa nuova però.
0: Non sono bello.
1: Abbiamo detto concentrati e sul pezzo. Quindi andiamo subito con il primo sfidante.
4: Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Questo giorno mi hanno chiesto: mi sai dire un verbo greco al passato remoto? Io ho risposto Corfù. Buona giornata.
1: Te.
0: Hai risposto Corfù.
3: Se per te una buona giornata comincia così. Va bene.
1: Yeah. Avanti.
5: Ciao Chiara.
1: Ciao.
5: Anche io ho lanciato un trend.
1: Davvero?
5: 33 trendini entrarono a trendo, tutti e 33 trottorellando.
0: Bene, salutiamo
5: Sergio da Catania.
1: Sergio la Sicilia.
0: Salutiamo Claudio Randone che ha voluto lasciare anche lui la sua battuta.
1: È un combare di
0: Claudio, nostro valente DJ.
6: Ehi Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
3: Ancora.
6: 33 drendini entrarono a drend.
3: Questo di dov'è invece?
6: 33
3: trottorellando. Di dov'è?
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: A Cireale? Allora,
0: ma tutta la Sicilia si è svegliata all'unisono per dire questa.
3: Siamo sicuri che è necessario sto ponte?
1: Dobbiamo cambiare. Sì, prego.
0: Ho un
1: prego.
0: Pezzo nuovo da proporre.
1: Quale?
0: Questo, sentite. Quando entravo al vivo l'altro giorno ha fatto il vero Jerry Calà.
3: Sì.
0: Ha fatto un'intervista con Zaia.
3: Sì.
0: Ho detto,
3: sì.
0: Vabbè, vediamoci un po'.
3: Tu magari capivi chi era uno, chi era l'altro, vero?
0: Sì. Ha rifatto le stesse tre volte anche
2: no, ma come pupazzetti quelli che gli premi la mano e gli premi l'orecchio e
0: Umberto Smaila
2: coppia 73 kg
0: Zaia rideva molto
2: anche di più.
0: Vabbè, andiamo avanti con perché
1: di ascoltare di più il Tortorella Challenge. Scusa Billo, non ti puoi rigiocare una di queste, tipo questa è nuovissima.
4: Buongiorno Chiara, buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Andrea da Reggio per il Tortorella
1: Andrea,
4: Challenge, vediamo se riesco a vincerla questo venerdì.
1: Tentiamo.
4: Comunque Chiara, io ti capisco perché è successo la stessa cosa nel mio pollaio.
1: Dai.
4: Le galline hanno lanciato un nuovo trend.
3: un nuovo trend.
0: Okay. Va bene. Vedo che l'ultimo
3: questo
0: contributo
3: sarà di Capodorlando. Di dov'è uno così?
0: Di Siracusa. Allora, vedo che l'ultimo file si chiama proditoriamente
7: Riccardo per il Tortorella Challenge.
1: No,
7: cioè, ci sono un marito e una moglie. La moglie dice: mi hai lasciato un pezzo di ciambella? Il marito dice sì, è lì sul piatto. E la moglie dice: ma dove? Sul piatto non c'è niente. E il marito dice: ti ho lasciato il buco.
0: Ah, dov'è la ciambella lì sul piatto, ma sul piatto non c'è niente. Ti ho lasciato il buco. No, io ho sperato per un attimo che invece fosse un buco nero che vi risucchiasse tutto il programma. Non solo questo quarto d'ora, tutta la banda.
3: Ti è piaciuto?
2: È piaciuto, sai che ti dico?
0: No.
2: Che dici?
0: No.
2: Non te lo dico.
0: No.
2: Ne hai cosa presa?
0: No.
1: Tipo?
2: Ma batta la piazza schizzata.
0: Lo sapevo.
2: And the winner are.
5: Ciao Chiara, anche io ho lanciato un trend. 33 trendini entrarono a trendo, tutti e 33 trottorellando.
3: Tortorellando.
5: Sergio da Catania.
6: Ehi Chiara, buongiorno. Ma tu lo sai qual è lo scioglilingua più trend?
3: No.
6: 33 drendini entrarono a trend, tutti e 33 trottorellando.
3: Bella.
6: Buongiorno da Antonio da Cireale.
1: Le due versioni.
0: Io istituirei una nuova Via Crucis che parte da Catania e arriva fino ad Acireale. Pochi chilometri di passione accumulati da questa due battuta. Va bene.
3: No, stavo litigando con Peppino che continuava a dirmi Campania e Sicilia.
1: Sicilia. Uno mangia gli arancini, l'altro le arancine.
3: Acireale, Peppino.
0: No, mangiano tutti
3: e ogni tanto
0: la stessa cosa.
3: Metti il naso fuori dalla Puglia e c'è un paese intorno. Ok.
1: Questo era il Tortorella bella challenge, sì, che torna lunedì, e per rimborsarvi da tutti i neuroni che potreste aver perso in questo quarto d'ora, sì, tra poco una bella sorpresa per tutti voi.
3: Dai, li rivinciamo i neuroni?
1: Sì, li bene, recuperi
3: bene.
1: State con la banda di R101.

0: lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: Era Saif, appena sentito.
3: Ah,
2: era
3: lei.
2: Ma era uguale.
1: Matti, dov'è?
2: Vabbè, ma le ho perle i porci.
1: Ma scusa, ma che perle i porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
4: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
4: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti da canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Maledetta primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
5: naturalmente lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Certo. Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
5: però
1: facevano.
5: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel in una delle sue canzoni un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
5: Ah, porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiaro, beh, grazie, almeno quello.
5: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Un po' sorvolato.
5: Ah, te ne eri accorta? Pensavo di no. È tutto
2: fatto.
5: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
5: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
5: Che hai fatto?
1: Questa è. Dun daga du du dum, a vedere che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi? No?
5: Sì, anche bello. Ora fate l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende,
5: ma per il
2: lo prende lo sciroppo poi per cantare.
6: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, ma in discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90.

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzarella pugliese.
0: Una gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: meno divertente. Ma non si vince proprio niente.
1: Attenzione.
0: Ma fa tanto ridere la gente.
1: Eccoci.
2: Allora la 5 me la metti al posto della 3? E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
2: sono
1: la 5 al posto della 3.
2: La 2 a posto.
3: Fa
1: così
3: prima.
1: Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì. Scusate.
2: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
2: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere. Cosa però dire? Cercate la C6.
1: La C6?
2: Sì. La C6.
1: E giochi a Campominato.
4: La C6 o ci fai? Questo si chiama.
2: Quella
4: l'Italia.
2: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
4: Eccola qua. Sembra una poltrona da giardino.
2: Sembra che ride di brutto.
1: Una poltrona da regista, sembra, sì.
2: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
1: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
4: Ti ho rotto un programma radiofonico per fare vedere una
1: la
4: cosa.
1: La C6.
4: Momento.
2: Diamo l'immagine, poi sì, ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
1: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
2: Esatto.
4: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra.
1: Sì, esatto.
4: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia, andiamo avanti adesso.
2: Tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
1: Sì.
2: Pota a pota.
1: Pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di mura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
2: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
1: comunque.
2: Becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
2: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
3: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa situazione.
2: Non avevamo dubbi.
5: Benissimo.
2: Bruno, pronto?
5: Un sciottino.
2: Prima sfidante, vai.
6: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma perché eravamo ignari.
1: Ignari, però non è Bergamo,
2: è Bergamo. Vabbè, ma
1: scherzi.
2: Siamo sempre
3: no, stia zitta, se non è capace.
1: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
2: Detto quello.
4: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
1: ignari ragazzo,
4: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
2: Ignari è quello che è.
1: Bravo.
2: Allora vabbè,
4: lo facevo
2: niente.
4: Per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
2: Questo lo capiscono tutti. Secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
1: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
2: Invece che quarto grado.
1: Sì, sì, sì. Gradi il programma invernale del Debbio.
4: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
1: Sì, certo.
4: Qualche grappetta, qualche cosa.
1: È possibile.
2: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
1: Spiritosa.
2: Che fastidio. Secondo me
4: dubbio debbio.
1: Dubbio debbio?
4: Ho avuto un debbio.
1: Dubbio? Tibio?
2: Perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca. Spiritosa. La Tusa, no?
1: Vabbè. Oh mamma mia.
3: Tusa.
1: Fermati lì,
4: allora,
1: che
4: altrimenti facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
1: Allora
2: che fastidio.
4: Delete, sparisce dalla.
1: Sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con "io non posso andare oltre".
2: Allora andiamo in Toscana, così alla fine almeno in due la capite.
4: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
1: Sì.
6: L'hanno girata da Aulla.
4: Aulla.
1: Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla. Aulla.
4: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
1: Massa Carrara.
4: Trovate anche sull'autostrada della Cisa.
2: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: Io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate il mese, domani piovrà.
8: Boom.
2: Boom. E boom!
1: Boom! Allora,
5: plastico della mia prostata adesso.
1: Sì, sembra il sentierone.
3: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
5: Si calmi.
2: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta del giorno?
3: Ma che cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora deficiente completo?
4: Stia buono capito. Che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
5: Vabbè, allora gelo in studio.
3: Bisogna gelo. Dirlo.
1: Dai, su.
2: Avanti.
3: The winner is
5: santo Dio.
10: Io ho visto cosa il nuovo programma.
1: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
3: E ride da solo.
1: E ride.
2: Ma può succedere.
4: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
2: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
11: Che fastidio.
2: Si può anche dare molto fastidio, ma scusate. Non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
5: Per sa cosa c'è io.
4: Peraltro,
3: cosa?
4: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra esatto. Nulla del debito.
3: Fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
4: Se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Ragazzi,
5: scusate. Scusate?
2: Sì.
4: Dica.
5: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
3: Ah!
4: Sì.
3: Ah.
2: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani.

0: bello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma oddio,
2: può capitare, eh?
1: Ragazzi, oggi Chiara oggi Chiara ne ha detta una, sì. E ora tra un po' ce la ripete.
2: E ieri sera ho visto uno spettacolo assurdo, ragazzi. La nazionale cantanti.
1: Pensavo al concerto di Cremonini.
2: Però ha segnato mal di testa. Quindi siamo usciti tutti piegati.
3: Noi abbiamo mal di pancia, Chiara.
1: Di testa.
3: Mal di pancia è venuto qua.
4: Allora, Bergomi e Caressa sono i giudici, le persone che dovranno valutare le vostre battute. Quelle arrivate tante al 331 80 90.
1: Avevo subito una domanda per i nostri due giurati.
3: Dimmi, Fabio.
1: Ecco, visto che oggi tra l'altro parte il mondiale, avete
5: non
1: cambiato.
5: Non è che si chiamano tutti Fabio gli altri.
3: Bravo,
5: Beppe.
3: Fabio. È vero,
1: Beppe,
3: Fabio.
1: Fabio, Beppe. Avete cambiato destinazione, quindi.
5: Sì, siamo venuti qua. Dove siamo adesso, Beppe?
3: Non lo so, Fabio.
5: C'è una
3: in Messico, bettola. Fabio.
1: Benissimo.
5: Messico, so.
4: Perfetto, l'abbiamo provata 6 volte prima, ma non fa niente.
1: Perfetto.
4: Non era questa la risposta da dare.
1: Ma andiamo avanti.
2: Cominciamo più che altro andiamo con il primo sfidante. Vai.
6: Ciao, banda. Ciao. Banda Cosenza. Anch'io ho guardato la nazionale cantanti.
2: Dai.
6: Ma ero stanco.
2: Ero stanco. Li tiriamo fuori tutti qua, mi sa. Vai.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno banda. L'ho vista anche io la partita. Sì, sì. Giocavano col modulo 8-8-3.
2: Ah, dai.
7: E la partita è finita 0-15, Pietro.
2: Dai.
7: Ciao a tutti, sono Mariano da Casalvedino, in provincia di Salerno. Buona giornata e buon lavoro.
2: Mariano.
1: Anche la doppietta.
3: Ma non era 13, Pietro. Scusa,
2: era 13, Pietro.
4: Quale fantasia? Ha sbagliato il
1: civico. Prefisso. Ah. Poi il civico.
2: Terzo sfidante.
8: Ciao, R101.
2: Ciao.
8: Sono Leonardo da Genova. E la battuta che stamattina vi voglio presentare. Ecco quella di due fichi.
2: Prego.
8: Che cosa fanno due fichi che vanno molto d'accordo? Sono paci fichi.
1: Pacifichi, pacifichi,
2: pacifichi.
3: Mamma mia, Fabio. Fabio.
2: Fabio è...
3: Se questo è il futuro della nazionale, siamo spacciati. Siamo anche i prossimi mondiali.
5: Sapete qual è il modulo della nazionale cantante?
3: Dica
5: 883.
2: Ma l'ha appena detto.
3: L'ho appena detta, Fabio.
9: Fabio. Fabio.
2: Che cosa stavi ascoltando la partita,
5: no,
2: davvero?
5: Ce l'ho dall'inizio, dovevo fare. Non è che arriva il primo moccioso e me la ruba.
4: Sì. Togliti le repliche di Proce dalle cuffie e prova ad ascoltare noi. Ecco.
2: Questa non è venuta in mente a nessuno.
10: No, Chiara. Non me lo di.
2: Bellissimo. Non me lo di.
1: M'apostrofo e lo di.
4: A me fa ridere più quando tentate di spiegarle queste cose.
1: No, perché ti vedo inerte.
4: Vabbè,
5: ragazzi,
9: sì?
5: Sapete Fabio. Perché non sono andato a vedere la partita stasera della Nazionale Cantanti?
4: Perché
5: ero stanco.
3: Ero stanco. L'hanno fatta anche questa.
4: Fatta anche questo.
3: Avanti.
2: Dai, te ne diamo un'altra da copiare allora.
11: Buongiorno Radio 101, Beppino da Rimini camionista.
2: Ciao, Beppino.
11: Per il Tortorella Challenge.
2: Vai.
11: Ma lo sapete che in America c'hanno un attore americano a Hollywood che non arriva sempre in ritardo, non è mai professionale, tutto fumo, niente arrosto, non dice mai quello che fa, non fa mai quello che dice, insomma, inaffidabile.
2: Sì,
11: sì, ragazzi, è proprio lui, Charlton Heston.
2: C'è tutta questa costruzione.
3: 20 minuti fa.
4: 20 recupero. Ed è in contromano sull'autostrada del sole.
12: Buongiorno Chiara.
2: Ciao.
12: Ma secondo me è stata colpa della sostituzione del secondo tempo quando è uscito fuori Hernia.
2: È giusto.
12: Ciao Alessandro da Genova.
2: Vabbè. Mancava solo questa.
1: Sì. Su Salmo abbiamo niente?
4: No. No.
1: Va bene, avanti. va bene, basta adesso.
4: Basta,
1: no?
4: C'è un'altra.
1: Ah, un'altra, quante sono? 12.
2: Chi è?
12: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro, in realtà è 13 Pietro.
4: Ma niente.
12: Scusatemi,
4: Vai tranquillo.
12: Sono ultimo.
2: Il triplete,
4: sì,
2: ragazzi.
4: Però intanto qui avanzano due Pietro e non sappiamo dove metterli.
1: Ho una proposta per la direzione. Sì. Possiamo provare la prossima settimana a mettere in questo quarto d'ora il cine trailer. Sai, tutti al cinema, sai quella pubblica che ogni tanto.
4: Potrebbe,
1: e vediamo un po' come
4: potrebbe essere.
1: Farà più ridere.
2: No, vuoi andare a vedere un film di Charlton Heston?
4: No, esatto.
1: Ragazzi. Vedo l'ora. Sì, Fabio, Caressa, dici.
5: Sapete perché non partecipo mai ai tornei di calcio?
3: Dimmi, Fabio.
5: Che arrivo ultimo.
3: Ma certo. Bella questa, però detta da te fa più. Nessuno ha detto niente su Mogol. Strano, perché
2: Mogol!
3: Esatto, vabbè.
5: Sentite questa però, ragazzi, sentite questa.
11: Ciao banda.
6: Ivan da Cosenza.
3: Sì.
6: Anch'io ho guardato la nazionale cantanti, ma ero stanco.
2: E quindi vince lui?
3: Ma in realtà non ho ancora detto The Winner.
5: Vediamo
3: is,
5: che
3: Fabio.
5: Vince.
3: The
5: Winner is. Allora, dove andiamo? Tutti a? Dove andiamo, Beppe? Tutti a?
3: A Piombino, Fabio.
5: Tutti
3: dove
5: a Piombino,
3: andare,
5: Beppe! Tutti a Piombino! È questa che dovevo fare prima.
4: Perché ce l'hai in vacanza?
2: Che delirio.
4: Io adesso vengo lì e vi piglio a schiaffi. Uno a Bra e l'altro a Livorno.
3: Grazie.
2: Ciao. In due passi.
4: Ciao, amici.
2: Quindi, vincitore. L'abbiamo già incoronato.
7: Buongiorno Chiara, buongiorno Banda, l'ho vista anche io la partita, sì sì, giocavano col modulo 8-8-3 e la partita è finita 0-15 Pietro. Ciao bella. A tutti, sono Mariano da Casalvelino in provincia di Salerno, buona giornata e buon lavoro!
2: Mariano!
7: Ops, mi sono reso conto di aver detto 15 Pietro.